0: Questa è Radio Rock Italia.
1: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano?

che ha perso il suo centro.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Vorrei avere una buona idea per all'estate.

hanno i toraci aperti, la boiana no, è un falco. La gente delle mie montagne vengono via dalle

400 dalla Val Brembana, 700 dalla Val Vicezzo, 500 dalla Val d'Introbbio per la Poiana Nord. No, è troppo a bruciare nelle ciminiere,

sei, perché sei tu che quando arrivi sorridi a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, invece non va, e sei migliore.

stracci, piano piano vai giù, come un programma di Sorci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci, per banali

0: Radio Rock Italia.
1: Dove sei? Ti sei accorta che non hai più 20 anni e che non fai più le ore piccole, che hai perso tempo a dirti, a darmi il senso di tutto quello che non sei, di tutto quello che non vuoi, il senso di tutto quello che cambia, di quello che non si fa quando si sbaglia e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice? Ti ho chiesto una volta e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo. E allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino.

Ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai.

cretino. Poi ti sei fatta seria e non mi ricordo se l'hai detto tu oppure

sbagliato! Mi sono visto sto spione qua, che mi guardava con l'occhio invasato, pure mentre che stavo a piscà, mi sono detto che vo' sto curioso.

0: Che fai adesso? Vai a dormire, pescatore?
1: Perché andava le cazzi tua?
0: Allora buonanotte. Buonanotte, pescatore.
1: Ancora che te ne vai?
0: Ci vedremo domani, all'alba di un nuovo giorno.
1: Qua chiama i guardie.
2: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
3: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
2: Quante volte ho sentito dire ti amo, sei tutto per me, quasi mai. Quante volte abbiamo cantato vecchie canzoni, vino bianco e fiori, nuovi amori, vecchi errori, ma sempre così. Quante volte siamo stati bene a ballare dentro un bicchiere, affogare le prospettive e chiederci dove si va, e c'eri tu. Altro che buoni propositi, fucking primavera.

0: Rock Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti. Giovedì 2 luglio, sono le 7, come sempre, puntualissimi. Iniziano le trasmissioni di Radio Rock Italia. Io sono Marco Bosco e tanto tuonò che piove. Oggi si sapeva, Oggi dovremmo smorzare un po' la calura. Sono previsti acquazzoni. Ma ora vi sveglio io a voi, Questo è un classicone, Il super molleggiato. Vai. Choose now and hope and the same in a hurry, maybe get the color boss die.

Prison call in Ensinanciusol, l'ho detto, wow. Allora dai, 7-4 minuti. A Roma oggi sarà una giornata prevalentemente piovosa, con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. Lo sapevamo, non vi illudete, nel senso, non è dice ora finalmente rinfrescherà. Beh sì, ma sarà un effetto di brevissima durata, perché nel weekend tornerà l'anticiclone a farsi vivo. Le temperature comprese oggi tra i 25 e i 30 gradi, quindi come vedete, insomma, non è poi che ci sia tutto sto gran fresco, però piove. Ombrelli, eh?

Un naturale processo di eliminazione dentro Marilyn, After Hours. Questo pezzo, forse non so quanti di voi lo sappiano, ma quando lo sentì Mina disse fatemi fare una telefonata. Disse, manager, chiami il ragazzo degli After Hours perché questo pezzo mi piacerebbe rifarlo. Allora, arrivano messaggi, sì. Allora, cominciamo per ordine. Alessandro, come al solito, vince la palma del primo a scrivere e insomma... Anche lui dice ci sta bene questa rinfrescata perché deve andare a Misano che si celebrano il 100 anni della Ducati. Insomma, ducatista, appassionato delle due ruote. Io sono un modesto scooterista, anche se in passato ho cavalcato in maniera indegna anche una Yamaha, il classico, l'XT. Chi non ha mai cavalcato il 600 della Yamaha? Negli anni 90 sì, in realtà anche prima, ma io l'ho comprata tardivamente quando ero già un ragazzone. Bella, targata Rizzo, mi ricordo, terribile. E poi sì, un saluto anche al nostro meteorologo, il dottor Tedici, che ci dirà. E poi c'è Vince a Schignano, sulle colline pratesi, al momento a 500 metri, 18 gradi e vento. Dovrebbe arrivare a 25, ma per ora si gode. E allora godiamo con il Lucio Nazionale. Ho visto

lasciacene una pure a noi. Allora, siccome io sono molto curioso, perché la geografia mi piace, Vince mi scrive da Schignano. Sono andato a farmi gli affari suoi. Schignano sono due borghi, due frazioni, una è in provincia di Como e una è nel comune di Vaiano, ed è dove si trova il nostro grande Vince. Quindi siamo nella provincia di Prato. Forse non tutti sanno che questo posto ha un'origine latina e prende il nome da un antico legionario e colonio, tale Estimius, al quale quella particella di terreno fu assegnata quale ricompensa della onesta missio. Quindi, insomma, si comportò bene, svolta nelle legioni di Roma. Vedete, insomma, poi alla fine, no? Tutte le strade portano a Roma, via col luogo comune. Bello, bello, bello, Schignano, nel comune di Vaiano. Dai, ci stiamo avvicinando al break, sì. Questo è Lucartola con Chandelier Fire, 7:14, sveglia!

0: Rock Sport.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: 7:18, dai, sveglia, sveglia. Arriva Antonellone.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

allora scatta la Marcord. Insomma, abbiamo scoperto che con Vince abbiamo probabilmente un passato da pogatore. Che cos'è il pogatore? Il pogatore è uno che dà grandi colpi e balla a gomiti alti spingendo parecchio, un po' come quando io voglio tirarvi giù dalle brande, no? Cosa simile. In realtà io non pogavo perché negli anni 90 forse pesavo 53 kg e la mia capacità di spostare persone con una spinta era pari a zero. Comunque, come avrete visto, oggi sto indugiando in fesserie. Di solito ne sparo una quantità sotto il limite di guardia. Oggi ho sforato, quindi un abbraccio a Vince. Che belli tempi del Cencios a Prato. Arrivano i management. Vai!

Multiculti Supermarket. Allora, in particolare avremo rovesci temporaleschi alternati a schiarite al mattino e al pomeriggio. Si sa, nubi sparse alla sera. E quindi, dai, ombrelli pronti, perché si sapeva, dai, per un po' d'amore, il mannarino, via.

durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle 13. Eh sì, e sarà di 30 gradi, la minima 25 gradi alle 6. Il mio motorino segnava 24. Va bene, arriva Marco Castello. Che figata sto pezzo.

super arrangiamento questo, eh. Senti che roba. Marco Castello, Copri Colori. Questo è un pezzone. Allora, 7:33, eh? Adesso cominciamo con le notizie che non interessano a nessuno, ma che il nostro Lorenzo Tedici ci dice. Allora, la quota più bassa dello zero termico, eh? Attenzione, dico proprio, ma io di qualcosa interesserà. Vabbè, ma la quota più bassa dello zero termico si attesterà a 3.940 metri alle ore 9. E la quota neve, la minima, sarà 3.550 metri alle ore 7. Quindi ve la siete persa. Per trovare la neve dovete andare un po' più su, sui 3.600. I Belize con A Lei, altro grande pezzo.

0: Vocalise fino all'ultima nota. Allora, i venti per chi va a vela saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati, provenienti da sud-sud-est, con intensità tra i 13 e i 32 km orari. Deboli da nord alla sera, con intensità tra i 7 e i 19. Ma come si chiama il vento che spira da sud-est? Sud-est, sud-est. Scirocco! Forza, Lucio!
1: Siamo noi, siamo in tanti.

un classicone. Allora, un'altra notizia con cui chiudere la vagonata delle fesserie: l'intensità solare, beh, la più alta, attenzione, sarà alle 13, un valore UV di 6.5 che, come ormai saprete, corrisponde a 848 watt su metro quadro. Il dottor Tedici ci dice che la qualità dell'aria che respireremo oggi è buona.

0: Rock Sport.
1: Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo è
10: Giù dalle brande.
11: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
12: 7.48, ha vinto Sanremo Giovani nel 2024, si chiama Ginevra De Tommasi, in arte Gin. Questa è la novità.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

c'è lo zampino di Giorgio Maria Condemi in questa produzione di Gin. Ho detto erroneamente che aveva vinto Sanremo Giovani nel 2024. No, non lo vinse, ma comunque si mise in bella mostra e lei si muove in questo pop rock un po' nostalgico, ma strizza l'occhio anche a un dream pop più moderno, eh? E va bene, ci siamo lasciati anche alle spalle Gin. Adesso c'è Jorginess e le sue cazzate. Bello questo.

0: è meglio che non dici cazzate, Georgines. E adesso ne dico io una, ma non di cazzate, ma di cose molto importanti. Ovvero sia, domenica 5 luglio il Febbra Rock Fest accende l'estate di Testaccio, Testaccio Estate a Roma, con un'edizione dalle mille sfumature. Si comincia alle 19:30, un vero arcobaleno musicale, free entry, dove le onde dell'alternative, dell'indie e del rock più trasversale si incontrano sullo stesso palco. Dai Jennifer in Paradise ai Leuca, da Wepro alle Cose Importanti, fino alla festa finale tutta romana con The Piskellis. In scaletta anche i Wild Mint, guest selezionato da Raccoon Music, e il DJ set di Jumpy Jumpy. A colorare la serata anche gli ospiti talk: Alessandro Tirocchi, Paoloni Azzumo, Elisabetta Fabretti e tante altre voci dal mondo musicale e artistico italiano. Febbra Rock Fest, domenica 5 luglio a Testaccio Estate, qui a Roma. Ingresso gratuito, musica, food, drink, merchandising e tanto rock. Siamo onde dello stesso rumore.
1: Dovremmo.

né di abiti vistosi, né di porte, né di tetti. Abbiamo visto esplodere milioni di colori, e per conoscerci ci siamo sdraiati in mezzo ai fiori. Tornino le anime e i tempi per cantare, le favole da leggere e quelle da inventare, che si facciano respiri più lunghi di così, e che si torni a far l'amore.

0: lasciamo stare soli,
1: ma può che farci male.
0: Appunto, no, direi di no, non stiamo soli, anzi si è aggiunta anche Isabella, tra così gli ascoltatori, le persone attive, e non è stato ancora detto, giù dalle brande ma tutti insieme sopra una canoa, ed è esattamente quello che sta per accadere, perché qui vedo che piove, si sapeva, armiamoci di ombrelli, canoe, kayak, quello che volete, è quello che c'è. Oggi

0: che arriva prima, fretta!
1: Che arriva prima, fretta! E via! Allora, vi stavo, volevo leggervi un articolo, e ve lo leggerò, un articolo un po' generale su quello che accadrà oggi, solo che le meraviglie di internet, mi si è chiuso questo sito, adesso lo riapro e il link non c'è più, fantastico. Ma adesso lo ritrovo, intanto c'è il pan del diavolo, vai!
0: Vieni!

0: Allora, ho ritrovato l'articolo. Il sistema perturbato di origine atlantica che ieri ha interessato il nord, nel corso di oggi scenderà interessando le regioni centrali e parte di quelle meridionali, e infatti lo stiamo vedendo. Tale dinamica causerà condizioni di marcata instabilità con forti temporali associati a forte raffiche di vento e grandinate. Attenzione! Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo avverse che estende ed integra quello, diciamo, emesso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate in una sintesi nazionale nel Bollettino Nazionale di Criticità e di Allerta, consultabile a www.protezionecivile.gov.it.
1: Sogniamo

Allora, l'avviso prevede dalle prime ore di giovedì 2 luglio, cioè oggi, precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco su, due punti e a capo, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, Lazio, Abruzzo, in rapida estensione a Campania, Molise e successivamente a Basilicata, Puglia. Allora, ho fatto il cretino per 40 secondi. I fenomeni saranno accompagnati, attenzione, da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, grandinate e fulmini. C'è pure John DeLeo.

John De Leo è veramente un folle. Questa era Tilt, c'è Mattia. Allora, va bene, dai, ci stiamo avvicinando al break, perché mancano veramente pochi istanti alle 8:15, puntualissimi. E intanto, dai, prendiamoci questa iniezione di movimento e di scossa. Good morning, Chernobyl, brave new people, a Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: Le 8 passate da 18 minuti, arrivano i tre allegri ragazzi morti, mai come voi.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Vi piace questa base? Sentite com'è incalzante. Non ve l'ho mai detto. Questa base è un sample, un campione da Bobby Joe Long's Friendship Party. Sì. Va bene, dai, entriamo poi, come dicono i latini, in medias res. Come si calcolano davvero le morti per il caldo? Voi direte, ma che argomento è? No, è un argomento perché spesso si dice, sono morti dal caldo tipo, non so, 10.000 persone in tutto il mondo per questo caldo eccezionale. Ma come si fa? Come si fa in realtà a tirar fuori una statistica del genere? Adesso ve lo racconto.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per...

0: è il mazzo di carte truccate di Ivan Graziani. Ce l'avrei giocato volentieri anch'io, un bel pokerino. Allora, adesso parliamo di statistiche, come dice Isabella, delle quali sì, veramente non sentivamo mancanza. Dopo 10 giorni di caldo asfissiante, l'ondata di calore che ci sbomballa i maroni dal 21 giugno è piombata quindi sull'Europa e sembra però finalmente destinata a concedere qualche giorno di tregua. Per oltre una settimana le temperature del vecchio continente hanno superato anche di 10 gradi le medie stagionali, creando una vera e propria emergenza sanitaria. Allora, vediamo un po'. Secondo Tedros Ghebreyesus, ma chi è questo? È il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, come si chiama? Ghebreyesus. C'ha un cognome che è tutto un programma. Chiamiamolo Tedros, come se insomma fosse un nostro compagnuccio di merende. Allora, secondo Tedros, l'ultima ondata di calore ha provocato più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature. Ma con quale diritto? Allora, l'Agenzia Nazionale per la Sanità francese ha detto che il caldo record registrato negli ultimi giorni ha portato a oltre 1000 decessi aggiuntivi nel paese. In Italia, però, la questione delle morti legate al caldo ha generato qualche polemica. E figuriamoci, polemizziamo su tutto, polemizziamo anche sul numero dei morti. Secondo l'OMS, lunedì 29 giugno le alte temperature avrebbero provocato almeno 5 vittime, un numero immediatamente contestato dal Ministero della Salute, che ha replicato: a noi attualmente non risultano questi decessi. Quindi, insomma, non dite fesserie, non scherziamo coi morti. Dietro i disallineamenti come questo, a volte si nasconde uno scontro che è tutto politico. Smettetela di lamentarvi, ha detto nei giorni scorsi Chris Wright, segretario all'energia dell'amministrazione Trump. E voi lo sapete, io lo chiamo Trump, poi vi spiego perché. Vai, Bugo!
1: Senti che musica c'è! Madonna Santa! Ma lo sapevi che...

Bugo, allora, insomma, Chris Wright dice: smettetela di lamentarvi, in inverno muoiono sempre più persone rispetto all'estate, perché il freddo uccide molto più del caldo. È il festival dei luoghi comuni. Allora, chi è questo Chris Wright? È il segretario all'energia dell'amministrazione Trump, che prova a minimizzare l'impatto dell'ultima ondata di calore che ha colpito l'Europa. Nel caso del governo italiano, dichiarazioni incendiarie di questo genere non ce ne sono state, per fortuna. L'inghippo, semmai, potrebbe nascere da un problema di tutt'altro tipo, ossia come si calcolano le morti per caldo. Ed è qui che casca l'asino. Allora, le morti correlate al caldo sono quelle attribuibili a temperature superiori alla temperatura minima di mortalità, ovvero l'intervallo di temperatura associato al minor rischio di morte in una data popolazione. Una supercazzola da serie A. Questo lo dice Gary Fallos Constantinoudis, diciamolo Gary. Il nostro amico Gary ci dice appunto questa cosa. È un ricercatore del bla bla bla bla bla bla bla bla a Londra, insomma, uno di quelli, un capoccione. Tra le università di riferimento per gli studi del settore, il nostro Gary studia lì. Le morti correlate al caldo, insomma, non includono solo i decessi diretti per colpo di calore, che in inglese si dice heat stroke, è proprio colpo di calore, ma anche quelle in cui le alte temperature peggiorano condizioni di salute preesistenti e aumentano il rischio di morte. Quindi in buona sostanza, cioè, non è che muori soltanto perché ti arriva la botta di caldo, muori anche perché magari eri fisicamente in condizioni, insomma, di debolezza, o comunque era una persona a rischio, come si suol dire, e l'ondata di calore non ti aiuta. Ma se nel conteggio totale ci finiscono anche persone con patologie pregresse, come si distingue tra i decessi effettivamente legati alle alte temperature e quelli che si sarebbero verificati comunque? Ah, questo è un domandone. Anche in questo caso arriva Gary e fa chiarezza. Sì. E fa un discorso lunghissimo che adesso però non vi posso leggere, perché insomma non posso ammorbarvi con un talk di un quarto d'ora. Facciamo parlare Katana Koala Kiwi, eh? È sempre una buona cosa. 8:33.

bloccare la realtà non potendo cambiare il mondo. Il titolo che è tutto un programma, Katana Koala Kiwi. Allora, ci dice il nostro amico Gary che i modelli epidemiologici che sviluppiamo producono quelle che vengono chiamate relazioni esposizione-risposta tra temperatura e mortalità. Queste relazioni ci permettono di stimare per ogni temperatura quale percentuale dei decessi osservati può essere attribuita a quel livello di calore. Facciamo un esempio. Un modello può suggerire che intorno ai 30 gradi circa il 5% dei decessi osservati è attribuibile a quella temperatura. Quindi, se quel giorno si verificassero 100 decessi, stimeremmo che circa 5 di essi siano attribuibili al caldo. Questo non significa che possiamo identificare quali individui specifici siano morti, ma ci permette di quantificare il contributo del caldo alla mortalità totale. Vabbè, una statistica. Negli studi sull'impatto delle ondate di calore sulla mortalità, spesso c'è un ulteriore dato che viene analizzato, ossia quanti decessi sono attribuibili al riscaldamento globale, un grande classico. In uno studio dell'Imperial College dello scorso anno, per esempio, è emerso come il 65% delle morti registrate durante un'ondata di calore in Europa era ascrivibile all'aumento delle temperature provocato dai cambiamenti climatici. Dati come questo vengono calcolati stimando il numero dei decessi legati al caldo nel mondo di oggi e confrontandolo con il numero di morti che ci si aspetterebbe in un mondo ipotetico senza alcun riscaldamento globale causato dalle attività umane. La differenza tra i due valori, secondo i ricercatori, andrebbe a indicare il contributo della crisi climatica al bilancio totale delle vittime. Sono modelli statistici, possiamo parlarne per ore.

il motivo per cui i dati dei ricercatori o dell'OMS non sempre coincidono con quelli delle autorità nazionali ha a che fare anche con ciò che viene scritto nei certificati di morte. Il caldo estremo, per esempio, è particolarmente rischioso per chi ha malattie cardiache, diabete, malattie renali o respiratorie. E spesso, anche se è proprio l'ondata di calore ad aver fatto peggiorare irreversibilmente le condizioni di salute, il caldo non viene citato come causa ufficiale del decesso. Quando una persona con una patologia preesistente viene ricoverata in ospedale, ce lo dice sempre Gary, spesso è difficile per i medici distinguere la causa scatenante della crisi dalla malattia stessa. Quindi la patologia cronica viene solitamente registrata come causa di morte anziché il caldo che ha innescato l'evento fatale. La stessa difficoltà si presenta con l'inquinamento atmosferico, quindi il caldo spesso non compare come causa ufficiale del decesso. Questo è il motivo.

0: Rock Sport.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine.
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
9: Questo è
10: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
11: Le 8 passate da 48 minuti, momento novità con Fibra, ma ci sono anche pinguini tattici nucleari, Goya.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Fino all'ultima nota, sì. Allora, chiudiamo questo discorso. Allora, dice sempre questo ricercatore Gary, che chiamiamo Gary, conteggiare solo i morti per colpo di calore rischia di generare dati fuorvianti. Il colpo di calore rappresenta solo una piccola parte del problema. La maggior parte dei decessi correlati al caldo sono indiretti. Il caldo estremo aggrava le patologie preesistenti e aumenta il rischio di morte, soprattutto tra gli anziani e le persone con problemi di salute preesistenti. Di conseguenza, il numero reale di decessi dovuti al caldo è solitamente molto più alto di quello riportato nei certificati di morte. Eccoci qua spiegato.

primavera, in realtà estate, no? Va bene, ma ci stava. Allora, quando non è solo un temporale, quando il cielo cambia colore e abbiamo pochi minuti per rifugiarci, che cosa succede? Raffiche di vento, palloni di grandine, grandine come, non so, chicchi di che? No, chicchi no... ciliegie, alberi abbattuti, tetti scoperchiati, non sempre è una tromba d'aria. No, molti dei danni attribuiti ai tornadoes sono provocati dai downburst, violenti correnti discendenti generate dai temporali. Vediamo un po', tanto siamo in tema, no? Perché oggi ce ne potrebbero essere, quindi come si formano, come si distinguono e cosa sappiamo sul ruolo del cambiamento climatico. Diciamo... ci stai sbomballando. Vabbè, ma di che devo parlare? Si è visto due gocce d'acqua, è un mese che piove. E dai, di rotta su Cuba.

0: Allora, alberi sradicati, tetti scoperchiati, automobili danneggiate, cartelli divelti, strade improvvisamente piene di rami. Che è? Un'ecatombe? Sì, dopo un temporale violento la prima spiegazione è sempre la stessa: è passata una tromba d'aria. Molto spesso però questa idea, questa definizione è sbagliata. La violenza delle raffiche e l'entità dei danni non bastano infatti a dimostrare il passaggio di un tornado. In molti casi il responsabile è un downburst, una massa d'aria che precipita dalla nube temporalesca, raggiunge il terreno e si espande rapidamente verso l'esterno. Downburst. Tornado e downburst possono produrre raffiche paragonabili e lasciare dietro a sé scenari di devastazione molto simili. La loro dinamica, tuttavia, è profondamente diversa. Nel tornado l'aria ruota attorno a un asse quasi verticale, mentre nel downburst colpisce il terreno dall'alto e si allarga in modo divergente. Quindi vediamo un po' quando si può parlare dell'uno e quando dell'altro. Lo stato sociale. Sono così indie.
1: Sono così indie che il blog è fuori moda. Sono così indie che Flickr è fuori moda. Sono così indie che Twitter già era per sfigati. Adesso da redattori sì, ma da redattori dell'Espresso.
2: Neanche di Panorama.
3: No, proprio dell'Espresso.
1: Sono così

0: cavolo che sfiga! Sono così indie che ho riportato in voga le camicie a quadrettoni. Perciò, cari amici miei non curanti del look, occhio, che tra poco si torna di moda.
1: Eh sì, allora, nel linguaggio meteo italiano, tromba d'aria è normalmente usato come sinonimo di tornado sulla terraferma. Un tornado è una colonna d'aria in rapida rotazione che si estende dalla base di una nube temporalesca fino al suolo. Una supercella è un temporale molto organizzato e relativamente persistente, caratterizzato da una corrente ascensionale rotante. Questa rotazione più ampia viene chiamata mesociclone e può avere un diametro di diversi chilometri. Il tornado, quando si sviluppa, è una circolazione molto più piccola all'interno o al di sotto di questa struttura. Contrariamente a quanto spesso si pensi, non è indispensabile che esista un imbuto perfettamente visibile dalla nube fino a terra. Il vortice può essere già in contatto con il suolo anche quando la condensazione rende visibile soltanto la parte di sopra, la parte superiore. Polvere, detriti o vegetazione che ruotano alla base possono rivelare la presenza del tornado anche in assenza di un cono completo. Attenzione, ci sono anche delle foto in questo sito che chiaramente non posso mostrarvi, ma che sono molto chiare.

La maggior parte dei tornado più intensi e distruttivi è associata alle supercelle. Esistono però anche tornado non legati a un mesociclone ben organizzato, come i cosiddetti landspout, che possono formarsi lungo linee di convergenza sotto temporali meno strutturati. Allo stesso tempo, non basta osservare brandelli di nubi basse o movimenti caotici sotto un temporale per concludere che sia in corso una tromba d'aria. Insomma, si fa presto a dire tromba d'aria. Un funnel cloud, cioè una nube a imbuto che ruota ma non raggiunge il terreno, non è ancora un tornado. Diventa tale quando la circolazione entra in contatto con il suolo, anche se il collegamento non è interamente visibile.

0: Vediamo cos'è un downburst. Allora, il downburst nasce all'interno di un cumulonimbo, la nuvola tipica dei temporali. Durante la fase matura della cella temporalesca, una corrente d'aria più fredda e densa accelera verso il basso. La discesa può essere favorita dal peso delle precipitazioni e dal raffreddamento prodotto dall'evaporazione della pioggia o dalla fusione e sublimazione delle particelle di ghiaccio. Quando questa massa d'aria raggiunge il suolo, non può continuare a scendere, ovviamente, c'è il suolo, e si espande rapidamente in tutte le direzioni, come un getto d'acqua che colpisce una superficie. Il risultato è un fronte di raffiche violente, spesso improvvise, che colpiscono ampie zone, anche di decine di chilometri di diametro. Nei downburst più intensi, le velocità possono superare i 160 km orari e, nei casi estremi, avvicinarsi o oltrepassare i 200.
1: Rockstar. Onde al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
0: Ultimo passaggio con il classico per questa mia conduzione di oggi, giovedì 2 luglio, c'è Pino Daniele.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

luce complessiva esposta può essere molto maggiore. Un downburst può abbattere alberi, sollevare coperture, danneggiare capannoni, spostare oggetti pesanti. L'intensità del danno da sola non permette quindi di distinguere agevolmente i due fenomeni. La differenza può emergere osservando la disposizione dei detriti. Nei tornado i danni tendono a essere concentrati lungo una traiettoria e possono mostrare una componente convergente, rotatoria o fortemente irregolare. In un downburst gli alberi e gli oggetti sono più spesso distesi in una direzione simile oppure disposti a ventaglio perché il vento si espande dal punto di impatto verso l'esterno, però non si tratta comunque di una regola infallibile. La presenza di edifici, rilievi, boschi e strade può deviare il vento e produrre piccoli vortici locali. Anche un sistema temporalesco lineare può generare contemporaneamente raffiche discendenti e brevi tornado.

Allora, uno dei segnali più riconoscibili dell'arrivo di forti raffiche è la shelf cloud o nube a mensola. Attenzione, questo concetto di nube a mensola. Come appare una nube a mensola? Appare come una struttura bassa, orizzontale, spesso arcuata lungo il bordo avanzante del temporale. Questa nube a mensola si forma in corrispondenza del gust front, il fronte di raffica, che separa l'aria fredda in uscita dal temporale da quella più calda circostante. Può annunciare vento molto intenso, ma non è un tornado e non indica necessariamente la presenza di una rotazione tornadica. Anche i brandelli di nubi basse sfilacciate, chiamati scud cloud, possono muoversi rapidamente e assumere forme inquietanti. Vengono spesso scambiati per funnel cloud, ma generalmente non rappresentano una rotazione organizzata. Non bisogna tuttavia soltanto affidarsi alla vista. Un tornado può essere avvolto dalla pioggia, nascosto dall'oscurità o privo di un imbuto completamente condensato. Subdolo il tornado. Allo stesso modo, un downpour

vengono spesso chiamati per vengono spesso scambiati per funnel cloud, ma generalmente non rappresentano una rotazione organizzata. Non bisogna tuttavia soltanto affidarsi alla vista. Un tornado può essere avvolto dalla pioggia, nascosto dall'oscurità o privo di un imbuto completamente condensato. Subdolo il tornado. Allo stesso modo, un downburst

vogliamo poi parlare delle trombe d'aria marine? Dai, su, anche quelle non sono tutte uguali, perché quando una colonna d'aria in rotazione si sviluppa sopra il mare o sopra un lago, si parla di tromba marina, in inglese water spout. Anche in questo caso è necessaria una distinzione, quindi salgo in cattedra e vado a leggere. Le trombe marine tornadiche sono associate a temporali intensi e hanno una dinamica simile a quella dei tornado sulla terraferma. Non cambia niente. Possono produrre vento violento, grandini, fulmini e danni rilevanti alle imbarcazioni. Le trombe marine dette da bel tempo, attenzione, la tromba da bel tempo non mi mancava, si formano invece generalmente in condizioni meno perturbate. Iniziano vicino alla superficie dell'acqua e si sviluppano verso l'alto. Sono in media più piccole e meno intense, ma non devono essere considerate innocue. Attenzione, non sono innocue. Possono comunque rovesciare piccole imbarcazioni, danneggiare stabilimenti e diventare pericolose se raggiungono la costa. Insomma, una tromba d'aria a me non fa stare mai tranquillo, anche se è piccola. Sempre meglio stare alla larga.

0: cambiamento climatico ha un impatto sulla frequenza di questi fenomeni? Beh, sì, perché? No, va detto che il downburst non è un fenomeno nuovo, esiste da sempre ed è una componente naturale dei temporali, ma frequenza ed intensità aumentano in un clima più caldo. Il riscaldamento atmosferico può aumentare la quantità di vapore acqueo disponibile e in molte regioni l'energia potenziale per la convezione. Alcuni studi recenti individuano in Europa una crescita degli ambienti favorevoli ai temporali severi, con differenze molto marcate tra una regione e l'altra. L'Italia settentrionale e le aree intorno alle Alpi sono tra le zone europee più esposte alla convezione intensa. Una simulazione climatica europea ad alta risoluzione pubblicata lo scorso anno ha stimato in uno scenario con un riscaldamento globale di 3 gradi un aumento complessivo di circa l'11% delle supercelle, accompagnato da una intensificazione di diversi pericoli associati.
1: Vivere come volare. Ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Allora, come ci si può proteggere? La rapidità di sviluppo dei temporali rende impossibile stabilire sempre con largo anticipo il punto esatto nel quale si verificheranno le raffiche più violente. Le allerte meteo indicano un'area di rischio, non il luogo preciso nel quale cadrà un albero o si formerà un downburst. È sempre bene, quando si avvicina un temporale, raggiungere un edificio solido o, in mancanza, restare all'interno di un'automobile con i finestrini chiusi. Vanno evitati alberi, parchi, impalcature, gazebo, cartelloni, strutture temporanee, moli, spiagge e specchi d'acqua. Chi si trova alla guida deve ridurre la velocità o fermarsi in un luogo sicuro, perché le raffiche laterali possono far sbandare soprattutto furgoni, caravan e mezzi telonati, i famosi mezzi telonati. In casa è opportuno chiudere finestre e persiane, allontanarsi dalle vetrate e mettere in sicurezza gli oggetti presenti su balconi e terrazzi. La Protezione Civile raccomanda inoltre di non riprendere le attività all'aperto prima che siano trascorsi almeno 30 minuti dall'ultimo tuono. Mi piace, c'è uno che conteggia, dice: ragazzi, l'ultimo tuono, prendo il tempo, 30 minuti, via, ora si può.

Un saluto a Enriquez ovunque tu sia. Troppo presto te ne sei andato. Ok. Domenica 5 luglio torna il Febbra Rock Fest a Testaccio Estate qui a Roma. Si comincia alle 19.30, live, talk, DJ set e free entry, con The Piscellis, Wepro, Le Cose Importanti, Leuca, Jennifer in Paradise, Wild Mint, guest by Raccoon Music e il DJ set di Jumpy Jumpy. Siamo onde dello stesso rumore. Today.

0: Cecil con Pissed Off. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento del break, poi ci sarà la novità. Attenzione, perché è già arrivata Dario Cecchettani, eh? Rock
1: Spot. Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Questo è
6: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
0: 9:46, ultimo passaggio novità, eh? Parliamo di un empolese, Cristiano Tatti, in arte Incubo. Questa è la sua vita rock and roll.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

si chiama Cristiano Tatti, è classe 2000, bontà sua, è cresciuto ad Empoli, ora va di moda, no? Dice, io non lo lancio il disco, intanto me lo scambio su Instagram e vediamo come butta. È andata un po' così, va bene, va bene. Sentite sotto chi c'è, eh? Questo è il din don, din don, din don, eh? Qui si parla di laghi, si parla di ex SNIA, Palazzinaro, Baro, assalti frontali, muro del canto, Bonno. È una bella combo. Intanto qui c'è Dario Cecchettani, eh. Ce l'ho alle spalle, è un casino, eh.

0: Starotte Roma è meno nera. Beh, insomma, fino a un certo punto, mi verrebbe da dire. Dai ragazzi, allora io sono arrivato, è arrivato il momento di salutarvi. Vi lascio con i Bachi da Pietra dopo la mia sigla e partirà poi la navicella di Dario Cecchettani che vi porterà sul pianeta torbido. Ci sentiamo domani, come al solito, alle 7. Ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh!
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: 2 luglio, giovedì 10 del mattino, puntualissimi. Oggi per partire in tempo da Marina di San Nicola con la macchina sono arrivati in radio alle 9. Tant'è che Marco Bosco mi ha guardato e mi ha detto: e tu? Cosa ci fai qui?
2: Ciao Dario, sono Marte.
1: Ciao Marte.
2: Giovedì gnocchi.
1: Sì.
2: Sono fame.
1: Lo sai pure io.
3: Vabbè. Oh, sono Marte. Ma che mi hanno cercato?
1: Ma tratti alterni, buongiorno.
4: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo, addirittura ancora più buongiorno del buongiorno.
4: Buongiorno
1: a te, buongiorno. Chi c'è qua?
4: Ciao Dario,
1: oh,
4: posso
1: Daniela.
4: Mandarti audio con tutte le ricette più originali di tutto il mondo, ma se preferisci, famo solo cucina romana.
1: Una cosa del genere oggi, una cosa del genere.
5: Buongiorno Daria, buongiorno a tutti. Ma senti una cosa, oggi si mangia, no?
1: Sì.
5: È giovedì, giusto?
1: Sì.
5: Dai, Marte contro, attaccami sto vasco.
1: Arriva.
6: Ho dato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. Ho cercato di convincermi

dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senza parole.
1: Buongiorno, Vasco c'è e si sente.
0: Vasco c'è e si sente. Questo è Alessandro, ormai mio ascoltatore del cuore. 3791-600-190 è il numero di telefono per interagire con WhatsApp, con Radio Rock Italia. Marte contro del giovedì. Si parla di cucina, cose inerenti l'alimentazione o cose del genere. Allora, come state? Io tutto bene, appunto dicevo, diluvione clamoroso questa notte, ho aperto al gatto, mi ho dormito sul letto, siamo stati un po' accoccolati. Macchina, sono partito alle 7:30 da Marina di San Nicola, ho detto vediamo se riesco ad arrivare in tempo. E casa mi diceva 8:20, dico mo che faccio, siccome sono uno che vive tutto all'ultimo minuto, se ho 6 minuti mi annoio, quindi devo metterci in mezzo, non lo so, partite di paddle, sedute di fisioterapia, risoluzione di equazioni, non lo so. Ho detto beh, la mettiamo direttamente la radio, chissà se arrivo in tempo. Niente, alle 9:07 ero qua, infatti Tatiana mi ha trovato inconsolabile. Allora, Radio Rock Italia, mi state ascoltando nel web, in tutto il mondo, radiorockitalia.it, come da link già postato nelle mie storie sui miei social, Dario _C_24. E oppure mi state ascoltando dal Dab Plus, appunto, nelle macchine. Oggi non ci sono le scuole, ma il traffichello c'è, perché quando piove Roma è un macello. E non so nelle altre città, il Dab Plus Roma e provincia, in ordine alfabetico nella vostra auto. Se siete al mare, oggi è uggioso, vengo da lì, c'era un bel temporalone, zona La Dispoli, mi potete ascoltare 96.6 in FM. Se invece siete state così solerti e così sagaci da scaricare l'app, tranquillamente basta attivare la vostra app sul vostro smartphone e andare a selezionare Radio Rock Italia da una delle due stringhe che mettono a disposizione l'ascolto, sia di Radio Rock, la nostra sorella maggiore di 41 anni, di questo nostro progettone tutto italiano, Radio Rock Italia. Queste sono le frequenze, vai.
2: Qualcosa

0: Appello, buongiorno.
1: Buongiorno Ale.
0: Non mi ricordavo di aver detto questo.
1: E l'hai detto,
0: E comunque oggi per me è come se fosse 24 dicembre.
1: Perché domani,
0: per me è Natale.
1: Natale
0: in casa Ducati.
1: Natale in casa Ducati, super eventi, siamo tutti pronti, soprattutto gli appassionati di moto. Buongiorno Alessandro, buongiorno Bob. Buongiorno da Peschici, oggi è bruttino ma ancora non piove. Beato te, qua sono cascati gli alberi come sempre. Allora buongiorno Anna, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi è giovedì e quindi Marco Bosco va buttate e buttati giù dalle brande. Stamattina lo sentivo perché sono venuto in macchina e quindi mi sono fatto un po' una cultura rispetto a quello che ci raccontava del meteo e quant'altro. Dario c'è 24, mi trovate sempre sui social. Dario-basso 24 Marte contro dalle 10 alle 13, domani è venerdì, è l'ultimo giorno della settimana, dalle 13 alle 15 oggi Gio Filippi, novello sposo, auguri, poi festeggiamo insieme il divorzio, scherzo, Gio ma non troppo, fino alle 15, dalle 15 alle 17 Marco Gian Domenico con la sua Giovedì Gnocco e dalle 17 alle 20 io sono l'Eletto, il mio fratellino Emanuele Guzzardi, anche lui l'ho visto in questo weekend nei social vestito di tutto punto, lui e Sofia sembravano la famiglia reale con la sua Rocky Pirina 500, chiude finalmente dalle 20 alle 22 il palinsesto di questa settimana Riccardo Magni con la sua questione di qualità. Riccardo Magni, ricordo, essere l'uomo delle novità, quello che si prende la briga di andare a selezionare, scegliere, inserire e mettere delle didascalie per noi speaker di Radio Rock Italia del ciclo delle novità, che come sapete ci sono ogni 45 minuti allo scoccare di ogni ora. E invece al rientro del break delle 10 e un quarto c'è il classicone, però un bel classichetto è pure questo che vi passo adesso, Allegro ma non troppo di Sergio Caputo, che sento proprio c'è il bisogno, sento me lo state chiedendo. E Bimba se sapessi, bimba se sapessi.

0: Bimba, se sapessi, Sergio Caputi, domenica 5 luglio, Febbra Rock Fest, accende l'estate al Testaccio Estate a Roma con un'edizione da mille sfumature, start 19:30, un vero arcobaleno musicale, free entry dove le onde dell'alternative, dell'indie rock più trasversale si incontrano sullo stesso palco. Jennifer in Paradise, Leuca, Wipro, le cose importanti fino alla festa finale con i Depischellis. Scaletta anche Wild Mind, guest selezionato da Raccoon Music, DJ Set, il nostro Jumpy Jumpy, e coronare la serata anche ospiti talk, Alessandro Tirocchi, Paolo Niazzuno, Elisabetta Fabretti e tante altre voci del mondo musicale, artistico italiano. Febbra Rock Fest, domenica 5 luglio, testaccio estate. Rock Spot.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: State ascoltando
7: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua, rientro dal primo break delle 10:15. Subito il primo classico. E che classico! Loro sono gli Stadio. Questa è la colonna sonora ad hoc preparata per Borotalco, grande figlio di puttana, con tra le righe e tra le note anche l'immenso Lucio Dalla. Vai!
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Grande figlio di puttana, colonna sonora di Borotalco di Carlo Verdone, quello insomma, dove lui veste i panni di Manuel Fantoni, e da là si apre tutta diciamo la diatriba tra lui e Mario Brega. A chi la do mi fia, a chi la do mi fia, se celebre il passaggio io e mia figlia a via Veneto a comprare le scarpe, messe aperto il cuore. Allora 10:22 in Puglia ancora non piove, qua va a sprazzi, quindi insomma bisognerà accettare che anche d'estate arrivano queste perturbazioni. Cambio climatico? Non lo so, come si dice in questi casi, io non credo, io penso che siano sempre accaduti, senza nulla togliere al fatto che questo pianeta lo stiamo trattando un po' di merda. Ieri ho passato la fine di Gaia di Caparezza. Allora oggi è giovedì, quindi si parla di cucina. Io voglio fare un bel viaggio all'interno di un mondo a me molto affine, che è quello dei pub, come dicono in Scozia, pub, pub inglesi, ma soprattutto la storia di questi locali qui nella capitale, semplicemente perché io vengo da qua, ci ho lavorato tanti anni, anzi approfitto subito per salutare la mia Eugenia e il mio fratello Paolo, che erano insieme a due soci all'inizio, Andrea e Stefano, titolari del Buskers in vicolo di San Biagio. Tanti tanti anni fa ho avuto la fortuna di spillare Murphy's all'interno di questo pub irlandese alla fine degli anni 90, ma c'è tutta una storia del pub in giro per il mondo e per Roma, quindi oggi, siccome si parla di cose inerenti alla cucina, mi è venuta voglia questa mattina, scrollando un po' di foto, e la foto che ho messo nella storia era dello Scholars di qualche settimana fa, un mesetto fa, due mesetti fa, non lo so, ho perso un po' il conto, e quelle atmosfere uniche e tipiche si sono un po' perse. Però per tutti i giovani dovete sapere che una volta si andava solo al pub, solo al pub. Se mi guardi con...

0: avere paura, 10:27. Ah, allora prezzi, dice Bob. Sei stato al Roma Whisky Festival? Ma te credo, io non perdo un anno. Di solito bevo il Lagavulin. Poi qua sulle pronunce dei whisky c'è sta chi te fa le sparatorie, tipo i terroristi dell'Ira. Ma lì tanta, tantissima scelta. È vero, Bobo? Allora, io sono da birra, anzi ce l'ho tatuata, la Guinness. Ho avuto un periodo di record di 13 pinte a sera. Diciamo, c'ho i ritagli. Non ti dico neanche quando sono andato a Dublino mi hanno dovuto portare via legato, ma insomma, diciamo che il whisky l'ho apprezzato per lungo tempo. Poi ho avuto un crescioso episodio di esagerazione, tra l'altro con un schifoso barman, con un Jack Daniels, quindi niente a che vedere con gli scotch whisky o con, insomma, tutta quella che è la tradizione vera. Però non lo posso più neanche sentire, non posso neanche più sentirne l'odore. Però ecco, quando entri in quei posti, non voglio fare pubblicità perché non ne ha veramente bisogno, però insomma a Roma whisky uguale Stefanone, sapete di chi parlo, e sto parlando di Le Bombocche, che è nel quartiere Gianicolense. Lo conoscono però tutti gli amanti del whisky perché è uno dei più grossi importatori ed esperti, ed è uguale a se stesso since, non lo so, forse fino agli anni 80. E diciamo anche che il whisky è stato tema della puntata di Torbido Podcast di D. Lewis, andatevela a recuperare. Intanto doppietta punk delle 10:28, vai!
1: Tutto

Beh, ovviamente avrei bisogno della regia di Radio Rock per rendere omaggio ai pub irlandesi, pub inglesi, però so, principalmente pub irlandesi, perché andrebbe messa musica internazionale. Io ricordo che allo al Buskers, viene a dire Scholars perché pure là abbiamo belle radici, al Buskers, beh, io facevo il barman, Paolo gestiva e faceva il barman e Eugenia si occupava di gestire il locale, anche un po' di cucinetta, e Francesco faceva il DJ, e lui è astemio e da là è iniziato il suo declino con la vodka, perché lui beveva solo vodka Red Bull, e chiaramente io gli mettevo contro ogni indicazione di Paolo perché voleva un po' risparmiare sulla vodka, io lui gli mettevo 4 misurini di vodka per ubriacarlo, però la saletta danzante poi ne raccontava di quanto sudore ha macerato all'interno di quella sala, soprattutto quando è l'ora di suonare la campanella per far uscire gli irlandesi. E comunque chiudevamo tutte le serate con Tender dei Blur, che chiaramente Francesco non si ricorda di aver neanche mai messo, però se va per lo più all'epoca musica internazionale. L'ultima stagione era uscito, mi ricordo, Californication dei Red Hot Chili Peppers, tanto per jam, tanto grunge. Bella storia. Però qua c'è solo musica italiana, quindi più o meno mi devo arrabattare. Quindi arrabattiamoci, grazie anche allo scambio con Bobbo che dice: ammazza, ti bevi 13 birre di pinta, 13 pinte di birra e poi non bevi whisky, che sì, sono esagerato, però quando prendi il Comet, ti dico, dopo un po' ti dà la nausea.

Il testo stesso della canzone delle Carie e Salmo, bugiardo, dice smetto quando voglio. E qua è insita la bugia. Allora, entriamo un po' nel merito della faccenda. Allora, parto, ci ho bisogno di segnare un po' di cosette, così, curiosità. Ma partiamo proprio da che cos'è il pub. Oggi è il giovedì di cucina di Marte Contro, per cui oggi voglio parlare di questo. La scorsa ho parlato delle ostriche, ho una voglia di ostriche, chissà se non andrò a finire a pranzare allo Scholars. Allora, pub, P-U-B, una public house, normalmente conosciuta con l'abbreviazione di pub, usato anche in italiano al maschile, è un locale sì, perché house sarebbe femminile, è un locale pubblico dove sono servite bevande alcoliche e soprattutto birra da consumarsi sul posto, in genere comodamente seduti. I pub, che originariamente nacquero nei paesi anglosassoni, soprattutto in Irlanda e nel Regno Unito, oggi si trovano in tutto il mondo. Nei piccoli villaggi dei paesi britannici i pub sono il centro della vita della comunità. Diciamo che nell'entroterra italiano è il bar Mario. Nei piccoli villaggi dei paesi britannici sono il centro della vita della comunità. Alcuni pub invitano gruppi musicali o cantanti per intrattenere i clienti. Se il pub offre delle stanze per passare la notte, normalmente viene detto in la taverna. E nei pub tradizionalmente sono praticati dei giochi come ad esempio freccette, birilli, domino, carte, biliardo, anche se oggigiorno stanno prendendo piede giochi moderni come videogiochi, giochi da tavolo, le slot machine. Io rimpiango i baretti invece, quelli romani, quelli dove c'era il flipper. Ve lo ricordate il flipper? Certe avvelenate, soprattutto in Olanda, non so perché all'interno dei coffee shop ci prendeva il mostro. Comunque rimaniamo un po' nel tema alcolico con i ministri, con questa loro Bevo.

0: altri. È bella la raccomandazione, molto moderna tra l'altro, di quando uno beve deve farvi dare qualcun altro. Questa è una raccomandazione che è ancora molto in auge, al di là dei codici della strada del buon vecchio Salvini. In realtà è proprio una raccomandazione che, per esempio, a me, ho raggiunta la maturità, quindi diciamo intorno ai 18 anni, intorno ai 47, intorno ai 50, la raggiungerò. Comunque, raggiungendo la maturità, si arriva a capire che quando si deve bere è meglio non guidare, è meglio non guidare. Poi adesso ti conducono a questo anche le leggi. A un certo punto, all'interno dei pub irlandesi dove giravo, anche quello appunto, lo ripeto, l'amato Baskers dove lavoravo, e hanno messo fuori proprio il limite alcolico che uno doveva avere, e c'erano il controllo dell'etilometro, e c'era anche poi la scaltrezza del barman di non dare più da bere a quello che già aveva raggiunto il limite. Ma questa è un'altra cosa, è l'humanitas. Allora, 10:45 break, torniamo con una nuovissima novità. Rockstar.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
6: Ah, ma quindi non è un'operazione?
5: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo è
10: Marte Contro.
9: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Allora è il momento della prima novità e loro sono i Tagaza con From Demo to Disco. Ascoltiamola insieme. Se vi piace aggiungetela alle vostre liste Spotify, Apple Music o ascoltatela in rotazione qui su Radio Rock Italia, che è meglio.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

From Demo to Disco, Tagadà, la novità powered by Riccardo Magni su Radio Rock Italia. Diciamo che questa sonorità un pochino disco effettivamente da agio a dire che il titolo è azzeccato, e questo già è qualcosa per un brano in nuova uscita. 10:51, il mio amico Bob mi dice: senza dar retta a quel coglione, diciamolo, si può dire ormai in termine tecnico, di Salvini, questo dovrebbe fare la polizia, cioè mettersi davanti alle discoteche o fuori alle feste alla fiera del whisky con l'etilometro, ma quando sei a piedi, per evitare di farti mettere alla guida, non solo dopo per levarti la patente e fare cassa, ma questa rimarrà un'utopia. Sì, cioè il modo di fare dei controlli senza farli in maniera proibizionista è forse la via. Sì, poi diciamo che sull'alcol è un problema. Allora, l'alcol è un problema, però bisogna imparare a gestirlo. Adesso io con la figlia adolescente cerco di controllare e carmierare quello che lei fa, ma diciamo che io non è che sono il più salubre degli esempi, ma è anche vero che a volte anche i figli degli astemi bevono, i figli dei non fumatori fumano. La responsabilità non è così tranchant, ereditaria, no? Quindi insomma bisogna fare un po' attenzione, usare il cervello, ma non voglio parlare di questo oggi, anzi voglio istigarvi alla bevuta attraverso questo Marte Contro dedicato ai pub, per cui insomma alleggeriamoci un po'. Allora, abbiamo detto Ligabue, ma siccome volevo mettere anche musica inglese invece di Bar Mario, vi ho trovato questa che è una cover di un pezzo dei Rem, così mi escludi la dilettevole.

mondo, dov'è il filo di Jam, manco me lo ricordo, The End of the World, una cosa del genere, dei Ram, R-E-M, come dicono quelli bravi, fase REM. Lo sapete che la fase REM sono due per notte, quindi è meglio dormire 4 ore invece che 8? Questa cosa l'ho detta ai Bagnini della Baia, saluto Meteo Ciccio, anzi seguitelo perché vi dà tutte indicazioni sul meteo. La fase REM si divide in due fasce da 4 ore, per questo poi ci svegliamo, no? E se ci svegliamo alla settima ora, che non abbiamo finito la fase REM, ci ricordiamo il sogno, altrimenti no, perché l'abbiamo completato. Questi sono dei piccoli rimasugli dei miei studi di psicologia. Allora, partiamo con i pub nel mondo. Nel Regno Unito ci sono circa 60.000 pub, una caccola, praticamente almeno uno in ogni città, paese e villaggio. Non c'è un villaggio dove vai che non c'è il pubetto. I pub sono luoghi sociali di aggregazione basati sulla vendita e consumo di bevande alcoliche, birra, vino, liquori, soft drink, whisky, turbati, chi più ne ha più ne metta, rum, tequila, che ne so, Mexcal. Molti pub sono controllati direttamente dalle case produttrici di birra e quindi questa bevanda prevale su tutte le altre. Infatti c'è stato un lungo periodo di monopolio dell'Heineken in giro per Roma, che poi ha preso in convenzione anche la Guinness. Ma va subito detto, per noi patiti della Guinness, che la Guinness che bevete in Irlanda è un'altra cosa, diventa proprio, viene prodotta in un altro modo, è un'altra cosa. Quando la beviamo in Italia cambia da pub a pub, è quella che è un po' più commerciale, la si riconosce subito. Poi magari, ecco, se volete bere una Guinness che si avvicini un minimo a quella che bevete in Irlanda, dovete andare per esempio a Roma allo Scholars, che è un pub dove anche i camerieri parlano in inglese e dove Sufi organizza quotidianamente la vita dei regular lì dentro. Normalmente nei pub la birra viene spillata e servita alla spina. Beh, tutti i pub mettono a disposizione anche altre bevande alcoliche. Come so?

0: questo non è il mio posto.
1: Il veleno, a volte l'alcol è il veleno. Mi viene ricordato dal mio nutrizionista di fiducia, che il nutrizionista non è, che l'alcol è tossico e cancerogeno per una preparazione fisica ad hoc, fatta invece di proteine, carboidrati, vitamine e grassi, per chi fa lo sforzo in palestra. Quindi c'ha ragione lui. Quindi questo veleno ci stava. Un minuto trascorso dopo le 11, andiamo avanti. Allora, tradizionalmente le finestre dei pub sono fatte di vetro offuscato in modo da nascondere la clientela dalla strada. Tuttavia, soprattutto negli ultimi 20 anni, nel Regno Unito si sta diffondendo la tendenza di utilizzare vetri normali per permettere di vedere all'esterno le decorazioni interne, specie nei giorni vicino al 17 marzo, la butto là. Generalmente ogni pub ha la sua clientela abituale, appunto ve l'ho nominati prima, i regular, che sceglie proprio quel locale per i più svariati motivi: vicinanza da casa, dal posto di lavoro, particolari attrazioni personali come la presenza dei propri amici, disponibilità di un certo tipo di birra alla spina, presenza di zone non fumatori o al contrario un posto dove fumare liberamente, o magari la presenza della propria squadra di freccette. Io ho avuto un anno in cui mi sono appassionato alle freccette e me ne sono andato a comprare in armeria. Ancora ridiamo col mio amico Francesco Biancotti di questo nostro acquisto psicotico, dove poi alla seconda birra praticamente le freccette rischiavano di finire sulla testa degli astanti. Che

Sogni risplendono quelli del featuring tra i più curiosi della storia della musica italiana, in linea 77 con niente po' di meno che Tiziano Ferro, che ha nelle corde un po' tutte le estensioni vocali, quindi prima c'è Stacce. Allora, la storia: gli abitanti del Regno Unito bevono birra ad alta fermentazione dall'età del bronzo, ma fu solo con l'arrivo dell'impero romano finiamo sempre lì. Comunque, solo con l'arrivo dell'impero romano e la creazione della rete stradale romana che iniziarono a nascere le prime taverne dove i viaggiatori potevano trovare ristoro. Quindi serviva per i viandanti, no? Non so se ci sono giocatori di D&D all'ascolto, se ci sono alzino le mani 3791 600 190, e trovare la taverna del ristoro è dove solitamente si incontrano chierici, maghi e barbari, che prima fanno una rissa e poi diventano assolutamente una compagnia, tipo la Compagnia dell'Anello, e vanno in giro. Quindi anche là il pub, no? La nascita dei pub come li intendiamo oggi va tuttavia fatta risalire all'epoca in cui i romani lasciarono le isole britanniche. Divennero così diffusi che nel 965 re Edgar emise un decreto per il quale non poteva essercene più di uno in ogni villaggio. Cioè, ha subito preso la mano questo pub. Che cos'è il pub? Un posto dove vai a mangiare un panino, delle french fries, e ti fai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

0: chiamato Royal Standard of England, situato vicino a Beaconsfield in Inghilterra, è tra i meglio conservati di quell'epoca degli anglosassoni. Stiamo parlando di prima dell'anno 1000, Re Edgar, quanta leggenda in questo mondo celtico. In questo popolo era diffusa un'usanza secondo la quale la birraia dovesse esporre un'insegna verde in cima a un palo per avvertire la gente che la birra era pronta. Si produceva sia birra forte che leggera. Nell'alto medioevo un viaggiatore, per riposarsi, poteva alloggiare nei monasteri. In seguito però la domanda di ostelli per la notte iniziò a crescere di pari passo con la popolarità ed il numero dei pellegrinaggi. Quindi che è successo? Che invece di andare nel monastero puoi andare nel pub? Facile, ti piace vincere facile, pabbaro. Gli ospiti di Londra furono ammessi così ad una... Gli osti di Londra. Oste, buona birra.
1: Yes, it's very good, thank you.
0: Furono ammessi ad una corporazione nel 1446, che nel 1514 divenne la venerabile compagnia degli albergatori. Senti come suona Dungeons and Dragons. Già prima ho detto D&D, perché magari chi è all'ascolto e sa di che cosa parlo basta dire D&D, però insomma Dungeons and Dragons è un gioco di ruolo che un po' tira fuori queste ambientazioni, che non so perché ci riportano al pub. In tanti pub si gioca nei giochi di ruolo, non so, è un ambiente che stimola quel tipo di immedesimazione, eh? Poi tutta una serie di cose, film, controfilm, libri, serie, è un mondo bello affascinante che tutto gira intorno a questo odore un po' acre di impianti di birra puliti male, di legno, di luci soffuse, di freccette.

0: al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: C'è vita sul pianeta torbido. Stiamo parlando di pub inglesi e di anglosassoni, ma facciamo un salto in America. Gianna Nannini.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: All'America di Gianna Nannini come classico di Radio Rock Italia, ci piaceva prima e anche c'era. Allora, la venerabile compagnia degli albergatori, di cosa sto parlando? Questa è Marte Contro, Radio Rock Italia, come tutti i giorni dalle 10 alle 13, su le frequenze in FM al mare 96.6, DAB Plus, ordine alfabetico, l'app di Radio Rock e invece il sito radiorockitalia.it, dove è un semplice player, basta spingere play. 3791-600-190 per interagire con me. Marte Contro, un contenitore dal lunedì al venerdì. Il giovedì si parla di cose legate all'alimentazione, alla cucina, insomma, questo tipo di argomento. Oggi sto parlando dei pub, della vita da pub, della cultura dei pub, e sto facendo un po' di storia qua e là. Allora, la tradizionale birra ale inglese è fatta esclusivamente con il malto fermentato. L'usanza di aggiungere luppolo per produrre birra più fu introdotta invece dagli olandesi all'inizio del XV secolo. Le birrerie spesso producevano da sole la birra che vendevano, ognuna ne aveva una caratteristica. Tuttavia, alla fine del XVII secolo iniziarono ad apparire i birrifici indipendenti. Entro la fine del secolo la quasi totalità della birra era prodotta da birrifici commerciali, quindi a quel punto sorsero la Tuborg, la Heineken. Per esempio, già al XVII secolo io ho tatuata la Guinness, che è Extended 1575, la Guinness, che è la mia birra preferita, quella con l'arpa, quella nera, quella scura, quella che è una crema, quella meravigliosa droga.
1: Escono tutte le sere per essere certi di non ritrovarsi a rimpiangere niente. Si riempiono gli occhi, le mani ed il ventre

altro bicchiere. Daniele Silvestri, anche in questo caso inerente a quello di cui stiamo parlando. Nel XVIII secolo vide una smisurata crescita del numero di pub, dovuta essenzialmente all'introduzione del gin. Questo liquore fu portato in Inghilterra dagli olandesi dopo la gloriosa rivoluzione del 1688, grazie Manu, è arrivata la mia piadina che so che ci tenevate, e iniziò ad essere molto popolare dopo che il governo permise la produzione di gin senza licenza. Allo stesso tempo impose dei pesanti tributi su tutti i liquori importati, quindi hanno detto famo solo noi, perché sennò questi ci levano pure le mutande con le loro accise loro. Questa operazione creò un mercato di grano di bassa qualità che non poteva essere usato per produrre birra, e di conseguenza migliaia di gin shop si diffusero in tutta l'Inghilterra. Nel 1740 la produzione di gin era aumentata di 6 volte rispetto a quella della birra, e a causa del suo costo contenuto divenne popolare soprattutto fra i più poveri. Quindi pensate com'è cambiato il mondo. Più di metà dei 15.000 pub di Londra erano diventati gin shop, tanto che nel 1751 ci fu il Gin Act, che da distinguere da Gin Ackman, e obbligò le distillerie a vendere il gin esclusivamente ai venditori al dettaglio autorizzati, e riportò i gin shop sotto la giurisdizione dei magistrati locali. Pensa adesso, no? Se adesso è quasi ricchezza il gin, si porta di moda, a Fregene con le vostre camicette bianche, e state là e prendo un gin tonic, oppure con le vostre stupide Birkenstock che fate gli alternativi, prendo un gin tonic. Adesso è una cosa un po' di elite, invece una volta era i poveri avevano quello da poter bere e si gozzovigliavano per ore con il gin. Allora, doppietta delle 11:30, la facciamo con un po' di X Factor.

Ah, sicuramente è rock e sicuramente è italiano, quindi va bene su Radio Rock Italia. Questi sono entrambi i prodotti di X Factor, i Maneskin e i Mutonia. Ve li ricordate i Maneskin? No? Facciamo questa considerazione per il concerto di Olli, che tra un anno, due, tre massimo, nessuno si ricorderà più chi è, a parte per il fisico da rivista e i, come dire, i baffetti. Quindi il concerto di Olli verrà derubricato al concerto di una meteora, Olli. È uguale, però i Maneskin sono spariti. Vabbè. Allora, le insegne dei pub. Nel 1393, Re Riccardo, sì, quello di Robin Hood, no, Re Riccardo II, obbligò gli osti a dirigere delle insegne al di fuori dei loro edifici. La legislazione stabiliva: chiunque abbia intenzione di produrre birra in città con l'intento di venderla dovrà vendere all'esterno un'insegna, altrimenti perderà per confisca la propria birra. Questa legge fu emanata per rendere più riconoscibili i pub al passaggio degli ispettori che dovevano giudicare riguardo alla qualità della birra che veniva somministrata. Ecco, io voglio rinascere giudice, ispettore che deve vedere la qualità della birra dei pub. Entri, per favore, un'altra pizza che non ho capito bene se andava bene o se c'era troppo lupolo. È l'assaggiatore di birra, un po' tipo il fisico del tiratore di coriandoli, e poi ci sarebbe il fisico dell'assaggiatore di birra. Un altro importante fattore fu quello che durante il Medioevo la maggior parte della popolazione era analfabeta, tipo oggi, e perciò le figure erano molto più utili delle parole per identificare un pub. Spesso non c'era motivo di scrivere il nome del locale sull'insegna e le taverne nascevano senza un nome formalmente scritto. Spesso il nome veniva derivato in seguito alla figura che c'era sull'insegna. Ad esempio, qua c'è una foto dell'insegna del pub The George, situato a Southwark, che rappresenta appunto San Giorgio che trafigge il drago, quindi si diceva andiamo al The George semplicemente perché sull'insegna c'era San Giorgio, oppure se c'era una birra andiamo a birra.

Gli After Hours, con le loro strategie, avranno avuto anche loro le loro strategie alcoliche, bisognerebbe chiedere a Manuel Agnelli. Allora, 11.39, le prime insegne spesso non erano dipinte, ma consistevano di strumenti legati al processo produttivo, come mazzi di luppolo, attrezzi della produzione che erano sospesi sopra la porta del pub, oppure ubriaconi appesi. In alcuni casi erano usati soprannomi locali, termini agricoli o giochi di parole. Nelle insegne venivano spesso rievocati anche eventi storici locali, simboli naturali o religiosi, il sole, la stella, la croce, il Clifton, e talvolta elementi di araldica del signore locale a cui apparteneva la terra nella quale sorgeva il pub. La gran parte dei pub britannici ha tuttora insegne decorate appese sopra le porte, e queste conservano la funzione originale di mettere in grado di identificare il locale, ma senza ispettori che vengano a stracciare la pietra. Le insegne di oggi portano il nome del pub e rappresentano sia in parole che in figura l'identità del locale. Va bene, adesso entro in altri dettagli: cibo, gastropub, limitazioni, poi passiamo all'amata Irlanda. Allora, un altro pezzo un pochettino alcolico, un pochettino rock, però alle 11.40, prima di andarci nel break delle 11.45, quello foriero del secondo giro di novità su Radio Rock Italia, Marte Contro. Loro sono in Negrita, vengono da Arezzo, Arezzo è piena di pabbetti, carini, in Umbria, Arezzo, quelle parti sopravvivono.

0: mi dispiace se con questa trans alcolico dei Negrita ce ne andiamo al break delle 11.45.
1: A pensarci bene.
0: E poi ho parlato quando ho parlato di John Belushi, ne ho parlato quando ho parlato dei club dei 27, connubio tra arte e alcol. Ne vogliamo parlare, che ne so, Bukowski, Compagni di Sbronze, oppure John Fante. Quanta letteratura e quanta poesia è sprigionata dall'ebbrezza data dall'alcol. E poi se gli, i romani gli hanno dedicato un dio, Bacco, ma ce sarà motivo, ce sarà motivo. Rock Spot.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Questo è
9: Marte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido. Momento della seconda novità per quanto riguarda la giornata di oggi. Più in alto, Birth.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Bird più in alto. Allora, questa merita che vi leggo due righe, lasciatemi, da il mio simpaticissimo collega Riccardo Magni. Allora, vediamo. Bert più in alto, ecco qua. Bert è lo pseudonimo di Alice Bisi, cantautrice e produttrice toscana, classe, pensate, 1996, originaria di Firenze, anche se i toscani hanno rovinato questo paese, che da anni vive e lavora a Brooklyn, New York. Si sente dalle sonorità. Lo scorso 24 aprile è uscito il suo primo disco in italiano, dal titolo appunto Senza Fiato, una svolta significativa nel suo percorso. Ora a quell'album si aggiunge questo singolo fresco ed estivo, tenuto volutamente separato dal disco per evitare che fosse inghiottito dalla velocità con cui si consuma oggi la musica. Esaustivo come sempre Riccardo Magni. Allora, approfitto così di Riccardo di dire che domenica 5 luglio siamo arrivati, torna il Febbra Rock Fest a Testaccio Estate a Roma. Lo start è alle 19.30, live, talk, DJ set, free entry con De Pischelli, Wipro, Le Cose Importanti, Leuca, Jennifer in Paradise, Wild Mind, Guest by Racco Music e DJ set con il nostro Jumpy. Siamo onde dello stesso rumore. Poi ve la butto lì, ma credo che ci siano anche dei colleghi esimi di Radio Rock Italia di intrattenervi, quindi il modo di incontrarci. Allora, ho passato i Negrita, ho passato i Maneskin, ho passato i Mutonia, non posso non passare i Negramaro, abbiate pazienza, per cui vado però a cercarmi questo piccolo gioiellino, un gioiellino dei Negramaro, perché è in featuring con Nicolò Fabi, si chiama Congiunzione Astrale e parla un po' di quello che succede nelle nostre vite quando le cose devono accadere necessariamente e non dipende da noi, un po' come le affinità elettive di Goethe. Scusate se quando inciampo in queste pronunce sciorino tutta la mia conoscenza, però insomma devo farlo. Quando i pianeti si allineano non c'è nulla da fare, lo sappiamo benissimo noi di Marte contro, che Marte ce l'abbiamo sempre contro, in baffo a quel nulla di Saturno, quella nullità di Saturno. Viva sempre il pianeta rosso, Marco.
1: Non sai contare tutte le ferite che non...

si può dire poesia? Una vera e propria poesia. Allora, riprendiamo però l'ordine del filo del discorso. Sono le 11.55, ancora un'oretta prima di passare tutto in mano al buon Joe Filippi. E oggi è il giovedì, quindi ci parla di cose legate ai culi in aria, cose culinarie, quindi cose legate all'alimentazione in genere. Oggi sto parlando dei pub, sono ancora nel Regno Unito. Allora, il cibo, tradizionalmente in Inghilterra i pub erano luoghi dove si consumavano bevande alcoliche, e fino a qua, e si dava poca enfasi sul fatto che servisse da mangiare, certo, perché bere a stomaco vuoto è più immediato. I tipici spuntini consistevano in pietanze tipiche della cucina britannica, come la cotenna di maiale, le uova sott'aceto, insieme a patate fritte, dette poi french fries, e le arachidi, snack salate, per aumentare la sete dei clienti, hai capito, paraculi? Se un pub serve dei piatti tipici, normalmente saranno di cucina tipica, come il famoso pranzo del contadino. Nel sud-est dell'Inghilterra e a Londra in particolare, fino ai giorni nostri, è facile trovare anche vongole, molluschi e altri frutti di mare in vendita durante la serata o a chiusura. Limitazioni: per consumare alcolici in pubblico in Gran Bretagna occorrono 18 anni, dai 16 anni accompagnati da un adulto si può bere, ma non acquistare birra, vino, sidro durante il pasto. Sotto i 16 anni si può andare in un pub se accompagnati da un adulto, ma non consumare alcolici. Tuttavia alcuni locali possono addirittura rifiutare l'ingresso ai minori di 16 anni. Gastropub si intende un ibrido tra un pub e un ristorante, l'iniziativa britannica fin dagli inizi 90, che investe un po' più sul cibo.

avanti il rock and roll e quant'altro. Allora, passiamo all'Irlanda, l'amata Irlanda. Ci sono molte differenze tra un pub irlandese e la sua controparte britannica. Innanzitutto, le facciate sono meno decorate e appese sopra la porta generalmente non ci sono le insegne con scritto il nome del pub. L'uso del termine bar al posto del pub è più frequente in Irlanda che nel Regno Unito. Chiaramente l'italiano legge bar, entra e chiede un caffè espresso, trova quei piccioni fatti alla Starbucks e rimane deluso, invece deve bere Guinness. Prima degli anni 60, quando si diffusero i supermercati, le drogherie erano molto diffuse nel paese e i pub irlandesi spesso operavano anche come drogherie di liquori, conciliando le due attività. In alcuni casi i padroni dei pub erano anche becchini e questa strana combinazione sopravvive ancora oggi in Irlanda. Ma quanta poesia! Cioè, dici, aspetta, ti spillo una Guinness, aspetta, devo mettere Ernano da giardino dentro la bara. Questa attività di osti droghieri nacque verso la metà del XVIII secolo, quando si diffuse una tendenza alla moderazione che obbligò i padroni del pub a diversificare i loro affari, quindi a far fronte alla diminuzione della vendita di liquori. Quindi si sono dovuti arrabattare, sono venuti a fare i bacchini.

Osaka Flu urlo, 4 minuti dopo le 12. Allora, con l'aumento della concorrenza, molti pub decisero di abbandonare le loro attività per dedicarsi esclusivamente alla vendita sotto licenza. Tuttavia, molti pub in Irlanda hanno conservato le caratteristiche della drogheria del XIX secolo, con il bancone e gli scaffali che occupano la maggior parte dello spazio, lasciandone poco per i clienti, è vero. In Irlanda del Nord, le drogherie Leire, le drogherie di liquori, furono obbligate a scegliere tra le due attività con la divisione dell'Irlanda del 1922 e per questo motivo lì non si trovano più pub di questo tipo. A differenza dei pub inglesi, quelli irlandesi spesso prendono il nome del proprietario, attuale o precedente, come ad esempio il Murphy's. Infatti anche noi al Buskers avevamo la Murphy's, che come abbiamo visto prima a volte il nome del proprietario era anche il nome della birra che distillava, quindi la Murphy's, che è sempre una stout come la Guinness ma è di un altro produttore, o il O'Connor's, Sarah Connors, no, e finiva il film, vabbè, questa è un'altra storia, poi ve la racconto. Sono assenti i nomi tradizionali di pub, tra i più famosi pub tradizionali di Dublino che hanno le caratteristiche sopra sottolineate, citiamo l'Odenag's, il Denny, il Nesbitt, il Brazen Head, che vanta di essere il più antico pub d'Irlanda, Brazen Head.

Tom, il petrolio, l'oro nero. Noi stiamo parlando di oro biondo della birra, ma anche l'oro nero della Guinness. Ah, le drogherie, dice con tanto di cuoricino e faccetta con gli occhiali scuri Vince. Sì, questo posto che io da piccolo pensavo effettivamente vendessero le droghe. E poi le vendono, perché se vogliamo anche l'origano è una droga. Allora, vi ridico i nomi dei pub irlandesi perché mi hanno scritto, non da Dublino, ma insomma già. È scritto Donoghues, quindi O'Donoghues. Danny Nesbitt's Brazenhead, che si vanta di essere il più antico d'Irlanda, primato che invece è stato attribuito allo Sean Bar di Athlone, va bene? I pub dell'Irlanda del Nord sono per gran parte identici a quelli del resto dell'isola, meno male. È un effetto marginale dei Troubles e la mancanza dell'industria del turismo, e questo implica che è sopravvissuta una più grande percentuale di pub tradizionali irlandesi riadattati negli interni allo stile di quelli inglesi degli anni 50 e 60. Queste modifiche furono guidate dall'esigenza di espandere gli spazi in cui i clienti potevano sedersi, soprattutto dovuta alla crescita

O'Donnell a Ballycastle o il Grace Neils a Dungeness sono rappresentativi del tipico pub di campagna. Io comunque voglio spezzare una lancia fuori tutti gli speaker di tutto il mondo che quando si imbattono in notizie con nomi stranieri devono avere per forza la capacità di leggere queste pronunce. Allora, nel doppiaggio noi usiamo Forvo, anzi ve lo consiglio, forvo.com, dove voi mettete una qualsiasi parola e c'è l'audio che vi dice la pronuncia esatta, perché dobbiamo essere esaustivi quando facciamo il doppiaggio. Io qua non faccio in tempo e quindi vi beccate il Donald's Gage Chris Mills Friends.

0: Paolo, benvenuto, un abbraccio ovunque tu sia tu. 12:15, break, e torniamo con l'ultimo classico per oggi di Marco Contro, vai.
1: Rock Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata

0: Per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, ogni euro. Batte, forte, sempre.
1: State ascoltando
2: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
3: Allora, non c'è soltanto vita sul pianeta torbido, ma in tutto il mondo, come ci dicevano i Blu Vertigo, con altre forme di vita. Ma in questo caso il classico, sempre da quell'album, va a pescare fuori dal tempo. E allora mettetevi comodi per questi 6 minuti e 11 di Blu Vertigo e Morgan. State con me.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Tempo dei Blu Vertigo 12:22. Allora ritorniamo, Marte contro. Stiamo parlando di pub irlandesi, Irish pub, quindi anche a Roma, in giro per l'Italia. Siamo partiti dall'Inghilterra, adesso siamo in Irlanda. Questa è Marte contro. Tra mezz'ora Gio Filippi con la sua gioma, non troppo. Allora vado avanti col discorso che stavo facendo. Sebbene alcuni dei pub elencati siano stati ampliati nel tempo, in tutti i casi sono state conservate le caratteristiche zone dei banconi, così come erano originariamente. Per questo possono essere considerati dei tipici esempi di pub tradizionali irlandesi. La maggior parte dei pub al giorno d'oggi sono stati riammobiliati secondo lo stile originale durante gli anni 90, in molti casi per aumentare la loro attrattiva verso i turisti e per assomigliare agli Irish pub che si trovano sparsi nel mondo. Di conseguenza hanno più caratteristiche in comune con questi, spesso sono stati ammobiliati dalle stesse compagnie, che con i veri pub tradizionali a cui pretendono di somigliare. L'immagine sentimentale che molti turisti emigrati hanno dell'Irlanda in molte zone ha influenzato le trasformazioni dei pub. Il fatto che spesso all'interno dei pub ci sia musica dal vivo è un mito creato dall'industria del turismo. A testimonianza di questo, i singing pub sono del tutto assenti in zone dove il turismo non è la principale voce dell'economia locale, come nelle Midlands, le contee di confine, o nell'Irlanda del Nord. Quindi nei pub irlandesi, nell'Irish pub, si suona e si canta solo qua. Nello Scholars si canta. Lo Scholars tra l'altro ha vinto per vari anni di fila il titolo di miglior Irish pub del mondo fuori dall'Irlanda. Fuori dal tempo, Blu Vertigo, fuori dall'Irlanda, fuori dal

Caparezza fuori dal tunnel, abbiamo fatto un giro di fuori, fuori pub, fuori Irlanda, fuori dal tempo, fuori dal tunnel, tutto fuori. Tutto fuori, vengono signori, spesso i pub turistici servono cibo ai clienti. Fenomeno di nascita abbastanza recente, a partire dagli anni 70. Prima di allora, nella grandissima maggioranza dei pub irlandesi non era servito cibo, dal momento che mangiare fuori non era un'usanza molto comune in Irlanda, e tutti i paesi e le città avevano almeno un luogo di ristoro dove il cibo era disponibile per tutto il giorno. La stessa situazione la troviamo ancora nei pub tradizionali di campagna, che tuttora non servono cibo. Tuttavia, nelle principali aree urbane come Dublino, Armagh, Galway e Sligo, i pub fanno da mangiare a qualsiasi ora del giorno, e come risultato si è avuto un incremento del numero di irlandesi che mangiano fuori casa, quindi un po' una cosa è causa dell'altra. Dopo l'entrata in vigore della legge antifumo in Irlanda, molti pub hanno creato per i fumatori delle aree esterne spesso riscaldate, anche perché la fredda della Madonna. La legge è stata applicata anche in Irlanda nel nord nell'aprile del 2007. Soprattutto negli anni 80 e negli anni 90 sono stati aperti molti Irish pub in tutto il mondo, da Boston a Francoforte, da Johannesburg a Pechino. Questi in molti casi hanno molte caratteristiche in comune con i pub in Irlanda, ma in molti altri sono solo pallide imitazioni. Va bene, vediamo tra poco, passiamo a vedere quello che è successo in Italia rispetto alla cultura dei pub irlandesi alle 12.29, però come sapete è il momento della doppietta. Parto con i pitoni, dopo di te, vai!

L'olio, dell'olio, dell'odio, delle porno riviste. Allora, arriviamo in Italia. In Italia, storicamente, il ruolo del pub è stato svolto dalle osterie. Beh, tipici luoghi di ritrovo di socializzazione popolare, soprattutto a partire dagli anni 80. Sono sorti però un po' ovunque degli Irish pub sullo stile di quelli irlandesi. Dal gennaio, dal 20 gennaio 2003, anche in Italia è entrata però in vigore la legge dell'antifumo, che impedisce di fumare in epoca, questo scene frega, relativamente. Allora, vediamo gli anni d'oro del Grande Real. L'epoca d'oro dei pub si colloca, parliamo dell'Italia, tra il 70 e il 90, quando il modello della public house anglosassone è sbarcato in Italia. A Rimini ha aperto il primo pioniere nel 1964, si chiamava Rose and Crown, mentre a Roma il fenomeno è esploso aprendo la strada a locali storici come il Fiddler's Elbow. Il Fiddler's, noi qua lo chiamiamo il Fiddler's. Oggi puoi respirare l'atmosfera originale e scoprire l'evoluzione della birra artigianale nei seguenti locali di riferimento: il Trinity College, lo Shamrock, l'Open Baladen e il Fiddler's, sono, diciamo, tutti pub irlandesi storici. Leggo questo bello articolo invece da Repubblica, da adesso fino alla fine della trasmissione. Tutto inizia da una suggestione di Mary Pine, ragazza irlandese che negli anni 60 si trova nella capitale e si rende conto che ai suoi connazionali manca un posto dove bere come in patria, e che quindi cosa fa? Getta il seme per quella che è stata la cultura dei pub irlandesi nella capitale, quindi sostanzialmente anche in Italia.

Post nebbia, televendita di quadri, argomento interessantissimo al momento, quello delle televendite di quadri. 12.40, ci avviciniamo al break delle 12.45, poi piano piano alla chiusura della trasmissione. Allora, mo canzoni delle osterie fuori porta, giustamente io gli ho risposto, caro Bob, e qua Nervino, beh, come sonorità forse anche più indicata, sì, in effetti lo è. Allora, la storia di tutti i pub irlandesi italiani in cui vi è capitato di bere una Guinness nel corso della vostra vita inizia a Roma, tra i saliscendi del Rione Monti. È qui che nel 1976, data certificata dalla Guinness, apre il The Fiddler's Elbow, il primo pub irlandese della penisola. Se foste arrivati lì negli anni in cui questo locale lungo e stretto, che termina in un piccolo palco per concerti, apriva i battenti, ci avreste trovato un pubblico di bevitori appartenenti a tre categorie: i sacerdoti del vicino collegio irlandese, babysitter straniere e dipendenti irlandesi dell'ONU. Niente birra alla spina, i fusti di Guinness sarebbero arrivati soltanto nel 1986, ma solo in bottiglia, e pochissimi italiani avventori. Arrivarono dopo, quando si sparse la voce che il locale era pieno di ragazze straniere, dice Connor, uno dei titolari e figlio di Gioacchino, il fondatore. Connor, grande Connor. E sì, diciamo che gli italiani li hanno sempre bazzicate più o meno per questo motivo. Andiamo avanti con questo articolo molto interessante sull'apertura dei pub irlandesi a Roma, non prima di aver scontato Querva. Basta una notte per poter bere tanta birra all'interno dei pub irlandesi, e il motivo per cui si va a Naxhead, al Trinity College, cioè gli italiani ci vanno perché si sono accorti che ci sono belle ragazze irlandesi. Che vogliamo fare? Italian do is better, si dicevano, c'erano le magliette una volta.

0: Rock Spot.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Questo è
3: Marte Contro.
2: C'è vita sul pianeta torbido.
4: Giusto il tempo dell'ultima novità, Flame Parade, Nizza Chiara, ascoltiamolo insieme.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Ristorante Chiama, ciao ciao e un saluto a Peschi Cibe, beato te. Allora, io invece stavo parlando, il primo pub in Italia nasce dalla suggestione di questa ragazza irlandese, appunto, che negli anni 60 lavora alla FAO, si accorge che i suoi connazionali manca un luogo in cui bere birra, e in mezzo al percorso che conduce all'apertura del locale però c'è l'incontro con Gioacchino Bottigliero. Quest'unione, culminata in un matrimonio e alcuni viaggi in Irlanda, spinge la coppia ad aprire il locale a Roma. Un'avventura iniziata con 6 bicchieri e alcune birre in bottiglia vendute a 200 lire, spiega Connor. Da questo locale, all'epoca popolato solo da irlandesi sacerdoti, nacquero altri 3 pub a Firenze, Venezia e Bologna. In cucina, il The Fiddlers adotta la scuola di pensiero di molti pub tradizionali. Gli unici elementi del menù sono hot dog e noccioline. Siamo un luogo in cui si beve, dice Connor, non in cui si mangia. E in effetti il bere è il punto forte della ricerca dei prodotti, e sulle birre in bottiglia, sui whisky, si trovano autentiche chicche. Due esempi su tutti: l'Oyster Dublin Stout, birra scura irlandese prodotta aggiungendo le ostriche, e il Bart's Benelli Irish Whisky, whisky irlandese prodotto dalla distilleria Laugr.

Eccoci qua, siamo arrivati ai saluti, è arrivato anche Joe, quindi è tutto pronto, ho apparecchiato, ho chiuso il discorso sul pub, mi è venuta voglia di Guinness, che cioè, il Guinness per i primati, io sono proprio l'esperimento umano fatto sì che la fabbrica della Guinness abbia un senso di esistere. Allora, appuntamento con Marte Contro per domani, venerdì, dove affronteremo ancora una volta la maratona del quinto quartiere, quindi cercheremo di trovare, cercherò di trovare un quartiere di cui parlare, settimana scorsa la bocca, vediamo quello che succede domani. Domani è anche il giorno delle richieste al 3791-600-190 e consueti canali, quelli del mio broadcast WhatsApp, i DM su Instagram e quant'altro. Là non mi resta altro che dirvi che excusatio non petita è un'accusatio manifesta, questo dovete studiarla bene questa frase perché non c'è niente di più vero, che chi si fa i cazzi propri campa 100 anni, l'importante è pensare ai propri e non giudicare gli altri, e soprattutto quello di scambiarvi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi perché sennò sarebbero degli audiolibri. È importante comunicare quello che si prova e quello che si pensa, perché non è detto che gli altri debbano in qualche modo intuire quello che volete dire voi, invece con la chiarezza della comunicazione si va da un punto A a un punto B. Grazie a tutti, buona giornata, buon weekend, no, ci sentiamo domani.

0: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido. Joe, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: E allora, buongiorno cari amici, buongiorno cari amiche, soprattutto di Radio Rock Italia. Come state? Io sono Gio Filippi, questo è Gio, ma non troppo. Siamo pronti per iniziare una nuova puntata e parlare ancora una volta di questo mondiale che veramente ci sta lasciando delle cose belle, tanto tanto tanto belle. Facciamo così, prima di dare tutte le indicazioni del caso, i saluti li abbiamo fatti. Iniziamo subito con Ilaria Graziano e poi quando torniamo, quanta roba da dire!

direi a questo punto. Allora, cari ragazzi, eccoci qua, per chi si fosse collegato con noi solamente in questo momento. Io sono Gio Filippi, questo è Giovanni Troppo. Siete sintonizzati su Radio Rock Italia se siete capitati per caso. Ma se invece non siete capitati per caso, probabilmente molti di voi sanno che abbiamo anche un numero di telefono per poter interagire con noi. E al 3791 600 190 potete inviarci i vostri messaggi. Oppure, se preferite, perché magari dice, wow, che carina questa trasmissione, che carina questa radio, perché non seguirla anche successivamente? E allora potete scaricare l'app per iOS o Android, ovviamente assolutamente in maniera gratuita come sempre. Ci potete seguire anche su RadioRockItalia.it per i più fortunati che magari stanno andando al mare, visto insomma che il tempo nel weekend si prevede bello, visto che oggi insomma ha diluviato ancora una volta. 96.6 in FM, nono municipio, e su tutto il litorale ci potete ascoltare anche infine in Dub Plus. Mi sembra di aver detto tutto. Ovviamente l'argomento ancora una volta riguarderà i mondiali. Ci sono delle chicche, ragazzi, che veramente quando l'ho letto ho detto no vabbè, no vabbè.

All About Fast Music. Quando sono le 13.09 siamo in perfetto orario e siamo quindi pronti a partire con queste nuove chicche. Allora, io l'altro giorno, mentre stavo insomma nelle etere, che stavo cercando le notizie così eccetera eccetera, proprio sempre in virtù del famoso mondiale, mi sono imbattuto in una particolarità che devo dire, ragazzi, mi ha lasciato alquanto di stucco, perché dico: ma com'è possibile questa cosa? Ed effettivamente lascia abbastanza riflettere, e adesso ve la spiego. Cioè, sembrerebbe praticamente che ci sia una cospirazione dei colori, così viene chiamata, ossia a seconda dei colori che vengono generati dal, diciamo, i colori ufficiali, ok, del mondiale, per ogni mondiale già si può intuire chi sarà la prossima vincitrice. Ora, è chiaro che è una cosa abbastanza particolare, forse, diciamo, anche, posso dire, folle, non lo so, cioè non voglio minimamente pensare a una cosa del genere, però effettivamente sembrerebbe che ormai da qualche annetto succeda questa cosa qua, e io infatti ne volevo parlare con voi perché non so se siete d'accordo con me. Per esempio, quando ha vinto nel 2022 l'Argentina, i colori erano appunto il blu, l'azzurro, il giallo e il bordeaux. Voi direte: ma il bordeaux cosa c'entra? Se voi andate ad ingrandire la bandiera dell'Argentina, ragazzi, allora vabbè, l'azzurro lo sappiamo, quello ok, poi c'è il sole e giallo appunto, ma se ingrandite la foto del sole ci sono delle piccole inserzioni bordeaux. Questa è una cosa stranissima, e ce ne sono tantissime così, anche quando ha vinto la

0: veramente stavo leggendo ancora una volta l'articolo e veramente non capisco, a parte che, cioè, questa ragazza è stata una TikToker che ha buttato fuori questa, diciamo, questa ipotetica, insomma, idea di quello che era venuto fuori, ed effettivamente vi devo dire la verità, è molto molto particolare. Stavamo dicendo appunto della Francia, e nel 2018 i colori appunto erano il rosso, il bianco, il blu, poi c'era il nero, che sono delle inserzioni sempre facenti parte della maglia, ed effettivamente poi chi l'ha vinta in Russia il mondiale? Proprio loro. Ce ne sono ancora, che vi devo dire, però siccome abbiamo degli obblighi, sapete che c'è, ci fermiamo e poi quando torniamo ne scopriamo ancora delle belle. Rock
1: Spot. Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
1: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B, in omaggio una beauty bag.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batte forte, sempre.
4: State ascoltando Zoom, ma non troppo. Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.

0: E iniziamo subito, allora, visto che abbiamo raggiunto già il quarto d'ora, con il primo classico. Arriva Edoardo Bennato.
1: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

impossibile. So che la state canticchiando insieme a me. Allora, stavamo parlando di questi colori ipotetici, insomma, di che ogni mondiale ha. E quello del 2014, stiamo andando un po' a ritroso, quando ha vinto la Germania, appunto, i colori erano effettivamente il rosso, il nero e il giallo, che sono tutti i colori della Germania. Poi c'era, qualcuno dirà, i più attenti, come, ma c'era anche il verde. Sì, esatto, c'era anche il verde. Perché? Perché la maggior parte delle volte la seconda maglia della Germania è verde, e quindi effettivamente qui si arriva anche a quello che potrebbe essere invece il mondiale, la vincitrice del mondiale, perché i colori di quest'anno sono il rosso, il blu, il grigio e qualche sfumatura qui e là. Qualcuno ha pensato al Marocco, ma siccome c'è anche un blu che non torna, probabilmente si dice che sia il Portogallo, perché c'è appunto il rosso e il verde, e il blu invece che sembra mancare. In realtà, se si guarda bene lo stemma, cari amici, sono presenti dei disegni, degli stemmi che non saprei definire, devo ammettere la mia ignoranza, e sono blu. Quindi ecco che torna tutto. Quindi potrebbe essere effettivamente proprio il Portogallo la prossima vincitrice del mondiale. Sarà vero? Sarà falso? Sarà Ferguson? Non lo so. Lo scopriremo solo vivendo. Andiamo avanti in questo mondiale e vediamo che succede. Nina, Sandri. Zalla.

sono sicuro che se vi dico il nome Beccacece non vi dice nulla. E invece, cari amici, Beccacece è l'allenatore dell'Ecuador, che a differenza insomma di quanti pensano, lui non è mai stato un calciatore professionista. Solitamente voi lo sapete, insomma, gli allenatori spesso e volentieri, insomma la stragrande maggioranza, hanno hanno calcato il Prato Verde, e invece lui ha un po' di particolarità, perché effettivamente a guardarlo non sembra affatto un allenatore. Cioè ha il capello biondo lungo, sembra quasi una rockstar, ricorda molto anche il buon Caniggia, il grande Caniggia, e lui, pensato un po', ha zero presenze da calciatore professionista. Anzi, addirittura vi dirò di più, che lui per anni ha fatto il venditore di prodotti per pulizie. È particolare questa cosa, no? Ecco, quando vi dico che mi piace raccontare le storie del mondiale eccetera, perché ogni settimana viene fuori qualcosa di veramente meraviglioso, e questa secondo me è una storia fantastica, come altre che abbiamo già raccontato. E lui, pensate che ha il suo idolo, è Bielsa, allenatore del Uruguay, forse ancora per poco probabilmente. Il suo tatuaggio, insomma, lui ha quell'idolo lì e si è sempre ispirato a lui. E ha ricordato, insomma, è entrato, forse più, è diventato virale, quasi più per l'esultanza, per il passaggio del turno, appunto, quando si è arrampicato contro la Germania, avendo la battuta proprio last minute, per andare a baciare la moglie e salutare tutta la famiglia. Molto tenera come immagine, molto bella, proprio perché appunto da perfetto sconosciuto, perché chi lo sapeva chi era, no? Si è ritrovato invece ad aver passato il turno in questo modo. Tra poco continuiamo a parlare di lui, ovviamente. Nel frattempo, però, vi ricordo che a fine puntata, ragazzi, dobbiamo dirvi qualcosa, che quindi mi raccomando, state lì, arriva Nine Gramaro, state.

istintivo farlo. Allora, ragazzi, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di questo, posso dire, sosia di Caniggia, dell'allenatore dell'Ecuador, del buon Beccacece. Allora, stavamo dicendo, lui non è mai stato un calciatore professionista e anzi ha smesso di giocare praticamente in maniera precoce, praticamente, perché doveva lavorare appunto con la ditta del padre. Stavamo dicendo questo. Lui è nato a Rosario, la famiglia ha origini marchigiane e effettivamente, vabbè, non è una novità per chi è insomma di quei luoghi. E lui è un grande tifoso del Newell's. Da bambino andava a vedere sempre l'allenamento che faceva il buon Bielsa, ecco perché si è sempre ispirato appunto a questo allenatore, ed è talmente stato appunto sempre il suo idolo che se l'è persino tatuato nel momento in cui al 90esimo Bielsa vinse praticamente il campionato con mentre urlava Newell's carajo, dove si vede appunto un'esultanza di un giovane Bielsa che insomma esulta per la vittoria della vittoria del campionato. E il suo percorso lo ha portato al mondiale con l'Ecuador. Nel 2001 lui ha smesso di giocare ed ha iniziato ad allenare nel giovanile appunto dei Newell's, la squadra per la quale ha sempre tifato. E nel 2003 la svolta insomma della carriera con il grande Jorge Sampaoli, che lo ha chiamato per far parte del suo staff tecnico.

il rock denegrita con la loro Mamma Mae a Radio Rock Italia. Questo è Giovano Troppo, io sono Gio Filippi e state ascoltando una trasmissione che vi tiene compagnia sempre fino alle 15 ogni giovedì, e in questo caso, in questi giorni stiamo parlando di mondiali, di alcune curiosità. Abbiamo affrontato insomma l'argomento, anzi stiamo affrontando l'argomento dell'allenatore dell'Ecuador, di questo sconosciuto, del signor Beccacece, che si è trovato da fare il secondo a San Paoli, che non è una città ma è l'allenatore, l'ex allenatore dell'Argentina. Qualcuno lo conosce perché lui è tutto tatuato, bassino, pelato, sembra tutto perché è un allenatore. Si sono trovati effettivamente loro due e si sono appunto poi ritrovati insieme a guidare l'Argentina mondiale di Russia, finché appunto non è stato poi il buon Beccacece separato dal suo compagno d'avventura per andare a guidare l'Ecuador. Ecuador che sembrava praticamente ormai esonerarlo, visto e considerato che la prima partita l'aveva persa contro la Costa d'Avorio, subito dopo aveva pareggiato incredibilmente con il Curaçao, che sappiamo tutti insomma essere sicuramente no una squadra non di alto livello. E poi invece è incredibile cosa succede. Succede che vai a vincere contro una delle candidate probabilmente anche alla vittoria del mondiale, andando a vincere invece proprio contro la Germania, e che si è ritrovato praticamente a passare il girone. Adesso l'Ecuador la prossima partita affronterà il Messico all'Azteca, e insomma sarà una bella partita tra squadre sudamericane. Dai, ci fermiamo ancora, buona musica a tutti, arrivano i Nomadi, Dio è morto. We'll be right back.

0: scorso anno, insomma, la terza edizione di fila, non è riuscita a raggiungere i mondiali, ma diciamo che ci sono delle europee che effettivamente non è che stiano proprio facendo tanto tanto meglio di noi. Poi qualcuno dirà, vabbè, intanto loro hanno partecipato. Sì, vero, assolutamente vero, però forse pur di fare, insomma, brutte figure, forse è veramente meglio non parteciparvi e ricominciare da capo, un po' come stiamo facendo noi, si spera. Infatti, tra l'altro, a breve probabilmente sapremo anche chi sarà il prossimo CT della nazionale dopo aver eletto finalmente il presidente. Allora, a tal proposito, abbiamo parlato poc'anzi della Germania, no? Del fatto che appunto ha giocato e perso contro l'Ecuador, ma quando ha passato il turno, cari amici, voi forse saprete, cioè sicuramente lo saprete, insomma, per chi magari non lo segue, Non se ne è reso conto, ma ve lo dico io. Ecco, il passaggio del turno praticamente è stato è già finito, è stato eliminato da chi? Dal Paraguay. E pensate un po', è un evento talmente straordinario, è stato un evento talmente straordinario che il presidente appunto del Paraguay ha deciso di proclamare festa nazionale. Cioè, è veramente una cosa molto particolare, direi anche molto bella, permettetemi di dirlo, perché se fosse successo a noi non lo so cosa avremmo fatto, niente, perché comunque l'Italia in qualche modo, anche se non partecipa al mondiale da un po', comunque è sempre stata abituata a vincere anche i mondiali, nonostante tutto. Vabbè, facciamo così, ci fermiamo, poi torniamo, perché ancora di cose ne abbiamo da dire un bel po'.
1: Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo. Siamo il pericolo. Marrakech.

0: Rock Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
8: Questo è
9: Joe ma non troppo.
8: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
10: Ci andiamo a ascoltare la novità, la prima di questa puntata. Arriva Scarafaggi.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

dico la verità, cioè ci sono dei capolavori in Italia che veramente, cioè come questa di Pino Daniele, io ho la pelle d'oca, vi giuro, veramente qualcosa di assolutamente meraviglioso. Saremo pure una radio che trasmette prettamente musica rock, ma quando tiriamo fuori queste perle veramente è quasi imbarazzante veramente rispetto a tanti altri che, insomma, vabbè, la musica di oggi sappiamo, insomma. Ma non siamo qui per parlare di questo, però. No, assolutamente. Anzi, dobbiamo concludere l'argomento Paraguay, perché uno dei protagonisti in assoluto della partita, appunto, che ha visto il Paraguay vincente è stata proprio è stato il portiere Orlando Gil. Orlando Gil che sembrerebbe, tra l'altro, ultima notizia di mercato, questa è una chicca che vi do per chi non lo sapesse, sembrerebbe poter arrivare in Italia al Torino o alla Lazio, leggevo da qualche parte. Adesso non so quanto sia vero, però effettivamente è così. La particolarità è che quest'uomo qui, pensate un po', non riceve lo stipendio da ben 6 mesi, e quindi anche qui, insomma, tanto di cappello. E lui è il portiere del San Lorenzo, è stato squadra argentina, okay, è stato appunto l'MVP contro la Germania, e pensate che fino a 3 anni fa giocava nella seconda divisione paraguayana. Come tanti capi, insomma, dopo, insomma, tante critiche, no? Il portiere ha giocato male, ha fatto questo, ha sbagliato lì, ha sbagliato là, eccetera, eccetera. Diciamo che, come si dice, la sua voglia di redimersi, ecco, l'ha presa in pieno, e questo appunto è il portiere del Paraguay. Tanta roba, tanta roba.

siamo ufficialmente entrati all'interno di questa seconda ora. Allora, cari amici, ovviamente vi devo ricordare un po' di cose, perché magari per chi non lo sapesse ci sono sempre, insomma, delle indicazioni da dover dare in maniera assolutamente obbligatoria, a partire dal numero di telefono 3791 600 190. Spero lo sappiate a memoria. Qualche messaggino sta arrivando comunque. Io ogni volta, giuro, mi dimentico di leggervi. Non capisco perché, sono sempre concentrata a leggervi le notizie, ma non vi leggo mai. Chiedo venia, giuro, se riesco più tardi, se facciamo in tempo con le notizie, giuro che dopo vi leggo. Allora, poi abbiamo, allora, ricordarvi chiaramente, app iOS e Android per poterci ascoltare, chiaramente. Se preferite ascoltarci anche in streaming, RadioRockItalia.it, oppure anche, come dicono i più bravi, direttamente in FM 96.6, nono municipio, e su tutto il litorale romano. Poi macchine moderne ne abbiamo, bene, DAB Plus nel Lazio. E quindi, ragazzi, io che vi devo dire, insomma, tutte le indicazioni ve le abbiamo date. Poi, se non lo volete fare, io che vi devo dire, cioè, nel senso, non sapete cosa vi perdete, perché vi ricordo, cari fanciulli, che di cose noi ne abbiamo tante da dire, come per esempio che domenica 5 luglio torna il Febbra Rock Fest a Testaccio Estate Roma. Inizieremo alle 19:30, ci saranno live, talk, DJ set e ovviamente tutto free entry, con diversi artisti che più tardi vi diremo anche chi sono. Ovviamente siamo onde dello stesso rumore. Cambia.

zitta alla mia donna, mi arriva un ceffone di quelli proprio. Ma Max Gazzè se lo può permettere di dirlo alla carannina. Comunque tutto questo vi ricordo che io sabato sono ufficialmente diventato marito, mi sono sposato, quindi non c'è problema. Entra, puoi entrare, non ti preoccupare. No, perché c'è un po' di fermento qui in radio, ragazzi, non vi preoccupate, però noi non ci fermiamo, non molliamo. Allora, non so se qualcuno di voi insomma ha seguito la partita questa notte, ma il Belgio è stata la prima squadra, pensate un po', a riuscire a vincere la partita quando all'85esimo ancora stava sotto per 2-0. Questo è proprio un record che è stato stabilito e praticamente ai minuti di recupero, anzi scusate, ai supplementari, è stato dato un calcio di rigore che ha una particolarità, perché sembrerebbe che uno dei giocatori della squadra avversaria, appunto del Senegal, abbia fatto una macumba, tant'è che stava andando Lukaku a battere il calcio di rigore, ma lui, avendo la madre che insomma è di quelle origini là, che ci capisce bene, ha detto: sai che c'è, io prendo il pallone, faccio arrivare tutta l'energia negativa su di me, ma poi faccio battere al capitano. E così è stato, quindi ha battuto Tielemans, capitano, ha segnato, e quindi signori il Belgio ha passato il turno. E vabbè, sono cose che capitano, che lo fanno.

Ci avviciniamo invece a quelle che sono, diciamo, notizie che vengono e arrivano da ChatGPT. Perché? Perché proprio a ChatGPT è stato chiesto chi vincerà il mondo. Questa era una cosa praticamente inevitabile, perché ormai lo sapete, qualunque cosa viene chiesta a ChatGPT, quindi veramente, insomma, non so perché si facciano queste cose, però io mi chiedo perché mai ChatGPT dovrebbe sapere chi vince il mondiale. Cioè, voglio dire, non è che sono degli stregoni, cioè, mi chiedo. Allora, prima abbiamo parlato di macumbe e non sono andate a buon fine. Adesso ChatGPT avrà ragione? Perché pensate un po', secondo l'intelligenza artificiale, la finale sarà tra Francia e Argentina. Ora, sicuramente, andando a vedere come stanno andando le due squadre, è molto facile, insomma, che possano essere loro le contendenti, come è successo, insomma, quella meravigliosa finale che io vidi. Ragazzi, mi sono divertito in una maniera assurda, questo botta e risposta continuo, insomma, una finale meravigliosa, la più bella che abbia mai visto, più bella di quella dell'Italia, vi dico la verità. E l'Argentina sembrerebbe, secondo ChatGPT, essere la vincitrice, che alzerebbe la sua quarta Coppa del Mondo. Sarà vero? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo, però ecco, per

lo vedremo, anche perché insomma di partite ce n'è ancora qualcuna, ma poi adesso questa fase qui, adesso arriva veramente il bello, perché ci sono delle partite veramente molto molto interessanti.

0: Rock Spot.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale Sieroviso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo sole Ecran a 7,99€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: State ascoltando
4: Zomma non troppo.
3: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
5: E beh, in questa seconda ora potevamo esimerci da ascoltare un altro classico. E allora lo facciamo adesso insieme. Arriva Zucchero.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

tempi, ero un bambino quando mi ricordo ascoltavo il CD live in Russia, tra l'altro, proprio di Zucchero, che cantava questo pezzo meraviglioso che abbiamo appena ascoltato. Quando sono le 14:21 minuti, abbiamo ancora circa una quarantina di minuti da passare insieme e in questo blocco vorrei raccontarvi una storia. Una storia che, devo dirvi la verità, fa sempre parte, diciamo, del mondo del mondiale, ok, scusando il gioco di parole, però ecco, fa parte un po' del passato, perché parla di uno dei più grandi calciatori brasiliani che io ricordo molto bene proprio quando ero bambino, perché per chi non lo sapesse, di anni ne ho 42, quindi di mondiali ne ho visti in realtà, e c'era appunto il grande Romario a quei tempi, che era uno dei più grandi, dei più temuti assolutamente calciatori dell'epoca. Ebbene, la storia che vi voglio raccontare riguarda proprio il grande Romario, che decise di non giocare il mondiale a meno che suo padre non fosse stato liberato. Ecco, adesso veniamo al dunque. Mancava un mese e mezzo al mondiale degli States. Il Brasile arrivava da 24 anni senza vincere praticamente la Coppa del Mondo, e gran parte dell'attesa passava proprio dal grande Romario, che tutti insomma conoscevano. Il 2 maggio del 1994 suo padre, Edevair de Souza Faria, viene sequestrato a Rio de Janeiro ed era appena uscito da un bar nella zona nord della città. Se vi ho messo un po' di curiosità, restate lì, perché nel frattempo c'è la cara Loretta Goggi che ci deve cantare una canzoncina, si chiama Maledetta Primavera, una cosa proprio da niente.

pietoso, anche se insomma l'ora di pranzo è sempre quella, come dire, preferita per fare altro, no? Tipo mangiare, per dire. Ma quando ci sono queste canzoni, non lo so, le mani partono, partono le luci dei cellulari, che ne so. Vabbè, dai, questa in coro è impossibile non farla. Ma stiamo parlando comunque di una storia, quella di Romario, del Mondiale del 1994, dove due giorni dopo aver rapito il padre del grande, appunto, giocatore brasiliano, i rapitori contattano la famiglia. La richiesta è enorme, pensate un po', 7 milioni di dollari. Romario è in Spagna, a quel tempo giocava nel Barcellona, e quella storia, potete immaginare quanto insomma divenne in poco tempo, seppur senza social, ok, potesse diventare insomma dominio pubblico. A quel punto però Romario fa una scelta molto dura e dice: allora, sapete che c'è? Siccome lui non tratta in silenzio, non lascia insomma la vicenda chiusa dentro casa, decide di mandare un messaggio pubblico, appunto, e dice: se mio padre non torna libero entro le prossime 24 ore, io non andrò al mondiale. E quindi, dominando un po', la pressione praticamente cambia sponda in questo caso, e quindi non c'è più una famiglia sotto ricatto, ma bensì un intero paese con quella possibilità magari di perdere un giocatore che, potete immaginare, insomma, all'epoca Romario era, non lo so, come il Cristiano Ronaldo, il Messi di oggi o il Mbappé di oggi, mi viene in mente, per una squadra che insomma provava, voleva assolutamente vincerlo quel mondiale. E quindi insomma il Brasile, diciamo, non era più un, non sarebbe più stato un mondiale qualsiasi, chiaramente. Pensate un po', dopo 6 giorni, incredibile ma vero, la prigionia del padre termina e quindi viene liberato, e udito dite, senza ricatto. Ebbene sì, quindi Romario partì praticamente per il Brasile, per appunto respirare un po' quell'aria di vittoria in tutti i sensi, perché qualche settimana dopo, signore e signori, proprio negli Stati Uniti segna ben 5 gol e trascina il Brasile alzando la Coppa del Mondo.

puoi farmi un ritratto in forma di piano, e tu me lo vuoi fare in forma di treno. Tu vuoi un titolo al quadro con la sua imitazione, un consiglio lo accetti.

ormai abbiamo superato da poco la mezz'ora e abbiamo ancora un po' di cose da dire, tra cui, visto che abbiamo parlato di campioni, in questo caso di Romario, mi viene, insomma, cercando così nell'etere, mi viene da pensare come a volte può capitare che ci siano dei giocatori che sono magari famosi, forti, che hanno vinto di tutto nei loro rispettivi campionati, eccetera, eccetera, ma che non hanno mai segnato al mondiale. Uno tra gli ultimi, per esempio, è stato Giroud, che in particolar modo in quel mondiale non ha mai segnato, ma ha vinto comunque poi il mondiale la Francia, mentre invece ci sono dei giocatori molto diciamo rappresentativi delle loro squadre, o comunque in questo caso che lo sono stati, perché parliamo di giocatori del passato, seppur di ruoli diversi, ma che spesso hanno infierito nelle varie competizioni, sia appunto quella nazionale dove giocavano con la propria maglia di club, che nelle coppe europee. In questo caso ce n'è uno, vi dico uno, un nome a caso, ma ce ne sono diversi che adesso vi dirò. Per esempio abbiamo Nedved, che molti ricorderanno sia alla Lazio prima e alla Juventus poi. Bene, lui non ha mai giocato un mondiale, che giocava nella Repubblica Ceca. Insomma, fa specie, no? Perché poi era uno comunque veramente forte, forte, offensivo. Un altro è un difensore, il grande Sergio Ramos, che io ho sempre amato follemente, giocatore ex capitano della Spagna, anche lui un altro che ha persino segnato nelle finali di Champions e non ha mai segnato. Incredibile, ma vero. Le vibrazioni!

capolavori che secondo me veramente bisognerebbe ascoltare, come dire, tipo in loop, non lo so, mi verrebbe quasi da dire una cosa del genere. Allora, cari ragazzi, stiamo parlando di campioni del passato che non hanno mai segnato ad un mondiale. È vero che ci sono dei ruoli sicuramente che implicano magari più facilmente a fare altro rispetto a che segnare gol, però fa strano proprio perché sono dei nomi altisonanti. L'ultimo soprattutto, ragazzi, non ve lo dico, non ve lo voglio svelare adesso proprio perché vi voglio tenere sulle spine. È quello veramente fa tanta specie che non abbia mai segnato al mondiale. Ma veniamo appunto a un centrocampista inglese, uno veramente dei più forti che tra, insomma, in quegli anni, negli anni 2000, presa poco, prima nei 2000, fine anni 90, il buon Lampard, che veramente faceva sfracelli, ok? Ebbene, lui non ha mai segnato, per esempio, in un mondiale, così come un ex interista, modestamente, signori miei, il grande Figo, non ha mai segnato al mondiale. Lui che poi era un centrocampista offensivo, giocava esterno, però insomma pure lui era uno che insomma ne faceva di cose, ne faceva di gol, e noi interisti ne sappiamo qualcosa, anche ai tempi insomma del triplete eccetera eccetera, quella famosa Supercoppa dove segnò in su punizione contro la Roma, mi ricordo, una Supercoppa italiana bellissima dove Inter era sotto per 2-0. Insomma, vabbè, questo per dirvi che ci sono giocatori insomma che fanno pensare che non hanno mai segnato, ma l'ultimo ve lo dico dopo.

Ad onore del vero, ci sono questi campioni di cui stiamo parlando che magari non hanno neanche avuto, no, troppo tempo per poter segnare. Per esempio abbiamo parlato di Nedved poc'anzi, che di mondiale ne ha giocato solamente uno. Abbiamo detto del buon Sergio Ramos, che di mondiali ne ha giocati ben quattro, e quello fa specie, perché effettivamente lui, che di finali poi è un grandissimo intenditore, insomma veramente è un difensore goleador, non ha mai segnato. Anche un Lampard, per esempio, che ne ha giocati ben tre di mondiali, non lo ha mai fatto. Ed infine abbiamo parlato di Figo, che ne ha giocati solamente due. Ma quello che fa, secondo me, più rumore, ecco, lasciatemi dire così, è uno di quei giocatori che veramente ovunque è andato ha segnato caterbe di gol, ma soprattutto è uno di quelli che si è sempre paventato come il più grande di tutti, l'unico, immenso, meraviglioso e inimitabile. E stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, perché con la sua Svezia il buon Ibra in due mondiali disputati non è mai riuscito a infierire, mai, zero, non ha mai segnato un gol, neanche nelle partite magari quelle un po' più semplici per una squadra come la Svizzera. E questa cosa sicuramente mi ha lasciato così di succo. Vabbè, questa era una delle particolarità, come tante che vi racconto da qualche giorno a questa parte. Adesso arriva Mona Lisa Blackout.

0: Rock Spot. Venuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Questo è
6: Joe ma non troppo.
5: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
7: Abbiamo una seconda novità da ascoltare. Arriva Ossessione, ottobre.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Da Ariano Irpino ha un background come ballerina, pensate che ha studiato all'Accademia Nazionale di Danza a Roma e anche modella. Le sue prime canzoni erano ispirate dal sound pop rock alla Avril Lavigne, per intenderci è Paramore. Poi il suo percorso l'ha portata su sonorità ben più ruvide che tendono al nu metal. Ed anche se difficilmente riconoscibile, questa ossessione è una cover del brano Latin Urban Sanremese di Samurai J.
1: Sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera. Il fiume riposa negli argini aperti di questa città.

0: L'amore a settembre mi ha fatto sentire ancora leggera.
1: Allora, giuro che è un caso se prima abbiamo ascoltato ottobre e adesso settembre, veramente. Giuro che è un caso, ma non è un caso invece che prima di, pardon, di salutarci io debba darvi una importante informazione, per non dire importantissima, perché cari amici, domenica 5 luglio il Febbra Rock Fest accende l'estate di Testaccio Estate a Roma, con un'edizione dalle mille sfumature. Inizieremo alle 19.30 e non a caso dico inizieremo perché io sarò proprio tra coloro i quali tra poco vi andrò ad elencare, un vero arcobaleno musicale free entry, dove le onde delle alternative dell'indie e del rock più trasversale si incontrano sullo stesso palco, dai Jennifer in Paradise ai Leuca, passando per i Vepro e le cose importanti, fino alla festa finale tutta romana con i The Piscellis. In scaletta anche Wild Mint, guest selezionato da Rockun Music, il DJ set di Jumpy Jumpy. A colorare la serata anche gli ospiti talk: Alessandro Tirocchi, Paolonia Zumo, Elisabetta Fabretti e tante altre voci dal mondo musicale e artistico italiano. Febbra Rock Fest, domenica 5 luglio a Testaccio Estate, Roma, ingresso gratuito, musica, food, drink, merch e tanto tanto rock. Ovviamente, ripeto, ci sarò anch'io, ci saranno anche alcuni dei miei colleghi di Radio Rock Italia. Non mi resta che augurarvi quindi una un buon finale di serata e soprattutto, come dico sempre io, mi raccomando, fate i bravi. Ciao Ayu, ci vediamo presto.
2: Avete ascoltato?
3: Joe, ma non troppo.
2: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Questa è l'inconfondibile voce. Mi sentite? Sì, mi sento. Mica lo so se mi sento. Eccolo qui che mi sento all'improvviso. Dicevo, questa è la voce di Marco Giandomenico. Questa è Giovedì Gnocco. Questa è Radio Rock Italia. Dove dici dove? Beh, in FM 96.6 a Roma, nel nono municipio e tutto il litorale. Poi in streaming su www.radiorockitalia.it. Su tramite l'app gratuita scaricabile per iOS Android, oppure sulla nostra DAB Plus nel Lazio, appunto DAB Plus tutto il Lazio, invece col sito tutto il mondo, così come l'applicazione. Tra l'altro l'applicazione c'è anche un tastino che dice WhatsApp e potete mandare messaggi WhatsApp, altrimenti dovrete digitare in memoria 3791 600 190. Questo per principiare. Saluto tutte e tutti coloro i quali sono sintonizzati su queste frequenze, siano esse digitali, eteriche o eteree. E niente, io sono entrato giusto per mandare in pausa la prima della giornata, quella del 1:15. Ci ritroveremo poi dopo con un classico, un classicone. Rockstar.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Questo è
5: Giovedì Gnocco.
4: Fino all'ultimo morso.
1: E questo è il momento del classico qui su Radio Rock Italia. Quello che vi dicevo delle 15:15, anche se ormai è diventato e 16. Salute.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ed eccoci tornate, tornati in diretta con Giovedì Gnocco. Questo è sempre Marco Gian Domenico e questi erano in Negrita, un Radio Conga, singolo del 2009, raggiunse al massimo la 28ª posizione nelle classifiche in Italia, non sfondò all'estero, chissà perché le canzoni italiane hanno sempre difficoltà, a meno che non appartengano a Laura Pausini oppure a quel gran bel figo che è poi alla fine Tiziano Pezzo di Ferro. Lui faceva sempre la battuta, no? Mi arrugginisco se mi bagno dalla vita in giù. Allora, oggi io sono stato vittima di un... Beh, vittima è una parola un po' forte, esagerata, ma permettetemi la licenza poetica, radiofonica, più che poetica. Nel frattempo sono diventato il pasto principale di un branco di zanzare anofele, penso, perché sono affamate come poche altre creature sulla terra, tipo le donne che divorziano, sono così affamate di solito, oltre alle zanzare che mi stanno mangiando. Però sono stato vittima di un uragano, proprio ho visto le nuvole muoversi a spirale e poi volare via qualsiasi cosa, dai tappeti ai vasi pesantissimi, rami spezzati, quindi ho detto però che bel vento d'estate, eh?

Bentornati a Giorno Coupé, Radio Rock Italia, amici cari del Brasil, che è passata al 95esimo, ha segnato 2-1 contro il Giappone. Sì, perché ci stanno i mondiali alla fin fine, Noi non ne parliamo perché l'Italia purtroppo è fanalino di coda, però i mondiali sono ricordi di estate insieme con gli amici. Io ricordo da bambino, ero piccolissimo, quello dell'82, che eravamo a Terracina e per festeggiare eravamo in campeggio, poi negli anni 80 era tutto un po' diverso, non c'era tutta questa pipinara come c'è adesso in ogni luogo. Dove vai, c'è pipinara, vai al centro commerciale, c'è pipinara, vai alla spiaggia, c'è pipinara, vai alla spiaggia d'inverno, c'è pipinara uguale, stiamo tutti in giro. E ricordo appunto che scesi in lungo il mare, verso le macchine che passavano con due coperchi a fare tunz-tunz, così. Alla fine poi i mondiali sono solo un mondiale di qualsiasi sport, insomma, sono solo un momento di festa comune, come è successo a Roma quando la Roma per esempio ha vinto la Conference League, una Coppa Europea, e appunto c'è stata l'invasione del centro, il pullman scoperto come se la Roma avesse vinto la Coppa del Mondo per club, ma è semplicemente perché è la scusa per, visto che la vita ce ne dà tante, trovare appunto il motivo per poter festeggiare. Però ai mondiali stanno succedendo cose fantastiche, tra cui Trump che dice: guardate che belli i miei due figli, perché i mondiali sono negli Stati Uniti, potremmo fare un threesome. Mo io, threesome, amore mio, sono tre persone, siccome tu e i tuoi due figli, si chiama Trenino, in quel caso si chiama Trenino, ma è un'altra cosa, vabbè. Però parlava dei suoi figli, cioè io non lo so. Tra l'altro ha pure detto, ritornando ad attaccare l'Italia, che l'Italia ha speso solo 48 miliardi per le difese, per la NATO, mentre gli Stati Uniti 999, gne, capito? È come la differenza d'altezza tra me e te, Meloni, così gli ha detto, in americano. Quindi, it's like the altitude difference between me and you, cucumber, no, melons. No. Adesso ci ascoltiamo un classicissimo cantautoriale, un pezzo che appunto ricorda l'infanzia e le occasioni che non ci sono, no? Come quella di poter festeggiare i mondiali, in questo caso perché l'Italia è la terza volta che non ci va, proprio per boicottare le grandi potenze dittatoriali come la Russia, il Qatar e gli Stati Uniti. Però appunto ricorda, magari chi si ricorda quello del 2006 con i propri genitori o dell'82, ricorderà scene di festa, scene di carezze serali.

Ed eccoci tornate in diretta, bellissima, questa è una canzone che a me fa pensare ovviamente a mio papà, come dice la canzone, dice no, pensa a mio nonno, e no. Stavo vedendo sempre sul Corriere della Sera, che è il primo giornale italiano, che si è svegliato il dottor Aldo Grasso, si è svegliato e si è reso conto che Temptation Island è una trasmissione TV e quindi le coppie non sono vere. E vorrei dire, ma dai, ora tu sei uno di quelli che quando vede Forum pensa che è vero che il vicino ha fatto causa all'altro vicino per un ramo di un albero di olivo che è andato oltre il confine. Aldo Grasso, è TV. Invece a proposito di calcio, Bastoni quest'anno dell'Inter, il centrale difensivo dell'Inter, c'era una sfiga, gli dice proprio Zella, mo l'hanno sputtanato, scusate il termine, per un giro di donnine facili intorno ai calciatori, che si sa, insomma, sono giovani, atletici e ricchi. E attirano un certo tipo di pubblico e quindi è indagato addirittura però per la ricevuta un avviso di garanzia per prostituzione minorile. Questa è una cosa terribile, terribile, speriamo sia tutto infondato. Però la cosa che trovo orribile, tanto quanto il reato ha scritto appunto al povero Bastoni, povero, insomma, poi speriamo sia innocente, se no povero un par de palle. E però questa cosa di pubblicare i messaggi WhatsApp, che comunque vuoi un po' per goliardia, vuoi per quant'altro, sono cose, comunicazioni private che magari avvengono tra amici, adulti, e quindi consapevoli del tono della conversazione anche se per iscritto. Poi è ovvio che se uno stampa una chat o una telefonata tra amici e la legge con un tono freddo tipo intelligenza artificiale, quella è roba da... cioè questo è un maniaco questo è un maniaco sensuale. È come gli ermafrociti congeniti, no? Dice, tu quando fai l'amore godi, fai i gemiti. Sì, era ermafrocito congemito. Ora ci ascoltiamo in Litfiba, tornate insieme. Beh, questo è un pezzissimo, voglio vedere se lo

0: questo modi allora, tornate insieme.
1: Nel frattempo al 3791 600 190 sono arrivati i primi messaggi. Che mai qualcuno che ti saluta ti chiede come stai in cambio di niente? Ti chiedono tutti, ma me la passi questa, me la passi quella. Sembra un po' i DJ alle feste di compleanno, quelli dei 16 anni, no? Ma capo, che ce l'hai? Una di cose che fa... Quale? Cioè che fa... Beh, non ho capito. Vabbè capo, non fa niente. C'erano ste scene perlomeno negli anni 90, quando c'era la moda di andare a festeggiare il compleanno, perlomeno per una certa fascia di Roma come zona e di età e di sociale, diciamo, il compleanno al Ciak. Non so se vi è mai capitato di festeggiare i compleanni in discoteca, è una delle cose più noi... No, vabbè, cioè, una spaccatura, ma una cosa... Una delle prime richieste arrivate per un bellissimo brano di una poesia assoluta di Samuele Bersani, quindi lo mando con molta gioia, perché poi... Chissà perché mi ricorda qualche mia ex, tanto è una coppia, Enex Anax, Samuele Bersani, quindi uno dei due N, io so o N o Xanax, capito? Quindi non era un'offesa alle ex, cioè sì, lo era, però vabbè, ma sentite per pezzo, no?
2: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: Rock Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Questo è
5: Giovedì Gnocco.
4: Fino all'ultimo morso.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Oh, ce l'avevo sto pollo, no? Dai,
7: Di recente ho scoperto che due

mai preso 30 danari. Non ho mai rubato il salario. Non ho mai ascoltato le zeppeline al conto.

Anduardi, questa chissà chi se la ricorda, era anche in una bellissima fiction che all'epoca si chiamava sceneggiato, manco telefilm, sceneggiato televisivo della Rai con il grande Johnny Dorelli, ve lo ricordate questa? Ve la canto subito io. E poi c'era Renzo Montagnani che interpretava il diavolo, pensate un po', che veniva sciolto dall'acqua santa, perché parliamo dello sceneggiato di San Filippo Neri, scusate, veniva Francesco Neri, evidentemente pensavo a Francesca Neri, e appunto San Filippo Neri, quello dello State Buoni se potete, che poi ha rifatto anche Proietti una ventina d'anni dopo, penso, perché era di fine anni 70, primi 80, penso primi 2000, Proietti, no, forse un po' di più, e fece forse una decina d'anni fa, fece appunto San Filippo Neri, il santo degli ultimi, degli umili. Veramente una bellissima storia. E poi la colonna sonora di questa sceneggiata era fatta proprio da Angelo Branduardi. E infatti mi dicono al 3791-600-190, sembra quasi un cartone animato degli anni 80, ma non ricordo quale sigla. Boh, così a zomparaparapappa, non mi viene una sigla degli anni 80, scusate, ma voi sapete che qua, se parlate di sigle degli anni 80, cascate in piedi, perché poi ve le passo pure se me ne richiedete qualcuna particolare. Nel frattempo stavo cercando le notizie sullo Stelvio imbiancato, c'è stata la nevicata d'estate, oppure che ne so, in Congo è successa una cosa terribile, perché l'allenatore del Congo, che è stato eliminato dall'Inghilterra, che meritava almeno andare supplementari secondo il mio parere onestissimo e non di parte, e ha ricevuto la notizia della perdita del papà in diretta proprio mentre era in conferenza stampa. E per quanto riguarda l'Italia, Maldini sembra che apre all'Italia come direttore sportivo, so, non lo so come si chiama, e sarebbe Conte commissario tecnico e Maldini responsabile della prima squadra, non so cosa fa. In aeroporto a Milano Malpensa, che ricordiamo è intitolato a Silvio Berlusconi, ci sono furti nei bagagli, però solo beni di lusso. Quindi secondo me è lui, è lo spirito di Silvio che appare e si ruba tutto. Adesso c'è questa parola anche a Roma, il Corriere ci dice che Maranza al Colosseo. La tua voce si sente poco, non posso sempre alzare quando parte. Allora è vero che lo sentivo anch'io che è bassa, vedi che c'avevo ragione, maledetta primavera. C'è qualcosa che non va. Grazie mille che me l'hai detto, perché adesso mandiamo un bel brano e cerco di capire qual è il problema. Grazie della segnalazione. Perché sto tra l'altro urlando e mi sento bassissimo nelle cuffie, quindi io porto la voce per portare, però bucio de fatica enorme, amici miei. Tra l'altro, se mi volete incontrare questo fine settimana, vi ricordo che c'è il 5 la domenica, appunto alla Città dell'Altra Economia, Febbra Rock, con tutti gli speaker di Radio Rock, e lì non dovrò urlare che è live. Oh, mo c'è un brano de Vasco, mi raccomando, sul volume.

E allora si è scoperto, stanno facendo degli interventi tecnici, quindi c'è da ritarare la voce, cari amiche e cari amici all'ascolto di Radio Rock Italia. Quindi se mi sentite si sono lamentati degli spari sopra, ma guarda che c'è della gentaccia in giro per Roma, quindi vi passerò la pena del contrappasso. Chi si lamenta subirà peggio poi la pena. Mi era arrivato un messaggio che ho ignorato, motivo per cui è partita la lamentazio, forza Roma e abbasso la Lazio. Caro Gnocco, aiutami a capire voi maschietti nati tra gli anni 70 e 80, perché qui mi sfugge qualcosa. Ma chi gliel'ha detto che io sono nato tra gli anni 70 e 80? Io sono del 91. Erano giorni che non vedevo il tizio con cui mi sto... Aspettate che abbasso la base e faccio un po' di atmosfera. Erano giorni che non vedevo il tizio con cui mi sto frequentando, tra virgolette, però ci scrive il signore, la signora, la foto di una signora, frequentando tra virgolette, quindi già qui dovremmo fermarci e dire la posta del cuore non può andare oltre, perché se non sei sicura manco tu di quello che stai facendo. Finalmente viene a dormire da me, primo errore, come a dormire signori, eppure estate, si sta bene senza magliette, cose, vabbè, comunque so gusti. E dopo mezz'ora dorme fino alla mattina. E se è venuto a dormire, che cosa? Lei lo inviti a fare altro invece di invitarlo a dormire da lei. Lei lo inviti a fare le cose che fate voi giovani, insomma, voi che ancora fate sta roba. Erano addormentati dopo. Qualche sera prima era venuto a prendermi sotto casa e si è addormentato pure in macchina. E vabbè, ma che lavoro fa il tizio? Magari lavora di notte, quindi la sera è stanco. Che ne so, lavora tutto il giorno, si alza presto la mattina. Ci dia più cose, io non mica faccio l'investigatore privato. Quindi dimmi, è il caldo, è la stanchezza, è l'andropausa, e che ne so, oppure non gli piaccio abbastanza, il mio potere soporifero batte la camomilla. Se c'ha il potere soporifero, signora, quello è cavoli amari. Quindi non... lui vorrebbe chiacchierate infinite al telefono, io voglio guardare, baciare, annusare. Questo messaggio non lo deve mandare a me, lo deve mandare al diretto interessato, magari dorme prima di arrivare là. Sto seriamente pensando di dedicargli, io non so più cosa fare, di Vasco Rossi, perché credimi non ne voglio un'altra. Ah, quindi è una donna. No, regà, io non vi capisco. Io capisco solo una cosa, che si è tutto impazzito e non c'è più un fil rouge, è tutto ammattito, capito? Come diceva il grande poeta, il cuore è matto. Lo senti com'è matto?

matto da leggare. E questo era Little Tony, il poeta Little Tony, you know. Forse è un po' più alta la voce, sembra, o è un'impressione mia, ho alzato il volume, no? Un po' più alta, un po' più alta. Fatemelo sapere al 3791-600-190. Vi chiedo scusa perché io poi adesso sto un po' più strillando, però si perde un po' di quella voce, infatti viene una voce diversa, se strillo un po' di più esce questa voce qua che proprio non sembra più la mia. Vi ricordiamo intanto che il risultato tra Spagna e Portogallo è fermo sullo 0-0. Tra l'altro la Spagna questa sera gioca non con il Portogallo, non mi ricordo con chi. Allora, stavo anche cercando questa cosa dei maranza, ma che vuol dire la parola maranza? Avete sentito la maranza? Che vuol dire? Definizione, maranza. Maranza. Il termine maranza identifica un giovane, spesso adolescente, e adolescenta, perché non si sa se maschio o femmina, quindi va anche adolescente, tu, che ostenta uno stile di strada fatto di atteggiamenti spavaldi, abbigliamento sportivo molto appariscente, perché si ha atteggiamenti spavaldi e linguaggi sguaiati. Quindi se c'è linguaggi sguaiati e gli atteggiamenti spavaldi, ma non c'ha l'abbigliamento sportivo molto appariscente, quindi fluorescente, non lo so che vuol dire, non è un maranza, va bene? Quindi non ci sta. E il fenomeno è al centro di dibattiti sociologici ed è spesso associato alle culture musicali trap e drill. Allora, vediamo, c'è un'altra definizione, poi leggiamo quella del Devoto Oli, no, Devoto Oli che era latino, della Treccani. Nato nello slang milanese, ecco perché mi dà fastidio sta parola. Negli anni 80 come sinonimo di tamarro coatto, il termine deriva probabilmente da marocchino Marrakesh, indicando in origine gli immigrati dal Nord Africa, ai maranza, per poi estendersi a giovani di qualsiasi provenienza. Più recentemente la parola è stata sdoganata su scala nazionale. I social, vedi? I vecchi come me, eccolo qua. Giovane che fa parte, eccolo qui. Rifiuta e chiudi tutte le volte che si apre una rottura di scatole, veramente. Allora, sempre basso, ma ti ascolto con app, non so se in dub è meglio. Grazie Bobbone. Io poi saluto Bobbo Vieri, con lui abbiamo fatto tante scorribande. Ne ricordo una in una jacuzzi, vabbè, c'era anche Padre Georg. Ma maranza, giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi, caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccar briga. Però la Treccani la capiamo in otto, penso ormai. Attaccar briga, smargiassi, sguaiati. Negli anni 80 e 90 del Novecento, abitante per lo più delle periferie urbane, non per forza giovane, zotico, rozzo, vestito in modo vistoso, che cerca di mettersi in mostra. Tamarro, talvolta anche in funzione aggettivale, sempre proposto. È la Torino Maranza, quella che mal sopporta i limitazioni, i blocchi del traffico, che non è, vabbè, la Repubblica. Il termine è entrato nello slang quotidiano, purtroppo, ma lo usano, cioè, basta! Un po' di musica, quindi riabbassate il volume, perché si rialza il volume. Che vi avevo detto? Willy Pay-

0: E io stavo leggendo anche, tra l'altro, che è periodo di premi Tenco, delle targhe premi Tenco, sono in classifica, in finale. Due miei amici, uno è Pigi Siciliani, Pierluigi Siciliani, con In Arte Pigi, con il suo primo LP, il primo disco, perché l'arte erano tutte raccolte, proprio con per questo, col brano adesso, con scusate, il disco d'esordio, è nella cinquina finale per la targa Tenco. E così Simone Avincola, che adesso passerò per portargli un po' di, come dire, per omaggiarlo di questa cosa, per far sì che magari gli porti un po' bene, perché appunto, come vi stavo dicendo, Simone Avincola è nella cinquina finale del premio Targa Tenco, Luigi Tenco, quindi per così, per captatio benevolenzi verso il destino, l'universo e tutto il resto, come diceva in quel bellissimo film, che poi vi invito a dire il titolo, al 3791 600 190, e appunto speriamo gli porti bene. E manderemo un brano qui a Radio Rock Italia, Lattine, questa è featuring con Sere Pocahontas, che ho avuto il piacere di conoscere nell'esperienza del bar di Fiorello, quindi due persone a cui sono legato in qualche maniera a livello artistico, a cui auguro tanto bene e insomma in bocca al lupo, e non finisce qui. Senti
1: che freddo che fa. Che già mi vedo nella macchina a togliere tutta la neve. Ti va se la sciogliamo insieme?
2: Guarda che brutta città.

0: si fa?
1: Che già mi vedo nella macchina
0: a togliere tutta la neve.
1: Ti va se la sciogliamo insieme?
2: Rockstar. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Questo è
7: Giovedì Gnocco.
6: Fino all'ultimo morso.
8: E questo è il momento del classico, un classico che per me vuol dire estate da quando lo sentì la prima volta nei lontani anni 90. Lui è bolognese come tanti di quell'epoca là, capito? Tutti Emiliani.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: E questo era proprio Lucone Carboni. Sì, è bassissima la voce, devo per forza fare così, se no non si sente. Anche se porto la... sembra così. La ricordate la pubblicità? Sempre più in alto, grappa bocchino, sempre più in alto. E infatti, no, quando si dice no, che il tira su il morale, infatti io lo consiglio a tutte e a tutti, perché i gusti sono gusti. Però sì, più grappe, pure senza grappa, capito? Più grappa a bocchino, pure senza grappa. E vedrai che il mondo diventa più tranquillo. Il maschietto non è più tanto così esuberante di voler fare guerre o cose varie. Cioè, rileggetevi le ateniesi che fecero lo sciopero della Patonza proprio per evitare la guerra con Sparta. E in onore delle ateniesi mandiamo un pezzo dei Prozac Plus, o Prozac Più, come li chiamavamo noi qualche decennio fa, quando io ero appena nato, un pupetto, era un pupettino biondo.

E non ve l'aspettavate questa, eh? Ve la ricordate questa? Ridere, ridere, ma che gran ridere. Questa era Elio e le storie tese. No, quello che avete sentito erano appunto i Prozac Plus, come si diceva. Einevolt, ya, ya, ya. Adesso io vi dicevo, vi ho detto prima, due amici in finale alle Target Tank. Una è Simona Vincola, che abbiamo già omaggiato e a cui abbiamo già portato tutta la fortuna del caso, come si diceva una volta. E adesso invece vorrei omaggiare, come si dice, il mio amico Pigi, che anche lui è in finale del premio Tenco, e quindi qui su Radio Rock Italia vorrei mandare un suo brano, perché no, te ne prego. E quindi noi adesso ci ascoltiamo proprio dal brano che dall'album, scusate, che è in competizione per la Targa Tenco, il primo singolo. E quindi, cari amiche e cari amici, appizzate le orecchie, come si diceva una volta, appizzate le orecchie, perché siamo per ascoltare buona musica come tutta quella che passa Radio Rock Italia. Questo è PG Siciliani.

0: Abbasso, non mi sentite? Oggi è così, quindi devo abbassare la base e portare la voce. Però se porto la voce, poi mi cambia, come vi ho già detto prima, e mi viene una voce diversa. Per esempio, se io parlo un po' di più, viene questa. Però se insisto, dopo viene quella, questa qua, e mi fa uno sforzo enorme, quindi non posso portarla per tanto tempo, altrimenti vado a finire con mascherina e amuchina, distanziato da tutti. Comunque, la voce che mi sembra più adeguata è quella di Vittorio Gassman, e quindi farò esattamente questa. Capre che non siete altro, bruti ignoranti che volete queste gentaglie. Oggi leggevo appunto dei proclami che fanno quelli del governo per poter portare un destrorso, scusate, al colle, al colle, insomma. Boh, vediamo un attimo se possono se si può evitare. Si potrebbe evitare gentilmente. Come umano lei. Tra poco sono 9 anni dalla mancanza, cioè, dalla scomparsa di Paolo Villaggio, ma non c'entra niente col prossimo brano che andremo ad ascoltare. Scusate, ma per urlare prendo le fuffe.
1: Perdono.

Amici cucucianci, siamo quasi arrivati all'ultima mezz'ora, cioè è iniziata l'ultima mezz'ora della trasmissione Todo Insieme, quindi non ci si può lamentare, ma soprattutto perché ci si dovrebbe lamentare? Non mi pare proprio il motivo, oddio, a meno che non si sta in quelle zone terribili dove l'Occidente ha deciso di espandersi e di rubare ricchezze. Lì è un po' un dito in culo essere nati, scusate il termine, ma tanto mi si sente basso, quindi non avrete capito bene quello che sto dicendo. Bisogna contrastare questi tempi moderni che vanno solo di palo in frasca, ma tutti con rabbia e rancore. E quindi noi diciamo alla rabbia e al rancore ci mettiamo contro la voglia e la pazzia.

Antonella Vanoni, Vanona, meno male che lei ce l'abbiamo avuta, perché tanti purtroppo ce l'abbiamo avuti, però insomma, capita. Io nel frattempo sto combattendo con le scelte delle ultime canzoni, che per me sono importantissime, ma mi sa che metterò questa qua. Io nel frattempo sto scorrendo delle cose tremende, vedo titoli orribili che non vorrei mai vedere in vita mia, però alcuni stupendi, e quindi vorrei poterle mettere tutte, ma qua 2 ore sono poche. Pure voi scrivetemi qualcosina, qualche dedica a me, però non mi chiedete mai come sto, come volete solo sapere qualcosa da noi. Comunque vi ricordo che domenica 5 di luglio, quindi domenica che viene, saremo alla Città dell'Altra Economia per Febbra Rock, quindi potrete conoscerci e non richiederci solo mere canzoni, bensì potete anche, non lo so, volerci bene fisicamente, abbracciarci e darci un pugno, perché no? Dicevo, tu hai passato poco i pu, quindi ti prendo a pugni, capito? Quelle cose là. E che ne sai? Vabbè, io non posso andare oltre perché devo mettere comunque della musica e vi ascolterete un pezzo fantastico d'amore!

0: E allora, cari amiche e cari amici all'ascolto, che ci state segnalando copiosi al 3791-600-190, che la voce della diretta rispetto alla musica non si sente, sappiate che stiamo lavorando per noi, voi e tutto il mondo, il globo terracqueo, cercando di risolvere questo divertente problema. Nel frattempo manderò un po' più di musica, visto che appunto ci abbiamo questo inconveniente tecnico. E allora la scelta è ricaduta sul grande Lucio Dalla. Lucio Dalla, mi sentite? Vi sto urlando da casa. Lucio Dalla, questo è Mambo. Yeah, vai Lucio, vai. Stai Lucio, stai.
1: Dove?
0: Sentite come va? Va un po' meglio, si sente un po' di più.

0: Rock Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questo è Giovedì Gnocco, fino all'ultimo morso.
8: Questo qui è la novità, quindi ascoltate bene.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Allora, dovrebbe essere ripristinata la voce, la sento un po' più forte, infatti nelle mie cuffiette, quindi pure da voi dovrebbe funzionare così, perlomeno al 3791-600-190, ci dicono che tramite l'app va benissimo, via, quindi bisogna vedere se lo streaming funziona male oppure se è la DAB, via. Si fanno cose, si fanno veramente cose, vabbè, mo me via perché sono abbattuto quando la tecnica, la parte tecnologica non supporta la parte creativa, diciamo così, è sempre un rodimento di Kicker One, e allora per tirarci su il moralismo e il morale ci ascoltiamo un pezzo di Ivan Graziani, di quelli che ti fanno bailar, il chitarrista.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il...

0: Il chitarrista Ivan Graziani qui a Radio Rock Italia. Questo è Giovedì Gnocco. Purtroppo siamo proprio arrivati ai secondi finali, cari amici. Vediamo ancora il pressing della Germania che si sta sviluppando. A proposito, tra l'altro sono state eliminate allo stesso turno ai mondiali sia la Germania e il Giappone. Pensate, non succedeva dal 1945 che venissero eliminate insieme da una competizione mondiale. Questa è una cosa ovviamente... che simpatico umorista! Va bene, no, per tutti i nostalgici, no? Allora, niente, noi siamo proprio agli sgoccioli, quindi dovremo mandare la nostra sigla finale e poi di nuovo qui a salutarci con un bel branetto.
1: Avete ascoltato? Giovedì Gnocco, fino all'ultimo morso.
0: Giovedì Gnocco in tutti i sensi, di voce e di persona. Per chi non mi ha visto mi potrà vedere, vi ricordo, domenica alla Città dell'Altra Economia per Febbra Rock con Radio Rock Italia, dove saremo presenti tutti gli speaker di Radio Rock Italia per l'appunto. Quindi non mancate, venite, non mancate neanche di rimanere con noi su queste frequenze e di Radio Rock Italia, perché adesso inizierà Rocky Pirina 500 col bellissimo Lele Guzzardi. Anche lui è un Giovedì Gnocco, eh? Lo so, ma non ho risorto io, mi scrivono al 3791, mogo risorto me ne vado perché l'importante è che funzioni per Lele Guzzardi. Vabbè, però la musica si è sentita, quindi immaginate quello che ho detto in mezzo, se si è sentito poco. Vi voglio bene, grazie mille, l'interazione col pubblico radiofonico è sempre una cosa che a me ha appassionato, quindi scrivetemi messaggi anche così, sto a casa da solo, sto a casa da sola, ecco quello, io sono sempre pronto, però fino alle 17 sto in diretta, quindi non me lo scrivete fino alle 17. Va bene, vi saluto e vi ringrazio. Noi ci sentiamo giovedì prossimo. Vi do appuntamento domenica a Febbra Rock. Se vi va, sabato sono al Parco dei Frutti a Guidonia con uno spettacolo, Guidonia Montecelico, spettacolo comico dalle 21. Ingresso gratuito, quindi non vi cambia niente. E noi ci vediamo a giovedì. Viva Radio Rock Italia, viva il rock e viva Vasco Rossi. Oh, siamo solo noi! Forza, che voglio tutti così, sempre con Giovedì Gnocco!

siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast del re.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Ma come che ha detto? Ha detto che anche oggi, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille.
2: Ma è più!
3: La Rochipirina 500! Ma buon pomeriggio, cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici della Radio del Rock Italiano. Come va in questo giovedì 2 luglio 2026, in questo meno afoso? Perché non diciamo niente, perché si sa, no, che il caldo è sempre lì dietro che ci aspetta. Insomma, la Rochipirina 500 iniziata dunque.
4: Prego, sedetevi comodi, sta cominciando lo show.
3: Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show. Ma io ne approfitto intanto per salutare e ringraziare Marco Giandomenico, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con Giovedì Gnocco. Ma dai che si inizia il primo brano di oggi, proprio Linea 77 e Salmo a K77.

e Salmo Slate AK77. Proprio questo è il primo brano della Rochipirina 500 di questo giovedì 2 luglio 2026. Ma la domanda che più ci rimbalza nelle nostre teste è: cosa offrirà il menù della Rochipirina 500 in questo ennesimo giovedì che la vita ci ha messo davanti? Beh, essendo proprio giovedì, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli durante la terza ed ultima ora, quindi dalle 19 circa, a tenerci compagnia con la nostra bellissima rubrica Marte e Giove, e lei ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica, proprio tutto quanto intero in toto. Poi ci saranno insomma le solite cose della Rochipirina 500, dunque l'ONU, l'organizzazione non ufficiale con la giornata di oggi, ci sarà da festeggiare la persona sconosciuta durante la prima ora della Rochipirina 500, ma tantissime altre cose che tranquilli tranquille già ho in serbo per voi, e fra poco ve le farò anche ascoltare, quindi rimanete lì.

0: lo spettacolo deve ancora cominciare. La Rocky Pirina 500 invece è già iniziata in questo giovedì 2 luglio 2026, ma prima vi ho detto così a grandi linee, proprio sommariamente, in maniera molto molto sciatta, cosa offrirà il menù della Rocky Pirina 500 in questo appunto giovedì 2 luglio 2026. Però adesso io intanto vi ringrazio per inviarmi messaggi al 3791 600 190. Grazie davvero. Tra poco vi ascolteremo tutti e tutte insieme, ma adesso invece io so che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, ma è normale che sia così, non lo farei neanch'io perché dovreste farlo voi. Però io sono molto buono, d'animo molto buono e gentile, e voglio farvi sapere tutto quello che accadrà oggi durante questo programma, durante la Rocky Pirina 500, da qui fino alla chiusura, fino alle ore 20. Infatti ho già tutto quanto in serbo per voi.
1: Кричу, чуся того, мо предно снимать мана, ма спавання са вентилатором. У наймане секси, диалектима, Италии. Стартап у кој покушава да спречи топљење глечера.
0: Веро.
1: Dice tu naša proverena astrofizičarka Eliza Micheli.
0: Sì.
1: Zatim
0: sì.
1: Uobičajeni tračevi i poezija.
0: I poezija, bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rocky Pirina 500. Ve l'avevo detto, ora dite che non è vero. Ve l'avevo detto, ve l'avevo in serbo per voi. E quindi era così, in questa lingua. Se volete ascoltare anche tutto quanto in italiano, l'unico modo, solamente l'unico, è rimanere qui su Radio Rock Italia, da qui fino alle ore 20. Lo so, è uno sforzo grande, però provateci, dai, vediamo se ce la farete.

0: Rock Sport.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
6: Questo è Rocky Pirina 500.
7: Se ne prendi 2 non diventa 1000.
8: Ed è proprio così, soprattutto quando il programma è iniziato da 17 minuti, da poco più di 17 minuti. Ecco, in questo caso, la Rocky Pirina 500, se ne prendete 2, non diventerà mai 1000.
9: Ma
8: adesso è arrivato il momento di dar voce ai Subsonica con Nuova Ossessione.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Ossessione direttamente dal 2002, direttamente dall'album Amore Matico, arriva questo classico di Radio Rock Italia, il primo della Rockipirina 500 in questo giovedì 2 luglio 2026. Ma io invece adesso voglio farvi sapere qual è la modalità per entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono, e con tutti e tutte gli e le speakers di Radio Rock Italia, ovvero il nostro bellissimo numero WhatsApp, il 3791 600 190, il nostro affascinantissimo numero grazie al quale potrete entrare in contatto con noi, appunto, che siamo da quest'altra parte del microfono, e dove potete inviarci sia dei messaggi di testo che messaggi vocali, gli uni o gli altri, alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, sono tutti ben accetti. Ma come ascoltare Radio Rock Italia, tutto il palinsesto e tutta la bellissima musica rock italiana? È semplice: se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta digitare Rock Italia e il gioco è compiuto. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it. e se vi trovate nel nono municipio di Roma e su tutto il litorale romano potete ascoltarci grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi non lo fate
2: veramente mi spiego.

0: Ho'oponopono, che cos'è l'Ho'oponopono? Io l'ho scoperto da pochissimo, questa canzone bellissima dei Tre Allegri Ragazzi Morti, ma lo Ho'oponopono è un'antica pratica spirituale hawaiana, niente po' di meno che di riconciliazione e perdono. E dato che, insomma, io vi sommergo di stupidaggini dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, ecco, questo è il mio Ho'oponopono. Servirà, sarà servito? Non lo so, lo scopriremo anche nel corso delle prossime puntate, non per forza di questa. Ma al 3791-600-190 c'è l'amica Clara da San Gimignano che vuole farci un salutino particolare.
1: Ciao, sono Clara da San Gimignano. Volevo dire che anche ad Ostia si sente Radio Rock Italia.
0: Pazzesco.
1: Ed è stata bellissimo sentire la prima canzone, perché cioè, questa canzone mi ricorda i bei tempi, cioè di quando camminavo felice spavalda per San Gimignano, ed era tutta la mia bellissima vita.
0: Pazzesco. Allora Clara, io intanto ti saluto e ti ringrazio per aver inviato al 3791-600-190 il nostro fantastico numero WhatsApp, inutile che ribadisca questo concetto. Però tu sei a Ostia ma sei di San Gimignano, il tuo diciamo, il tuo modo di parlare è un pochino particolare, quindi io non so, qui c'è qualcosa che non mi quadra.

Chewbacca Beat Club. Proprio su queste note, salutando l'amica Clara da San Gimignano, ho una cosa da dire a lei, ma a tutti e tutte voi che siete all'ascolto della Rocchipirina 500 in questo giovedì 2 luglio 2026. E sì, perché c'è una cosa importante che voglio ricordarvi, perché domenica 5 luglio ci sarà il Febbra Rock Fest, che accenderà l'estate di Testaccio Estate a Roma con un'edizione dalle mille sfumature. Inizio, questo segnatevelo, è sveglia, mettete la sveglia, domenica 5 luglio alle 19.30 all'inizio del Febbra Rock Fest. Un vero arcobaleno musicale, free entry, dove le onde dell'alternative, dell'indie e del rock più trasversale si incontreranno sullo stesso palco, dai Jennifer in Paradise, ai Leuca, Wepro, le cose importanti, fino alla festa finale, tutta romana, con i The Pischellis in scaletta, anche i Wild Mind, guest selezionato da Raccoon Music, e DJ set di Jumpy Jumpy a colorare la serata. Ci saranno tanti talk, tanti ospiti, Alessandro Tirocchi, Paolonia Zumo, Elisabetta Fabretti e tante altre voci dal mondo musicale e artistico italiano. Febbra Rock Fest, domenica 5 luglio, siamo onde dello stesso rumore.

After Hours, la loro Ossigeno. E a proposito di ossigeno, adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio, quello che si merita, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno con un messaggino di mattina prestissimo vi ricorda quale giornata indice. E pensate un pochino che in questo giovedì 2 luglio 2026, a volte insomma sono delle giornate mondiali, internazionali, nazionali, cittadine, a volte rionali, condominiali, insomma dipende sempre dall'entità. E oggi, 2 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata cittadina del finto cambio del clima, che ci sta osservando da dietro il muro per capire quando tornare a prenderci a schiaffoni sulle nostre nuche con il suo caldo. Perché oggi, sì, è vero, qui a Roma soprattutto, dalle altre parti non lo so, però qui a Roma sembra il caldo si sia attenuato, ma secondo me arriverà.

not gonna change the world. Beh, no, non si può cambiare questo mondo, anche perché sì, è vero, faceva caldissimo fino a ieri pomeriggio, ma ad un certo punto oggi sta decidendo di graziarci un pochino, ma io, come ho detto prima, come anche ha sottolineato la giornata nazionale, anzi la giornata cittadina dell'ONU, l'organizzazione non ufficiale, io credo che nei prossimi giorni ritornerà quel caldo bello ricco e afoso che ci costringerà a soccombere sempre di più. Ma adesso, invece, è arrivato il momento di fare gli auguri al personaggio sconosciuto di oggi, perché di solito, no, potete sentire da tutte le altre parti che si festeggiano i personaggi conosciuti. Oggi è il compleanno di quell'attore famosissimo, di quella poetessa ancora più famosa, ma chi se ne frega? Essendo famosi e famose, sicuramente, statisticamente, tantissime persone gli faranno gli auguri, no? Io credo che sia così. E quindi io mi batto, io il principio attivo della Rochipirina 500, mi batto per fare invece gli auguri ai personaggi sconosciuti. E pensate un pochino che oggi, giovedì 2 luglio 2026, è il compleanno di Paolo Elettricista, che è molto molto ricercato, ricercatissimo nel suo lavoro, è bravissimo, anche se spesso però va controcorrente. Però proprio per questo, tanti auguri Paolo! E tanti auguri all'amico, personaggio sconosciuto di oggi, Paolo Elettricista, famosissimo, ricercatissimo, bravissimo nel suo lavoro, anche se spesso va controcorrente. Insomma, proprio per questo tuo modo di andare controcorrente, ecco, proprio per questo io ti faccio ancora tantissimi auguri, Paolo.

0: Emma Nolde, sconosciuti. A proposito di personaggi sconosciuti, al 3791-600-190 l'amica Isabella mi e ci fa sapere che ci sono dei altri personaggi sconosciuti da dover festeggiare in questo giovedì 2 luglio 2026 e dalle sue parti c'è un'altra giornata mondiale anch'essa da festeggiare tutta quanta.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi è la giornata mondiale della rimozione dai gruppi di WhatsApp,
0: sì?
1: involontaria. Dai gruppi di lavoro
0: involontaria,
1: e così ti arriva la notifica e dici ops, non ci sono più. E poi oggi è la giornata mondiale, compleanno. Della sconosciuta,
0: certo,
1: Agostina. Che rimuove così ad cazzo le persone dalle chat.
0: Ok, noi le faremo gli auguri a questa
1: Agostina. In riferimento a fatti, cose, persone, animali e docenti, anche un po' folcloristici, è del tutto casuale.
0: È del tutto casuale. Allora, mia cara Isabella, tu sai, no, che io sempre, non è che festeggio sempre, non è che faccio gli auguri a tutti e tutte, non è che qui stiamo regalando i tanti auguri, no, assolutamente. E diciamo che a questa Agostina che rimuove casualmente le persone dai gruppi WhatsApp, non lo so, non me la sento di fargli gli auguri. Lo so, mi dispiace tantissimo.

0: Dog Sport.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
7: State ascoltando Rocky Tirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
9: Ma lo sapete benissimo che quando sono trascorsi 47 minuti, proprio in questo istante, dall'inizio del programma, ecco, in questo caso, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai fallimento con un weekend postmoderno.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Creiamo qualche danno, se non un bel macello. Ma noi non resteremo, ma noi non resteremo. Stupriamo l'entusiasmo, alcolici nel bagno. Buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Creiamo

postmoderno dopo l'esordio nel 2025. Il progetto Fallimento torna con un brano con lo stesso che lo stesso artista descrive come un tentativo di raccontare una provincia ribelle che non accetta più le regole della società consumistica e il suo edonismo, riuscendo ancora però ad innamorarsi. E questo brano prende il nome direttamente da un pilastro, le colonne della letteratura indipendente degli anni 80, il libro raccolta Un Weekend Postmoderno, Cronache dagli anni 80 di Pier Vittorio Tondelli. E per questa citazione, e perché è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma soprattutto perché è la prima della Rockipirina 500 di questo giovedì 2 luglio 2026, grandi applausi fino a farsi venire il mal di testa. Io non ho idea di come possa accadere una cosa del genere, però voi provate a fare un applauso così vigoroso che ad un certo punto potrebbe farvi venire il mal di testa. Ma fra poco invece voglio parlarvi della classifica che è stata stilata dei dialetti più sexy d'Italia. Il romano a che posizione sarà? Beh, tra poco ve lo dico.

0: guarda se oggi già non mi devo arrabbiare. Io di solito mi arrabbio verso la terza ed ultima ora della Rocchipirina 500, quindi diciamo dalle 19.15, 19.20 più o meno in quella fascia lì. E oggi però con questa classifica che è stata stilata dei dialetti italiani meno sexy, perché l'hanno fatta al contrario, e ovviamente se si guarda da sotto sono ovviamente da quelli più sexy a quelli meno sexy, però diciamo che quello meno sexy italiano non mi stupisce assolutamente, perché è proprio il milanese, lo so quanto mi dispiace tantissimo. Ma invece al penultimo posto, secondo voi che dialetto ci sarà? Il romano.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Cioè il romano è il secondo dialetto che spegne la passione. Ma veramente, ma veramente, ma chi l'ha fatta questa classifica? E soprattutto, ecco, a rivelarlo è stato un sondaggio condotto su 1000 uomini e 1000 donne di tutta Italia dal portale, capirai, speedvacanze.it, bellissimo questo portale. Il 28% degli intervistati e intervistate ha indicato il milanese come l'accento che spegne di più la passione. Ok, mentre il romano si ferma al 18%, guadagnandosi comunque un posto sul podio, però il podio dei peggiori, quindi è veramente strana questa cosa. E chi avrà vinto invece come dialetto più sexy d'Italia? Quale sarà? Quale sarà il podio? Tra poco ve lo dirò, rimanete.

0: Art Pop. Ebbene sì, allora, a quanto pare il milanese, non so se il lombardo hanno fatto questa classifica, comunque il milanese è il dialetto meno sexy d'Italia.
1: Figa, ti porterà anche a po' al mondo.
0: Hai capito, tag, chissà perché. Ma il romano subito dopo e invece, e qual è il trittico, il podio dei dialetti italiani più sexy? Beh, allora, a quanto pare al terzo posto c'è il toscano, il terzo posto al 17%, poi c'è il siciliano al secondo posto e al primo il napoletano. Lo so, voi che cosa pensate di questa classifica? Beh, fatemelo sapere qualora vogliate al 3791 600 190. Per me, insomma, c'è tantissima differenza fra il romano e il napoletano, che comunque sta al 28%, mentre il romano, vediamo se lo ribecco, comunque sta a una percentuale che è intorno al 10%, veramente bassissima, cioè una cosa che non si può sentire. Però a quanto pare, secondo questa classifica stilata dal portale Speed Vacanze, il napoletano è il dialetto italiano più sexy. Lo so, è così.

c'est fantastique. Beh, adesso che abbiamo anche appreso che il napoletano è il dialetto più sexy d'Italia e il romano è il penultimo, mamma mia, questa cosa e mi fa rabbrividire, e giuro che non è il condizionatore che è sopra di me, anche perché è a 27 gradi, quindi insomma è impossibile che sia lui. Ma vorrei completamente cambiare pagina, perché vorrei rimanere sempre in quest'estate 2026, perché c'è un articolo che ci dice quali sono i pro e quali sono i contro di dormire con il ventilatore acceso. Voi li sapete? Non li sapete? Beh, fra poco li scoprirete.

0: zucchero. Con le mani e con le mani si può accendere e spegnere il ventilatore, perché è quello di cui vi sto per parlare. Sì, perché secondo quest'articolo, addirittura da Sky di G24, non è che l'ho preso da chissà quale rivista qualsiasi o quale giornale qualsiasi. Sky di G24 quindi dovrebbe essere attendibile, e quindi non è uno studio fatto
1: a cazzo di cane.
0: Ovviamente, no? Allora, ci dice quali sono i pro e i contro nel dormire con il ventilatore acceso. Allora, è ovvio che questi dispositivi, no, i ventilatori sono gli alleati contro il caldo, altrimenti ci si sveglia la mattina e si ha tutta la sindone, non solo la faccia, ma proprio tutto quanto il corpo sul lenzuolo o sul cuscino se lo utilizzate mentre dormite. E diciamo che nelle notti di AFA, insomma, accendere questo ventilatore a volte, insomma, ci salva la vita. Ma ci sono dei contro. Ebbene sì, perché per gli esperti dormire con il ventilatore acceso è una prassi sconsigliata.
2: Ma stai scherzando?
0: Qual è il rischio? Allora, il rischio, erroneamente, no, si crede che è quello di ammalarsi, di raffreddarsi, di prendersi l'influenza. E no, non è per quello. Queste cose non possono neanche essere provocati da uno spostamento d'aria, bensì dai virus, no? Ecco, gli effetti indesiderati però sono altri. Allora, in primis, l'aria puntata addosso, verso il corpo, e peggio ancora verso il viso, può provocare una disidratazione delle vie aeree. Lo sapevate? Ecco, io assolutamente no. Anche degli occhi e della mucosa del naso. Di conseguenza, al risveglio si potrebbero riscontrare problemi di raucedine, di irritazione della pelle e degli occhi. Inoltre, l'aria mossa dal ventilatore può sollevare polvere, acari o peli di animale, anche se non ce li avete. No, non è vero, se ce li avete, ovviamente, che possono causare un peggioramento delle allergie e asma laddove presenti. Vabbè, ma voi direte, ci saranno anche dei pro? Sì, ci sono dei pro, e fra poco ve li racconterò.

0: Impareremo a perdere, impareremo anche ad utilizzare con il ventilatore, scusate, perché sì, questo articolo su Sky TG24 ci dice, ci fa sapere che il ventilatore sparato addosso, soprattutto in faccia, durante queste notti di afa assoluta, beh, non fa bene, non fa bene.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Comunque, oltre a questo vi ho spiegato anche perché, non è per il raffreddore, ma è perché avviene una disidratazione sia degli occhi, del naso, della pelle, eccetera, eccetera. Però ci sono anche dei pro, meno male, e grazie. Allora, d'altra parte, infatti, i benefici del ventilatore nelle notti, acceso naturalmente, nelle notti di caldo estremo, non sono da sottovalutare. Il movimento dell'aria riduce infatti la sensazione d'afa, disperde il calore del corpo e rende più semplice l'addormentamento. E meno male che l'avete detto, finalmente! Oh. Ecco, qualora dunque non se ne potesse fare a meno, il consiglio è quello di tenere il ventilatore a debita distanza dal corpo, almeno un paio di metri, così dicono. Ma anche perché, ma chi è che dorme col ventilatore appiccicato alla faccia? Ecco, questo, quello è ovvio che fa male, non serviva a Sky TG24. Comunque, va bene, il consiglio appunto è di tenere il ventilatore a distanza, da evitare un soffio diretto troppo forte, oppure indirizzare il dispositivo, quindi il ventilatore, verso una parete per avere una distribuzione omogenea dell'aria. Quindi bisogna far rimbalzare l'aria, mettersi lì a far contare quanti gradi ci sono, gli angoli, le angolazioni, eccetera, per non disidratare la pelle, gli occhi, eccetera. Vabbè, lo faremo. Grazie Sky TG24.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
4: Radio Rock.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa 1000.
7: Ed è così soprattutto quando il programma è iniziato da 77 minuti. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Lucio Battisti con Una donna per amico.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1978, direttamente dall'omonimo album Una donna per amico, arriva questo classico di Radio Rock Italia, proprio Una donna per amico di Lucio Battisti, il secondo classico di oggi della Rockipirina 500 in questo giovedì 2 luglio 2026. Ebbene sì,
1: darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo all'eletto come speaker,
0: dai.
1: Le altre radio spesso fanno soffrire,
0: lo so.
1: Ascoltar Rockipirina.
0: Madonna, grazie Isa, grazie per questa cover ben accetta qui al 3791 600 190, dove mi scrive anche l'amico direttamente dalle colline pratesi, ovvero Vince. Buon pomeriggio Vince, anche a te, che mi chiede questa cosa, mi chiede questo.
2: Mai come, scusa?
0: Mai come?
3: Mai più!
0: Mai più, mio caro Vince, mai più. È proprio l'inno, uno degli inni della Rockipirina 500, proprio in assoluto. Ma, vi ho parlato dei pro e contro del ventilatore acceso, spento, di quando si dorme la sera. Però c'è anche, ci sono anche i pro e i contro dell'aria condizionata accesa. Quali sono? Beh, fra poco ve li racconterò.

0: carica che ci regala Etta ogni volta che canta qui durante la Rocky Pirina 500, ma durante tutta tutto il palinsesto di Radio Rock Italia.
1: Capito che c'è mille pare, però calmina, qui ci stanno pure gli ascoltatori che hanno una certa età, con calma.
0: Sì.
1: Anche meno.
0: Anche
1: dai, no?
0: Devo dire però appunto che le mille bare di cui parla lei fanno parte anche di questo tenere acceso, no, il ventilatore o l'aria condizionata mentre si dorme in queste notti caldissime, afosissime. Allora, condizionatore. Per chi usa il condizionatore al posto del ventilatore, i pro e i contro sono per lo più gli stessi. Essere esposti a lungo a un'aria troppo fredda può infatti provocare la secchezza delle vie respiratorie, degli occhi, della pelle, eccetera, eccetera, con conseguenti bruciori e raucedine. Gli effetti negativi si possono avere anche sulla muscolatura, in questo caso, che se sottoposto a lungo a getti d'aria fredda può contrarsi addirittura, causando principalmente mal di schiena e torcicollo. È ovvio, no? Se dormite col condizionatore sparato sulla schiena, sul collo, addosso, a 20 gradi o 16 gradi, è normale che poi vi svegliate tutti incriccati e incriccate. Ma ci sono anche dei consigli che vi darò proprio

Giancane, non dormo più. E allora, mio caro Giancane, tu devi ascoltare la Rocchivirina 500. Io ti sto dando tutti i consigli, tutti i pro e i contro per dormire col condizionatore e soprattutto col ventilatore acceso. Ecco, per quanto riguarda il ventilatore, non sparatevelo addosso, quindi vicinissimo, almeno deve stare a 2 metri. E se calcolate anche il rimbalzo che potrebbe avere con le mura intorno a voi, questo sarebbe ancor meglio. E soprattutto fatelo girare, non fissatelo in un'unica direzione. Per quanto riguarda invece il condizionatore, sempre colui che ci ha dato questa indicazione, ovvero nostro signore SkyDG24, ci dice che per chi usa l'aria condizionata, il consiglio è quello di impostare la temperatura intorno ai 27 gradi. In linea di massima, la differenza fra interno ed esterno dovrebbe essere minimo, questo proprio, anzi massimo, di massimo 5-6 gradi. Regola aurea, diamine! Per chi utilizza condizionatori è importante fare la manutenzione dei dispositivi, pulendo i filtri, ovviamente per eliminare batteri e microrganismi che proliferano a condizionatore spento. E infine, un'indicazione valida è quella di usare la funzione deumidificatore, che rispetto all'aria condizionata rende l'aria meno secca e quindi meno dannosa per le vie respiratorie. Dunque, la regola aurea è tenere il condizionatore a 27 gradi con il deumidificatore, così potrete dormire con il condizionatore acceso. E proprio per questo vi dico, prego.

0: Ginés, avete tutti ragione. Beh no, mia cara Giorgia d'Eraclea, se non sbaglio, ovvero alias Giorgines. E beh, non è che avete tutti ragione. A Sky di G24 ci hanno dato questi consigli e ci hanno detto come poter dormire sia con il ventilatore acceso che con l'aria condizionata. Quindi sì, non è che proprio abbiamo tutti ragione. Le regole ve le ho dette, i consigli ve li ho dati. Se non l'avete ascoltato,
1: va bene lo stesso!
0: Mi dispiace tantissimo, veramente tantissimo, proprio per voi. Ma adesso invece voglio parlarvi di una startup britannica, visto che alle 19 più o meno circa arriverà il momento della nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, che ci farà entrare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica, appunto. E quindi oggi è più o meno una giornata in qualche modo scientifica, no? E quindi vi parlerò di questa startup britannica che sta sperimentando, tenetevi fortissimo, un sistema per rallentare lo scioglimento del ghiaccio marino artico. Sta funzionando? Non sta funzionando? Funzionerà? Non funzionerà? Vabbè, calmatevi, fra poco vi dico tutto.

0: Thunberg. Ebbene sì, perché vi sto parlando di questo, di questa startup britannica che sta sperimentando un sistema per rallentare lo scioglimento del ghiaccio marino artico, aumentandone artificialmente lo spessore durante l'inverno. E però come funziona, insomma, come avviene questa cosa? Allora, questa tecnica di geoingegneria nell'Artico canadese per ora consiste nel pompare l'acqua di mare presente sotto la banchisa. Che cos'è la banchisa? La banchisa è una vasta distesa di acqua marina congelata che galleggia sulla superficie degli oceani nelle regioni polari. A differenza degli iceberg formati da ghiaccio dolce derivanti da ghiacciai terrestri, la banchisa si origina direttamente dal congelamento dell'acqua salata del mare, quella di cui vi sto parlando. E quindi che cosa fa? Prende l'acqua del mare presente proprio sotto la banchisa e la spruzza in superficie durante l'inverno, grazie alle temperature che possono scendere sotto i meno 30 gradi.
1: Ma stai scherzando?
0: No, è così. Ma funzionerà questa cosa? Non funzionerà? E soprattutto, qual è il meccanismo? Perché hanno pensato che possa funzionare forse questa cosa sperimentale? Beh, fra poco vi dirò tutto, quindi voi rimanete lì e non andatevene assolutamente.

L'amante, un canto nuovo. Insomma, questa startup britannica che sta sperimentando il sistema per rallentare lo scioglimento del ghiaccio marino artico lo sta per ora facendo nella parte canadese. E questo sistema consiste nel pompare l'acqua di mare presente sotto la banchisa e spruzzarla in superficie durante l'inverno grazie alle temperature che possono scendere sotto i meno 30 gradi. E quest'acqua congelata, insomma, rapidamente formando nuovi strati di ghiaccio si inspessisce. Ecco, l'obiettivo è far sì che un ghiaccio più spesso e più riflettente resista meglio all'estate. Però ci dicono anche che i risultati dovranno essere confermati da studi sottoposti a revisione. Però per ora l'idea, il funzionamento pare essere molto buono. Staremo a vedere nei prossimi anni se questa startup britannica riuscirà in qualche modo a rallentare, non a risolvere per sempre, però almeno rallentare lo scioglimento del ghiacciaio, del ghiaccio marino artico. Ci riuscirà? Lo scopriremo.

0: proprio in compagnia dei Monolite, che saluto. Ciao Monolite, con la loro Fragile, che arriviamo al break delle 18:45. Poi novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi tutta la Rockipirina 500 solamente per voi. Dunque, rimanete lì, va.
1: Rock Sport. Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: State ascoltando Rockipirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando sono trascorsi 107 minuti dall'inizio del programma, la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Jean con Roma Mi Vuoi Bene.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

vuoi bene. Gin è Ginevra De Tommasi, cantautrice che si è fatta notare nel 2024 a Sanremo Giovani, e il suo stile si muove in un perfetto equilibrio fra pop rock nostalgico anni 90 e il dream pop moderno. E il singolo Roma Mi Vuoi Bene è prodotto in collaborazione con Giorgio Maria Condemi, già chitarrista di Motta, Marina Rei, Giovanni Truppi, Paolo Bevegnu e tanti tanti altri, oltre che produttore di giovani talenti. E questa Roma Mi Vuoi Bene di Gin, ovvero Ginevra De Tommasi, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e la seconda della Rockiperina 500 in questo giovedì 2 luglio 2026. Proprio per questo tanti tanti applausi fino a strapparsi le corde vocali. Com'è possibile? Non lo so. Se urlate come fanno queste persone che stanno applaudendo adesso, è facile che avvenga. Ma prima vi ho parlato, sì, dei dialetti italiani, e il romano è il penultimo come miglior dialetto sexy. Però lo scalo della capitale italiana, cioè Fiumicino, si conferma un'eccellenza del trasporto aereo internazionale. Il Leonardo da Vinci ha ricevuto per l'ottava volta dal 2018 e la quinta consecutiva l'ACI Europe Best Airport Award del 2026 nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri. Ah sì, è proprio così. Beh, se lo mettiamo in paragone a Punta Raisi di Palermo, mi pare facile, no? Il bonci bonci bobo bon, ti piace vincere facile, no? Vabbè, comunque dai, complimenti, complimenti, non so come possono essere gli altri se Fiumicino ha vinto questa competizione, però dai, facciamoci andare

il romano è il penultimo fra i più sexy d'Italia, ma almeno qui a Roma ci siamo portati a casa come miglior aeroporto internazionale il nostro Fiumicino. Applauso al nostro aeroporto Fiumicino, che si è guadagnato il miglior aeroporto internazionale. Ma io non riesco a capire questa cosa, però se lo dicono così per il web, se hanno eletto il nostro Leonardo da Vinci come miglior aeroporto internazionale nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri, beh, un perché ci sarà. Ma soprattutto rimanete lì, perché fra poco arriverà la nostra astrofisica di fiducia, proprio lei, Elisa Nichelli.

0: fa sprigionare, che sprigiona, la nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Buon pomeriggio, Eli.
1: Eccola qui addirittura.
0: Hai sentito, sì. Che presentazione, eh?
1: Mamma mia, sempre meglio, sempre più in alto.
0: Esatto, esatto. Intanto come stai?
1: Bene, benone.
0: Bene. E poi ti chiedo, quale spoiler vuoi regalare, vuoi donare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, riguardanti insomma i due argomenti di cui ci parlerai oggi? Diciamo intanto del primo.
1: Allora, intanto il primo direi che riproponiamo uno dei nostri cavalli di battaglia.
0: Bene.
1: Sei d'accordo?
0: Sì,
1: certo, torniamo
0: certo.
1: Un po' alle origini.
0: Certo, torniamo
1: quello
0: alle
1: che
0: origini.
1: Così come ci piace.
0: Va bene, va bene. Io allora direi di non aggiungere assolutamente altro. Torneremo alle origini. In che senso? Beh, tranquilli e tranquille, perché fra poco lo scopriremo tutti e tutte insieme. Rimanete là.

0: vita su Marte. Beh, che dire, Eli, no? Ci sta?
1: Dai, dire, l'abbiamo abbastanza spoilerata.
0: Eh sì, diciamo che è uno spoiler bello e grosso quanto il pianeta Marte, ma io direi, prima di iniziare, dobbiamo fare quella cosa.
1: Sì, quella che ogni tanto mi dimentico, ma che dobbiamo sempre fare.
0: Esatto, quando vuoi.
1: Quindi, senza ulteriori indugi, sigla!
2: Grande Marte! Grande
0: ciò! La nostra bellissima ed imprescindibile sigla. Allora, perché Marte? Perché? Per quale motivo?
1: Allora, perché è uscito uno studio Marte, allora innanzitutto perché la nostra rubrica è come si chiama? Marte,
0: Marte
1: Giove,
0: Giove,
1: quindi certo. Uno dei nostri cavalli di battaglia è proprio
0: esatto,
1: Marte. Quindi ci piace quando escono notizie su Marte. In questo caso è uscita uno studio, grazie ai dati raccolti dal rover Perseverance della NASA, che sono molto interessanti perché indicano in modo molto forte la presenza di materiale organico all'interno di un letto di un fiume, quello che era il letto di un fiume, sulla superficie di Marte. Pensa un po', si chiama Bright Angel, l'hanno chiamato, gli hanno dato questo nome,
0: sì.
1: Ma la cosa interessante qual è? Non è la prima volta che parliamo di molecole organiche o avevamo dato qualche mese fa proprio la notizia, sempre da proveniente da dati di Perseverance, della scoperta di macromolecole basate sul carbonio, anche
0: sì.
1: Quello è molto interessante,
0: certo.
1: Ma qual è la cosa più interessante in questo caso? Che le macromolecole che erano state trovate prima proprio in questo bacino, ex bacino fluviale, non potevamo dire se potessero essere effettivamente di natura organica oppure no. Invece quello che abbiamo trovato è carbonio organico, cioè
0: okay.
1: Molecole organiche in cui è presente il carbonio. La cosa ulteriormente interessante è che queste molecole si trovano a una profondità rispetto alla superficie di pochi micron, e quindi questo è estremamente interessante perché noi sappiamo che Marte è un ambiente attualmente molto ostile,
0: certo.
1: Quindi che le radiazioni, le elementi chimici, gli ossidanti, tutto quello che c'è sulla superficie di Marte, l'assenza quasi di un'atmosfera o comunque un'atmosfera molto rarefatta che non protegge le materie organiche, l'esistenza, la presenza di queste biofirme a una profondità così sottile è molto molto interessante, perché ci dice che forse sopravvivere, insomma resistere su Marte, visto che queste molecole non sono di formazione recente, è più facile di quello che pensavamo. Quindi
0: wow. Beh.
1: Molto molto interessante anche in prospettiva futura, perché sappiamo che ci interessa provare a pensare se riusciremo in futuro a portare delle colonie umane su Marte.
0: Wow, esatto, tu parlavi di laboratori, una cosa insomma molto simile ai laboratori come punto base proprio su Marte, perché insomma la vita su Marte non è proprio il massimo come hai detto poco fa, però la presenza di carbonio, quindi in parte di vita, significa
1: sì.
0: Che forse si può fare. Beh, è una notizia veramente
1: vediamo quanto è abbiamo scoperto che forse è un po' meno ostile di quanto pensavamo, perché no?
0: Esatto, bene. Invece per quanto riguarda la prossima notizia che vuoi darci, la prossima curiosità, qualche
1: spoiler? Allora direi che anche in questo caso
0: sì.
1: Torniamo alle origini, cioè siamo proprio in uno dei nostri argomenti preferiti, ma questo è un pochino più lontano.
0: Oh, allora, argomenti preferiti un pochino più lontano, beh, vediamo, noi rimaniamo qua e poi ti ascolteremo.
3: What's up now? MC, sì, J-Ax.
4: Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

0: gente che spera. Beh, mia cara Eli, anche noi speriamo. Ma cosa dobbiamo sperare?
1: Dobbiamo sperare che quello che stiamo vedendo in questo caso non ci succeda nel brevissimo periodo.
0: Okay,
1: mi sentirei di dire.
0: Bene.
1: Perché lo studio di cui parliamo adesso invece ha a che fare con un pianeta extrasolare, altro nostro grande interesse per la nostra missione Terra cerca casa. Ma in questo caso è un sistema planetario che potrebbe assomigliare molto a quello che sarà il sistema solare quando il nostro Sole terminerà il suo ciclo di vita, quindi ci auguriamo il più tardi possibile.
0: Esatto.
1: Perché cosa è successo? Abbiamo trovato questo sistema in cui c'è una nana bianca, che è una stella molto compatta e densa, che è l'esito finale della vita di una stella simile al Sole, che con un pianeta che gli orbita attorno simile a Giove, da 4-10 volte la sua massa. Questo pianeta è interessante perché è stato scoperto nel 2020 e poi è stato riosservato dal telescopio spaziale James Webb. È interessante per tanti motivi. Innanzitutto perché è un sistema un po' strano, perché c'è un pianeta che è grande circa 7 volte la sua stella. È piuttosto strano, però ovviamente c'è una differenza di densità molto importante. Quindi continua a essere più massiccia la stella, ci stiamo. Ma il problema è che il pianeta ha un'orbita molto stretta attorno alla sua stella, circa 50 volte meno la distanza della Terra dal Sole. Quindi molto più vicino alla sua stella di quanto non sia Mercurio, per esempio, il primo pianeta nel sistema solare. Quindi che cosa, cioè, quali sono gli scenari che hanno pensato i ricercatori? Hanno detto, allora, le possibilità sono che questo pianeta così gigante si sia se fosse sempre stato lì quando la stella è morta, non ha subito nessuna scossone, è riuscito a sopravvivere. Ma è molto strano, perché quando una stella come quella si compatte, si addensa, prima ha passato una fase di gigante rossa, che passerà anche il nostro Sole, durante il quale ciao la Terra, perché verrà inglobata. E quindi
0: caldo,
1: è strano,
0: diciamo,
1: che non sia stato strano che non sia stato inglobato questo pianeta. Quindi prima stranezza. Però l'altra ipotesi è che sia stata una migrazione a causa della gravità, perché questo pianeta e questa stella stanno in realtà in un sistema triplo. Quindi la nana bianca è una di tre stelle che appartengono a questo sistema. Quindi è probabile che il pianeta abbia subito l'influenza gravitazionale delle altre due stelle e quindi si sia lentamente avvicinato alla sua stella madre. Cosa ci dice, cosa ci racconta di molto curioso questo sistema? È quello che potremmo vedere forse un futuro del nostro sistema solare? Chi lo sa? Non abbiamo altre due stelle così vicine, quindi forse no, però è come guardare un film in avanti. Quindi
0: come guardare
1: magari
0: il futuro.
1: Ci racconta del futuro del nostro sistema solare.
0: Chissà, interessantissimo, veramente molto molto interessante. Non semplicissimo da capire, ma tu l'hai spiegato ovviamente eccellentemente, anche se non eccelsamente, non lo so, vabbè, alla fine, insomma, uno o l'altro, alla fine.
2: Va bene, lo so.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€, bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
1: Acqua e Sapone,
0: oltre la convenienza.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
6: Ed è così soprattutto dopo l'imprescindibile intervento della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete 2, non diventerà mai 1000. Esatto. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci, neanche a farla apposta.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

78, direttamente dall'omonimo album Sotto il segno dei pesci, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Sotto il segno dei pesci, proprio di Antonello Venditti, l'ultimo finalmente, meno male, classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocchipirina 500 in questo giovedì 2 luglio 2026. Beh, ma lo vogliamo dire che il segno dei pesci è il miglior segno dell'oroscopo? Lo vogliamo dire? Non lo vogliamo dire? Non lo diciamo, va bene lo stesso, non lo diciamo. Ma adesso, dopo insomma averci fatto accompagnare in questo pomeriggio di questo giovedì 2 luglio 2026 dalla nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, esattamente, e beh, è arrivato il momento di toccare il fondo, e oggi lo faremo veramente, anche perché la notizia di cui vi parlerò oggi durante la rubrica del trash del gossip italiano ha scatenato il putiferio. Mamma mia, quindi preparatevi, armatevi fino ai denti, non vestitevi pesante perché insomma ormai non ve lo dico più da tempo perché fa veramente caldo, oggi meno di ieri, però non vi vestite pesante, veramente.

dischi bruciano saranno altri. Ecco, sicuramente non saranno questi gli altri momenti belli, perché stiamo per entrare nella tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente, calda, umida, piovosa, insomma tutto quello che volete voi, della trash e del gossip italiano. Quale sarà la notizia che oggi ha fatto aizzare il mio sticazzometro personale alle stelle? Ve lo dirò dopo la sigla!

0: Pensate un pochino che quello che vi sto per raccontare non è la notizia che fa parte della parte croccante della rubrica di oggi, no, ma è un'anticipazione. Sì, perché ieri il Kodakons ha chiesto a Mediaset di sospendere Temptation Island.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Quanto mi dispiace. Ha inviato un esposto all'azienda, insomma, dopo il caso che ha coinvolto Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, che voi direte, ma chi cavolo sono sti due? Ve lo spiego. Sono due concorrenti di Temptation Island che hanno omesso una piccola cosa alla redazione e alla produzione di questo programma, ovvero che loro in passato hanno realizzato dei contenuti intimi a pagamento, insomma, per dircela breve, OnlyFans. E l'hanno messo, e quindi la gente se ne è accorta durante il programma in atto, e i due però hanno detto che si vergognavano di quel loro passato, ma parecchie persone hanno messo in dubbio l'autenticità di questa coppia che è a Temptation Island perché lui è geloso di lei, insomma, le solite storie. Ma qual è la parte croccante di tutto ciò? Intanto vincerà il Kodakons? Non vincerà il Kodakons? Beh, a me l'uno o l'altra fine.
2: Va bene lo stesso!
0: Tanto neanche lo seguo del Temptation Island, quindi chi se ne frega. Ma c'è la parte croccante? Ebbene sì, perché è avvenuto proprio ieri, o comunque nei giorni passati, è avvenuta una cosa che ha fatto parlare tutto quanto il web.

0: Rain. Ebbene sì, perché praticamente è successo quello che avvenne nel 2019 quando Ciro Petrone inscenò la stessa corsa per correre dalla compagna violando le regole del programma. Insomma, a Temptation Island è andata in scena di nuovo la corsa, però questa volta di Gabriele dalla fidanzata Sara per affrontare il tentatore. E cosa gli ha detto? Siete pronti e pronte? Io non lo so, sentite qua. Eccolo.
1: Sì.
0: Sì.
1: Dai.
0: Dillo, dillo.
1: Dillo. Perché non vieni qua?
0: Chi?
1: Come perché non vieni qua a parlare? Mi...
0: Poi come l'ha chiamato?
1: Se...
0: Sì.
1: Sei un povero con...
0: Vabbè.
1: C'hai 65 anni!
0: Poi però lo chiama, vieni qui, e gli ha detto, vieni qui Hulk! Ha detto, vieni qui Hulk! Vieni qui Hulk! Parlato il ragazzo ripreso dalle telecamere. Insomma, il video che mostra il bagno, gli ha mostrato il bagno di notte della ragazza con il singolo Andrea, lo ha mandato fuori di testa. Poi è andato a fare questa messa in scena, poi è tornato nel suo villaggio imbufalito, ha scaraventato le sedie, ha imprecato e alla fine ha chiesto il follow di confronto anticipato con lei. Ma la puntata si è chiusa senza svelare se lei, con cui sta insieme da quasi 7 anni e convive a Chiasso in Svizzera, ci sarà o meno. A quanto pare lei, tra l'altro, secondo alcune indiscrezioni, è sempre più vicina ad Andrea. Ecco, un super palestrato molto diverso da Gabriele, da Govoni. E il ragazzo, insomma, viene chiamato spesso per vedere video lì nella casetta e le sue reazioni sono molto, molto evidenti. Insomma, a noi di questo...
1: Non mi interessa, allora non ne capisco. Non mi interessa!
0: Ma quello che ci interessa è che fra poco, spero tra l'altro, fra poco arriverà il momento della poesia per alzare il livello culturale del programma.

gioventù, amore e rabbia. Ma è arrivato il momento, come io ho detto poco fa, della poesia che cercherà in qualche modo di risollevare il livello culturale della Rocchipirina 500 in questo giovedì 2 luglio 2026. Insomma, vi ho parlato nella rubrica, quella ad hoc per il trash e gossip italiano, della storia di questi due concorrenti, Sara e Gabriele, che non ce l'hanno raccontata giusta, ma lui ha fatto ha avuto una reazione spropositata, forse, non lo so, comunque ha avuto una reazione che ha fatto parlare della coppia, perché quando ha visto che la fidanzata stava, diciamo, intrattenendosi con il single Andrea in maniera un pochino un po' più intima, è scattato verso il villaggio delle donne e lì ha cominciato a chiamare lui, che è tipo il triplo suo di lui, proprio il palestratissimo Andrea, che ovviamente fortunatamente per Gabriele non è sceso e poi è ritornato nel suo villaggio di uomini, ha distrutto tutto. Ma adesso è arrivato il momento della poesia, di un modo più elevato, un registro più elevato, più colto più o meno, per raccontarvi questa stessa storia. E il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento è Troppo chiasso, e fa proprio così. A sconvolgere questa giornata ci pensano Gabriele e Sara, la sua fidanzata, entrambi concorrenti dell'Isola delle Tentazioni, quasi distrutta dalle reazioni di Govoni.

Insomma, volevo dirvi, io penso che tu l'abbia capito, l'ho proprio espresso al 100% che intanto di Temptation Island non me ne frega niente, speriamo anche che vinca il Kodakon, se lo chiudono, ma chi se ne frega, quanto mi dispiace. E secondo, Gabriele, chi se ne frega delle tue reazioni? Ah, mi sono liberato.

cantano i Pancreas, siamo in fuga verso l'ultimo break, quello delle 19:45 minuti, ma prima voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché domenica 5 luglio torna il Febbra Rock Fest a Testaccio. Estate a Roma, start e inizio alle 19:30, mettete la sveglia domenica 5 luglio alle 19:30, cioè mettete la prima così arrivate alle 19:30, insomma calcolate voi un pochino. Ci saranno live, talk, DJ set e free entry con The Piscellis, Webro, Le Cose Importanti, Leuca, Jennifer in Paradise e Wild Mind, Guest by Raccoon Music e il DJ set del grande Jumpy Jumpy di Radio Rock. Insomma, domenica 5 luglio a Testaccio Estate, Febbra Rock Fest, ingresso gratuito e soprattutto ricordatevi che siamo onde dello stesso rumore. Ci saremo anche noi di Radio Rock Italia, dunque non mi rimane altro che dire, ci vediamo domenica 5 luglio.

0: Rock Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: No, aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa 1000.
8: Soprattutto quando mancano 13 minuti alla fine della puntata, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Tagada con From Demo to Disco.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Tagada from demo to disco. E beh, una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E torna la band di Jesse De Faccio, Alberto Tex Tessariol e Francesco Gambarotto con questo nuovo singolo dal titolo che incarna perfettamente la filosofia e il percorso del trio. I loro brani nascono da jam session improvvisate, da cui nascono appunto le demo per poi finire su disco o in discoteca, insomma a seconda di come si voglia interpretare il gioco di parole. E questa qui è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Sì, ma è l'ultima, finalmente, e meno male, della Rockipirina 500 di questo giovedì 2 luglio 2026. Dunque grandi applausi a scena aperta ai Tagada con la loro From Demo to Disco. E io però so in questo istante, come in ogni finale di puntata della Rockipirina 500, che tra di voi serpeggia qualcuno e qualcuna che non è qui dalle 17, quindi dall'inizio del programma. Assolutamente no, ma io sono bravo, sono buono d'animo a volte, non sempre, però in questo momento sì. E voglio farvi sapere tutto quello che è successo minuziosamente, istante dopo istante e dettagliatamente durante la Rockipirina 500 di questo giovedì 2 luglio 2026. E oggi pensate un po' che è accaduto proprio tutto questo.
1: Mi ha avuto di oggi della Rockipirina 500 di questo giovedì 2 luglio 2026. Ho parlato dei contro di dormire, contro di condizionatore degli eletti neosex d'Italia, di una startup che sta cercando di impedire lo scioglimento degli acciai. C'è stata la nostra sofisticata di luce di Zanicari, poi
0: soldi. Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rockipirina 500. Lo so, il recapone finale non si capisce assolutamente per niente, è veloce, ma il tempo che ho a disposizione è questo. Ma qualora voi voleste sapere tutto quello di cui parlo dalle 17 alle 20, l'unico modo è proprio connettersi e rimanere su Radio Rock Italia.

0: Gioia infinita. A proposito di gioia infinita, il tempo a disposizione della Rochipirina 500 per oggi è terminato. Dunque io vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto di questo programma. L'appuntamento è domani 17:20, sempre Radio Rock Italia, sempre Rochipirina 500. Ma vi invito a rimanere qui su questa radio, perché sta per arrivare il momento dell'uomo delle qualità, l'uomo delle novità, Riccardo Magni, che vi terrà compagnia con la sua questione di qualità fino alle ore 22. Sì, saluto a tutti e tutte. Buona serata, a domani. Ciao! Ciao, ciao, ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rochipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: una questione di qualità.
1: Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
2: Non c'è niente da guardare in TV. Cosa fate su quei divani? 20:01. Se non siete ancora tornati a casa e quindi il divano lo state sognando, va bene, ma vi ci accompagno io. Fino alle 22 con voi Riccardo Magni su Radio Rock Italia, anche in questo giovedì 2 di luglio. Io la mia voce in cuffia non la sento, ma spero che voi la sentiate, spero anche di riuscire a sistemare qua, va bene. Allora, come al solito, cominciamo la nostra cavalcata, il nostro viaggetto di un paio d'ore fino appunto alle 22, immettendo un po' di qualità, la giusta quantità, almeno così ne facciamo un po' di scorta, come al solito ce la portiamo un po' avanti e cominciamo con la nostra finta sigla, ma non prima di avervi ricordato sempre il numero per entrare in contatto con noi su WhatsApp, che è sempre 3791 600 190, ve lo ripeto, 3791 600 190.

l'abbiamo messa in cascina, ce la portiamo a casa, ce la mettiamo in tasca, ecco, ce la portiamo nel nostro viaggio fino alle 22. Vi ricordo ancora il 3791 600 190, il numero di WhatsApp per entrare in contatto con noi di Radio Rock Italia, e fatemi sapere anche se ci state ascoltando in DAB Plus dalle vostre automobili o tramite la comodissima applicazione per iOS e Android, chiaramente gratuita, o in streaming su RadioRockItalia.it, oppure se ci ascoltate dal litorale romano, magari proprio mentre state sorseggiando il vostro spritz a bordo spiaggia. E che dire, vi invidierei tantissimo, ma sarei altrettanto contento per voi. Come al solito aspettiamo il quarto d'ora accademico per permettere ai ritardatari di sintonizzarsi sulle nostre frequenze di ogni tipo, come quelle che vi ho appena elencato, e ci facciamo compagnia con bondaggio.

Bondatti ci ha fatto anche lui compagnia in questo inizio di puntata. Stiamo andando abbastanza rapidamente sempre nel nostro quarto d'ora accademico per attendere i ritardatari, mentre io non sono ancora riuscito a risolvere il mio problemino in cuffia, ma spero insomma che mi stiate sentendo bene. Magari fatemi sapere anche voi se avete problemi ad ascoltarci, sempre al 3791 600 190. Non è che abbiamo altri canali di comunicazione, sono sempre quelli là. Nel frattempo, e almeno la musica si sente e si sente bene, e ci facciamo sentire anche con Cristina Donà e le sue Stelle Buone, pezzo che adoro, adoro come adoro Cristina Donà, che si merita tutto il nostro apprezzamento, tutta la nostra attenzione, tutte le nostre lodi e la nostra adorazione.

stelle buone di Cristina Donà, ci stiamo avvicinando alla fine del quarto d'ora accademico, ma non ci siamo ancora, c'è ancora un po' di tempo e voglio ricordare un grandissimo concerto che ho visto ieri sera. Mamma mia, quanto è bravo, ragazzi, stiamo per riascoltare Mille, lo so, la metto sempre, ma è bravissima, ha fatto un concerto eccezionale ieri in quel dell'Eur, lei è veramente stupenda, è veramente bravissima, le canzoni sono bellissime, scritte benissimo, hanno una dinamica che funziona sempre, in qualsiasi istante, in qualsiasi cambio, in qualsiasi transizione, sempre, lei è veramente una diva, ecco, non mi viene in mente altro per definirla, un'energia pazzesca, un fascino pazzesco, un carisma pazzesco sul palco, animale da palcoscenico forse è anche poco, ma dopo questa sviolinata ve la faccio ascoltare, eccola qua, Mille.

0: Rock Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Questa è
6: una questione di qualità.
5: Il programma per chi non studia,
6: non lavora
5: e non guarda la TV.
7: 20:17 è il momento del nostro primo classico insieme. Arriva Daniele Silvestri, il mio nemico.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Uscito. Intanto un caro saluto come sempre a Isa, che è la prima oggi a scrivermi al 3791 600 190. Un caro saluto a te, Daniele Silvestri, con il mio nemico era stato, è stato ancora, visto che sta ancora suonando in sottofondo, il primo classico insieme di oggi. Ne seguiranno altri, seguiranno anche delle altre novità, però visto che la nostra selezione, il nostro classico ci ha portato nel mondo del cantautorato romano, di quella scuola lì, e vabbè, sarò banale, ma Daniele Silvestri mi chiama Max Gazzè, me lo chiama proprio, me lo tira fuori dalle tasche, e allora dalle mie tasche alle vostre orecchie, eccolo.

Sì, è andata così, è andata così. Max Gazzè ogni tanto li fa questi scherzi, ci segna un altro che non c'è e poi non gli va più di cantare, di punto in bianco. La smette, si butta, si silenzia e lui da solo decide che è arrivato il momento di passare alla prossima canzone. Io adesso non faccio in tempo a spiegarvi perché stanno arrivando anche i Meganoidi, ma ve lo spiego tra un attimo.

E allora eccoci di nuovo sulla coda strumentale di Zeta Reticoli dei Meganoidi. Abbiamo ascoltato Max Gazzè, abbiamo ascoltato Mille, abbiamo ascoltato non lo so, qualcuna Magni, io che inizio comunque con la M, e sta andando così. Allora facciamo tutto quanto alla prossima, praticamente fino al prossimo break, solo artisti o gruppi che iniziano con la lettera M. Allora, questi erano i Meganoidi di Zeta Reticoli, una canzone importante, continuo sempre a dire. Questi, se non l'avete riconosciuti, beh, non lo so se possiamo essere amici, continuo a dire anche questa cosa, ma loro sono chiaramente i Ministri, e comunque, come cantano proprio nel titolo di questo brano, anche se non li avete riconosciuti, io oggi sono buono e magnanimo e vi perdono, e ve li faccio così conoscere un po' meglio, così magari la prossima volta vi riconoscete.

0: dunque a suggerirmi artisti che iniziano con la lettera M. Facciamo che va bene sia il nome che il cognome. Dai, abbiamo un altro pochino di tempo. Intanto il prossimo lo avevo già scelto io. Ci canta una canzone di 10 anni fa che andrebbe aggiornata, perché i 20 anni da un pezzo che sono finiti, caro il mio Francesco Motta. E adesso bisognerebbe cantare la fine anche dei 30, per qualcuno anche la fine dei 40, insomma non voglio spingermi oltre perché diventa difficile, ma questa è la fine dei 20 anni.
1: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto.

commossa perché stiamo ascoltando tutti gli artisti che iniziano con la lettera M, con la lettera M. Del resto anche io inizio con la lettera M, ciò vuol dire che sono un artista anch'io. Chi può dirlo? Lascio il giudizio neanche a voi, perché so che insomma non sareste neanche troppo sinceri. Ai posteri l'ardua sentenza, come scriveva qualcuno che non iniziava con la lettera M. Allora, ieri avevamo iniziato un discorso, mentre mi arrivano i vostri suggerimenti, tra chi mi chiede Mango e chi mi chiede Masini. No ragazzi, non è possibile. Però qualche altro con la M, sono un po' tanti gli artisti con la M. Qualcun altro anche che magari da queste parti si sente un po' più raramente, specialmente nei miei spazi, oggi voglio fare oggi questa piccola eccezione, lo stiamo tirando fuori. E il prossimo, insomma, vi accorgerete, i prossimi due anzi, vi accorgerete che sono abbastanza inusuali. Allora, ieri avevamo accennato alcuni discorsi, anzi ne avevamo anche parlato abbondantemente, un po' di isole che si possono comprare all'asta e che sono quasi tutte in freddissimi mari del nord, ma ce ne sono alcune anche in zone caraibiche, e queste magari potrebbero stuzzicare un po' di più gli appetiti di qualcuno. E poi, avevo detto che avremmo parlato anche di troca, lo faremo, lo faremo.

gli strilli. Mattia Bazar con la M, artisti con la M, intanto magicamente è tornata la mia voce in cuffia, io non lo so, succedono cose straordinarie, ci ha pensato Antonella Ruggero a stappare la cuffia, a far sentire oltre che la sua anche la mia di voce nelle mie povere orecchie. Bene, stiamo andando avanti con gli artisti con la M, avevo detto che Mango non c'era, non ce l'avevo, e invece un Mango d'estate ci sta veramente bene, anche perché questa è proprio bella d'estate. E allora sì, avevo detto che non si poteva ascoltare, e invece sì, dai, te l'ho detto, oggi facciamo qualche piccolo strappo. Su Radio Rock Italia c'è spazio anche per Mango, bella d'estate.

0: intanto saluto Matteo Strano dall'altra parte del vetro che transita nei corridoi di Radio Rock, quindi break, poi continuiamo.
1: Rock Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
0: Arriva la novità alle 20.46 ed è firmata Incubo Vita Rock and Roll.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Rocky in classe 2000, cresciuto in quel di Empoli, e il suo intero progetto si sviluppa in simbiosi con il produttore Hara, che aggiunge questo sound elettronico urban dal forte impatto ritmico che avete appena ascoltato. Sono diventati un piccolo fenomeno underground grazie all'idea di non pubblicare subito il nuovo album Se va male balliamo online, ma di scambiarlo privatamente via messaggi diretti chiaramente nella chat su Instagram con i fan prima del rilascio ufficiale. Quindi hanno fatto una piccola operazione underground e noi queste cose le premieremo sempre. Allora, visto che avevamo cominciato questa cosa degli artisti con la lettera M, tra l'altro mi è stato fatto notare in chat che quella citazione altissima che avevo fatto ai post di Rilardo Sentenza, veniva anche da un fior di artista con la M pure quella, ma del resto quando uno è un genio lo è anche senza accorgersene, che volete fare? Dicevo, incubo, e quindi avevo pensato, facciamo che la prossima canzone che arriva, la prossima novità decide la lettera dei prossimi artisti, però con la I, a parte qualche piccola e grande e importante eccezione, sono tutti quanti artisti che iniziano con la I, perché c'è un articolo, no? I cani, qualcosa, ecco. E quindi no, un po' facciamola più difficile, cambiamo. Visto che la canzone si intitolava Vita Rock and Roll, adesso ascoltiamo, e voglio vedere adesso, qui vi voglio, qui al 3791-600-190, sbizzarritevi, perché adesso ascoltiamo tutte canzoni che iniziano, il cui titolo inizia con la lettera V. V di Verona, V di Vicenza, V di Verdena e V anche di Valvonauta, che è la canzone che stiamo ascoltando proprio in questo istante. Voglio i vostri suggerimenti, voglio vedere se siete preparati. Canzoni con la lettera V, come Valvonauta di Verdena.

E quante citazioni, quante dediche, a quanta gente l'abbiamo dedicata. Questa ultima frase, quest'ultimo verso, sto bene se non torni mai. Valvonauta dei Verdena, pezzo chiaramente, vabbè, che cosa possiamo dire di Valvonauta dei Verdena? Pezzo storico a dir poco, iconico, pezzo manifesto della loro produzione, il pezzo praticamente tra l'altro che li ha lanciati nel grande mondo del... che all'epoca non era grandissimo, il mondo del rock italiano, però erano fine anni 90, insomma già qualcuno aveva seminato molto molto bene tra gli anni 80 e i primi del 90, c'è stato in quel momento spazio per buttarsi per questa band nordica del nord di Bergamo, e quindi insomma hanno trovato il loro spazio i Verdena e poi sono diventati il mito assoluto che abbiamo conosciuto per tutto questo tempo, e la loro canzone con la V era Valvonauta. Ce n'erano anche altre dei Verdena in effetti che iniziavano con la V, lo state scrivendo, però questa era probabilmente davvero la più iconica. Oh, io pensavo che fosse un po' più difficile trovare canzoni il cui titolo iniziasse con la lettera V, invece ne ho trovate io già da solo una marea, ma una cosa infinita, un elenco che per leggerlo tutto ci vorrebbero i rotoloni di Regina. E voi me ne state suggerendo tantissime, tantissime, alcune un po' scontate, altre devo dire un po' meno, delle belle chicchette, magari se ci riesco le vado a recuperare perché alcune mi avete fatto venire proprio voglia di ascoltarle. Questa, vabbè, questa era un po' regalata, devo dire, però sempre, sempre la ascoltiamo con grande, grande piacere. Caparezza, vengo con la V dalla luna.

ragazza, vengo dalla luna perché stiamo ascoltando tutte canzoni in questo momento il cui titolo inizia con la lettera V di Verona, V di Vicenza, V di Vatte la Pesca, V di Velleità dei Cani, che è una richiesta di Donatello 3791 600 190. Oggi jukebox, ma così, alfabetico, non andremo avanti tutta la sera così, o forse sì, chissà, magari uscirà, decidiamo a un certo punto di ascoltare le canzoni che iniziano con la lettera X. Ci saranno? Chissà.

canzone da cui, il cui titolo inizia con la lettera V era Velleità dei cani, che ci introduce anche l'argomento troche, come avevamo detto già da ieri e oggi ne parliamo perché? Perché è uscito qualche giorno fa, un paio di giorni fa, l'annuale relazione del Dipartimento delle Politiche contro la Droga e altre dipendenze. E cosa ci dice questa relazione annuale? Ad esempio, che Terni è la città con più tracce di eroina nelle acque reflue. Evidentemente a Terni l'eroina, insomma, va che è una bellezza. Eviterò facili battute sulla bellezza della città di Terni legata all'utilizzo di eroina, ma perché Roma, insomma, non è che se la passi un granché bene. Pensate che Roma, Pescara e Firenze sono quelle invece che hanno più tracce di cocaina nell'aria. Sarà per quello che tutti quanti sono così nervosi? Ma chissà. Un'altra richiesta, questa mi piace. Vertigine, linea 77.

Paolo, Vertigine, canzoni con titolo che inizia per la lettera V, e ne state ripescando tantissime. Io mi sa che ho fatto un errore, non ho il tempo materiale fino alle 22 di metterle tutte quante, forse bisognerà cambiare lettera e trovare qualcosa di più difficile. Però dicevamo, e forse è anche per questo che siete così bravi, chissà, perché Roma è la città sul gradino più alto del podio per la quantità così di cocaina dispersa nell'aria. E ce la respiriamo un po' tutti, ecco forse perché siamo tutti quanti così accelerati, così nervosi, così su di giri in tante circostanze. Magari è anche quello, chissà. Poi dicono, no, è la città che ti stressa. No, sì, cioè è vero, ma non è la città in sé, quello che si respira nella città, che forse c'ha un effetto un po' particolare. Perché parlavamo di questi primati? Beh, è uscita questa relazione annuale sul fenomeno delle dipendenze in Italia a cura del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, che ci dà anche un'altra chicca, non proprio piacevolissima, ma anche qui ci sarebbe da indagare un po', perché Firenze, che è sul terzo gradino del podio per cocaina dispersa nell'aria, è la prima tra le nuove droghe, perché nelle sue acque reflue è stato trovato il record di fentanyl. A Firenze è stato fatto il record di fentanyl trovato nelle acque reflue della città. Altra bellissima richiesta, questa volta arriva da Irene, che mi chiede Viva dei Zen Circus, altra canzone con il titolo che inizia con la lettera V di Verona, V di Vicenza, V di Vibo Valencia, V di Viva dei The Zen Circus, che è la canzone che andiamo ad ascoltare proprio in questo momento. Bellissima.

subito la playlist fino a dopo domani, ma il tempo è solamente fino alle 22 e quindi poi cambiamo lettera, dai, finiamo con questa perché ma avete, pensavate che non c'era Visto che mi vuoi lasciare di Rino Gaetano, e invece adesso ve la beccate, ci accompagna al break.

0: Rock Spot.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.

0: sci.
1: E questo, beh, cominciate a pensarci, dai, che andiamo avanti poi così almeno fino alle 21.45. Compagna Teresa al Teatro degli Orrori.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

il classico, uno dei classici di Radio Rock Italia, usciva nel 2007 dall'album dell'Impero delle Tenebre, chiaramente di quella grande band che risponde al nome del Teatro degli Orrori, e ci dà il via per quest'altra mezz'oretta scarsa di tutte quante canzoni il cui titolo inizia come Compagna Teresa con la lettera C. Vi ho dato anche del tempo per pensarci, aspetto al solito i vostri suggerimenti al 3791 600 190 per proseguire questo nostro jukebox alfabetico. La prima la scelgo io, poi vediamo cosa mi proponete. Arrivano i Subsonica, quelli di Colpo di Pistola.

Mannaggia a me che non mi faccio gli affari miei, ma che cosa... Vabbè, basta, chiuso il televoto, basta anche canzoni con la C, perché sennò ci vuole un mese di programmazione. Allora, me ne avete mandate tantissime. Franco Battiato, sì, Marco Castello, certo, chiaramente, copri colori, chiaro, magari poi ci andiamo. Anche Marlene Kunz hanno delle canzoni che iniziano con la lettera C. Anche... Oh, bellissima! Capire settembre dei Fine Before You Came. Sì, ragazzi, io vorrei metterle tutte, vediamo se ce la facciamo. Anche questa, che è un suggerimento di Isabella e anche di Marco, che sono arrivati a pochi secondi, a un minutino, diciamo, di distanza uno dall'altra. È anche un grande classico. E vabbè, ce la accolliamo, dai. Arrivano i 99 posse. Corre, guagliù.

Cure Guaglio 99 Posse, canzone vecchissima, siamo nei primi anni 90, ma che ci stava tutta perché il titolo chiaramente inizia con la lettera C. Vi ho chiesto dei suggerimenti, me ne avete mandati penso un 7-800, quindi non potremo sicuramente ascoltarli tutti. Bella però questa cosa, devo dire, io che mi sono impegnato per anni a preparare puntate, argomenti e cose, bastava venire qui e dire: allora oggi ditemi tutte quante canzoni che iniziano con la lettera K, e sono sicuro che qualcuna pure sarebbe venuta fuori anche di musica italiana. Guardate un po' che vi arrivo a dire. Allora, c'è da fare una precisazione sul caso Fentanyl a Firenze, perché dicevamo appunto di questo studio, di questa relazione annuale sulle tossicodipendenze presentata un paio di giorni fa anche in Parlamento, dove Firenze risulta la città italiana con più tracce di fentanyl, quindi questa nuova droga sintetica, nelle acque reflue. Allora, la presenza di fentanyl a Firenze richiede però una distinzione tossicologica fondamentale, ovvero gli analisti spiegano che questa sostanza rilevata potrebbe non essere legata esclusivamente al mercato illegale dello spaccio per strada, le cosiddette nuove sostanze psicoattive, poiché non sono stati trovati nelle acque percentuali significative di fentanili analoghi, ecco, si chiamano così, cioè le varianti chimiche create appositamente nei laboratori clandestini, e quindi si riconduce questa massiccia presenza a un uso anche molto terapeutico, e questa ipotesi troverebbe riscontro anche nei dati ospedalieri. Evidentemente a Firenze si fa uso di fentanyl come antidolorifico, che sì, è uno dei più potenti al mondo. Allora, torniamo a parlare di canzoni che iniziano con la lettera C, come ad esempio Centro di Gravità Permanente. Anche questa è una proposta vostra.

ragazzi, però ho dichiarato chiuso il televoto già da un pezzo. Non mi suggerite più basta canzoni che iniziano con la lettera C, perché non abbiamo più spazio. La prossima volta devo farla più difficile, magari provo a farla così nella parte finale, proprio negli ultimi minuti di trasmissione. Pensateci, magari, ecco, vi do già un piccolo vantaggio: per la prossima volta faremo uno spazietto dedicato a, attenzione, canzoni che iniziano con, il cui titolo inizia con la stessa lettera dell'artista che l'ha cantata, scritta, insomma. Ad esempio, non so, la prima cosa che mi viene in mente e che magari rappresenta anche un piccolo spoiler per dopo, De Lorenzo dei Diaframma, eh? Ok? Artista con la D, canzone con la D, ma non solo con la D, eh? Artisti e canzoni che iniziano con la stessa lettera. Pensateci per la parte finale di trasmissione e per la prossima volta, che magari, insomma, avremo un po' più di tempo, però ecco, la facciamo un po' più difficile, perché altrimenti me ne mandate veramente una valanga. Tra le tante che mi avete mandato, meravigliosa anche questa, e un grazie di cuore ad Anita che ce l'ha suggerita. Ho fatto anche la rima. A proposito di poeti, arriva Marco Castello, inizia con la C anche lui, vedi, Castello, copri i colori, e lui, abbiamo già trovata una anche per la prossima volta, eccola qua, Marco Castello con la sua Copri i colori, iniziano, pensate, entrambi con la lettera C.

con la sua Copricolori. Qui abbiamo fatto proprio la doppietta, sia l'artista che la canzone iniziano con la lettera C, ed è quello che vi ho chiesto per il finale di trasmissione. Dobbiamo fare un po' più difficile, poi magari ci dedichiamo la prossima volta, ci dedichiamo un po' più di spazio a questa accoppiata. Canzoni ed artisti che iniziano con la stessa lettera dell'alfabeto, ne abbiamo trovate un po' anche per il finale, quindi direi che si può chiudere il televoto anche per quanto riguarda questo. Nel frattempo l'avevo promessa, perché è stata una delle richieste più belle, tra l'altro devo dire, e che di quelle che mi rendono più orgoglioso, devo dire, degli ascoltatori che mi ascoltano, chiaro, del pubblico che ho. Ognuno è il pubblico che si merita, si diceva, non solo nel male, evidentemente a volte anche nel bene, perché tra le canzoni con la lettera C mi avete chiesto anche Capire Settembre dei Fine, Before You Came, e devo dire che è una richiesta che accolgo con grandissimo piacere. Fabio, se non vado errato, era Fabio, sì, era Fabio. Fine Before You Came.

0: Rock Sport.
1: Ricalà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
4: 21:46, Radio Rock Italia, l'ultima novità di oggi è firmata Danno, Fumo di China.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

di oggi, a forza di giocare con le canzoni e con l'alfabeto, mi stavate facendo scordare del Febbra Rock, che domenica 5 luglio torna, e torna in quel di Testaccio Estate. Si parte dalle 19:30 con musica dal vivo, talk, DJ set, e soprattutto è tutto quanto a ingresso gratuito, free entry, c'è drink, cibo, quello non è free, insomma si paga, ma poco, ci sono cose buone. E sul palco saliranno i Depischellis, Wepro, le cose importanti, Leuca, Jennifer in Paradise, Wild Mind, e poi il DJ set di Jumpy Jumpy di Radio Rock, e ci sarà Paolonia Zumo, e ci sarà Alessandro Tirocchi, e ci sarò anch'io, e ci sarà Martina Zaralli, e ci sarà Lele Guzzardi, e ci sarà Darione, e ci saremo proprio tutti quanti noi di Radio Rock Italia. Quindi venite, chiaramente i ragazzi del Febbra, voglio dire, padroni di casa indiscussi, venite domenica 5 luglio, si parte alle 19:30, siamo onde dello stesso rumore. E allora, visto che siamo onde dello stesso rumore, un rumore che inizia con la lettera C, arriva anche Giorgio Canali con la sua Carmagnola 3. Eccola qui.

0: non ci sono telecamere, non ci sono microfoni che riprendono i fuori onda qui a Radio Rock Italia, perché qui ho rischiavo la denuncia probabilmente a cantare a squarciagola questa Carmagnola 3 di Giorgio Canali, perché stiamo concludendo con artisti e canzoni che iniziano con la stessa lettera, e visto che siamo arrivati alla fine e devo salutarvi e devo ringraziarvi e augurarvi ovviamente la migliore delle notti prima di andare a spegnere le luci di Radio Rock Italia e a tirare giù la serranda, a darvi appuntamento chiaramente con me, Riccardo Magni, a giovedì prossimo, salvo sorprese, ma ovviamente per chi verrà ci vedremo, ve lo ricordo ancora una volta, venite al Febbra Rock questa domenica, ingresso gratuito a partire dalle 19:30, che c'è tanta bella musica, tanta bella gente e ci divertiamo. Io vi saluto con i Baustelle di Baudelaire, anche qui lettera B per loro e la canzone. Ciao!
1: Satana!

Avete ascoltato Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.

pare solo di ballare. Ho voglia di sentirmi ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare. E riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano, questa gente.

che sei grassa. Balliamo soli al buio come una fiamma. Siamo ragazzi in gamba. Non c'entra niente in testa, ma c'entra tutto in tasca.

Tutti quanti parlano di me, mentre io aspetto fuori nel grigio che di solito colori, nel buio che di solito colori. Ma tutti quanti parlano di te, io resto zitto e mi commuovo solo al tuo ritorno. E mi commuovo ed è di nuovo giorno, perché la vita è un'altra cosa, perché la vita è un'altra cosa. Ma tutti quanti ridono di me, mentre tu mi guardi ed io che ho già capito e resto zitto. E vaffanculo a tutti, a questo mondo, perché la vita è un'altra cosa, perché la vita è un'altra cosa.

0: tutti quanti parlano di me, mentre io aspetto fuori.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: del peccato il frutto saprai cogliere. Ed io sarò la tua catena, il pasto la tua ultima cena.
1: Questa è Radio Rock Italia.

Mashallah, un uomo partorirà. Ma guarda cosa fa, in mezzo alla strada sta una ruota

0: Sei su Radio Rock Italia.
1: Non scrivo canzoni d'amore, da secoli ormai questo cuore è stonato di farlo cantare, neanche mi va. Io non incornicio entusiasmi, le fotografie degli orgasmi, le dediche dentro le radio, la banalità.

t'ho incontrata, mo non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e hai preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera. Tu de corsa sei venuta, sta con me. Me so magnato il fegato e quello che c'è intorno, amore.

mannaggia a te. E quando sei nata ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso, nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso. Quante volte avresti chiuso puta caso?

così. Siamo stati accanto per giorni meravigliosi. E lo sai bene che lo faccio per natura. Non

0: feel fine. Sei su Radio Rock Italia.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Fanculo a chi non ha mai colpa, a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per secondo, a chi va sempre di corsa.

A chi non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo. A chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore,

formalità, a chi non è mai stato lungimirante e ti dice di guardare lontano, a chi si rifà il sorriso e vince le elezioni, a chi somiglia alla parte di me che odio e non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre, solo, bene. Fanculo.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: A volte penso che la tua capacità di resistere malgrado tutto sia la vera sconfitta della tua vita. Sopporti qualsiasi peso per non ferire nessuno, ma ci vuole coraggio e coscienza per essere stronzi al punto giusto. Ma ci vuole amore e passione per odiarsi di santa ragione. Oh!

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

che è lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900. E voi?

0: nuove intuizioni.
1: Non ci siamo capiti.
0: Abbiamo aperto una porta dietro a pagamento ed ora li chiudiamo dentro.
2: Radio Rock Italia.